Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Ogni lunedì alle 21:30 in diretta un nuovo film alla radio a cura di Marco Pieroni.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Louise. Cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
1: Non andare via.
2: Radio Incontri in Blu Cortona, 88.4, 92.8, la musica alla radio.

0: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Living in service.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: गोया इलाम वरानी कैसेट एल्बम का समवले बरसानी एंड द एल्बम नेम इज फ्री.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: 부르심에
1: Sono di poche parole quando si tratta di te Ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè Che te ne frega se piove

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione.

0: letto, nel quale mi sono compiaciuto.
1: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto.

0: ciò che vorrà.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

0: Sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org. 1, 2, 3.

0: anni?
1: Sì, beh, direi quasi tutte i martedì.
2: Maria Consolata. Esatto.
0: Maria, perché il suo secondo nome è Maria Consolata. Sì, è la verità. È vero. Come il suo è Jessica.
3: Sì, ma Jessica Rizzo, per quello.
0: No.
3: Chi era? No, aspetta, no, mi è venuto cioè, questo connubio in testa, ma non so chi no, cos'è.
4: Puoi chiederla a Mauro, se vuoi.
0: Insomma, caro Andrea, come va? Tutto a posto?
3: Benissimo, benissimo, benissimo. Poi, voglio dire, è l'unico programma in Italia che ha questo team, questa squadra composta da veramente da Ernesto ed Evarista, una cosa incredibile.
0: Se no non gli stavo. Va bene. Ragazzi, ricordiamo che siete su R.I.Punto Radio Incontri FM, siamo 88.4 92.8 in DAB, scrivete incontri in blu o altrimenti sul sito che è radioincontri.org e ci ascoltate in diretta. Elena, lo snoccioliamo il
1: numero di telefono per WhatsApp, donna, come ti capisco al volo. 333 89 82 560.
0: E allora mandateci i vostri messaggi, note vocali. Si parte, signori, qui sono due ore, staremo insieme fino alle 23. 24esima puntata di questa seconda stagione, tanta roba, mi piace.
1: Grande.
0: C'è il finale della sigla del caffè, live show.

0: è andata. Vogliamo salutare il nostro Tommaso Ciuf Ciuf?
1: Ma che questa sera Ciuf non c'è.
0: Perché fa il capotreno. Ma si parte subito.
2: Soprattutto perché gli hai messo il tempo delle mele.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Caffè Live Show.
1: E benvenuti a Caffè Live Show 21.11 di questo 5 maggio 2026, 24esima puntata. Ci siamo. Allora, ragazzi, il tempo delle mele. Io volevo dire, no? Cioè, prima che partisse la canzone, ma è partita, va bene uguale. Ma il tempo delle mele, c'eravamo tutti, no? Più o meno.
2: C'era.
1: 80, no, tu non c'eri.
2: Non c'ero.
1: Ma veramente?
2: Non ero prevista.
1: Però insomma, l'hai sentita dopo, tu c'eri?
2: Sì, certo.
1: Sei così vecchia?
3: 81, quindi forse ero in preparazione.
1: Anche tu.
4: Sì, però io fossi stato in te, visto stasera, diciamo, la squadra che c'era, avrei messo il tempo delle pere.
1: No! Dai! Ok, comunque volevo semplicemente dire, questa è una delle canzoni forse belle, il film è bellissimo per l'epoca,
2: sì,
1: ragazzi, c'era tanta roba. E poi c'è film Marzoni.
4: Mamma mia.
3: È romantico.
1: È romantico, dai, tanta roba, Adri. Tanta roba.
2: Canzone
1: mi piace.
2: Iconica, no?
4: Io posso
2: iconica.
4: Dire Sophie Marceau, la
1: Sophie Marceau, bellissima, bellissima. Insomma, siamo partiti così con tanta bella, tanto bello amore, dobbiamo spargere amore. No, no.
4: Angelo, ma volevo dire una cosa.
1: Mi ricordavo che era così.
4: Volevo dire, ma salutiamo anche. Volevo dire anche un'altra cosa, sì. Visto che sono tornato in questo studio meraviglioso, moderno, tra l'altro.
1: Ma che moderno, è più vecchio di me.
4: Per me è un onore usare il microfono, sì. Che normalmente viene
1: da
4: sfiorato. No, ma che no. Viene sfiorato dalle labbra di e chi? Dalla barba di Ugo e da Angelo Santorelli. Per me veramente questo è l'onore più grande.
1: Salutiamo. Infatti il nostro Angelo che ha mandato un messaggio dicendo che viva il Caffè Live Show, le ragazze sono bravissime, peccato per quel signore di una certa età che conduce con loro. Parla di te, Andrea.
3: Non apprezzava il
4: spero
3: nuovo
4: spero che non mi abbia riconosciuto,
1: no. capito? Cioè, mi prendi in giro, Angelo?
2: Poi ne ha mandato uno anche privatamente sul nostro gruppo del CLS.
1: Che ha detto?
3: Quello era peggio.
2: Aveva da ridire sulla scaletta.
1: Di cosa? Cioè, lui critica la mia scaletta?
2: Sì.
1: So dove abiti, Angelo.
4: Ma lo fate sempre il santo del giorno, perché era santo Rally.
1: Ok, molto bene, questa sera abbiamo di tutto e di più, mi piace, tra poco arriva Indovinamela, abbiamo Hot Boys, lo sapevate che, insomma, poi diciamo tutto e alla fine non facciamo
2: non
1: niente.
2: Non dire tante cose che poi non ne facciamo neanche le mezze.
1: È vero, mi piace.
4: Voglio dire,
1: piace.
4: Angelo, se stasera sono un po' agitato, i ragazzi non si scandalizzeranno se io gli stringo le gambe, eh?
1: Ma perché? Ma
2: perché le stringo? Perché
4: sono un pochino agitato, non
2: è
4: lo
2: carico,
4: so,
2: è carico.
1: Senti,
3: è
1: sì.
3: Carico a pallettoni.
1: Bene, possiamo andare. Silvia, tu ormai sei diventata una fissa. Eri precaria e sei diventata fissa.
2: No, spero non mi rubi il posto.
1: Attenzione,
2: ecco,
1: perché una volta c'era Elena Tribbioli, salutiamo.
2: Ma è stata
1: salutiamo.
2: Regina.
1: Salutiamo anche
2: tantissimo.
1: Il Dalmata, Ugo Simioli.
2: Ma Ugo, ma tutti li salutiamo.
1: Il Calzini.
2: Il Calzini, la Simola.
1: La nocciola.
2: Ma salutiamo la Barbara di sopra che
1: la
2: ci dà da mangiare
1: sopra,
2: a tutti.
1: Salutiamo anche la Barbara, certo.
3: Grazie,
1: sì.
3: Barbara.
1: Sempre
3: sì.
1: Lei. Molto bene, possiamo andare con il secondo brano. Guarda, questa è uscita proprio, io penso, un paio di giorni fa, due o tre giorni fa. Lui mi piace a momenti, però insomma devo dire che questa è molto bella, è un po' triste come cantautore, Ultimo. Conoscete
2: sì,
1: Ultimo?
2: Bravo.
3: È un po' romantico,
1: bravo,
3: forse
1: romantico,
3: a te non
1: depresso.
3: Piace per quello.
1: No, assolutamente, sono molto romantico, ma a prescindere
2: quando?
1: Da questo, però
4: nomen omen.
1: senti bella. Questa insensata voglia di te. Ma senti bello il titolo.
2: No, ma lui è proprio
3: è bellissima,
1: Bellissima questa canzone.
3: Sì.
1: Tutto questo è Caffè Live Show, siamo solo all'inizio.

0: Ascoltate la musica del vostro cuore. Radio Incontri, stay with us.
1: Due brani di una romanticità unica. Tu che dici che io non sono romantico, ma neanche mi conosci. Però aspetta, prima che parlate, voglio solo far capire, perché ho capito adesso che dicevi tu era di Angelo. Sentiamo Simpatia cosa dice un attimo.
2: Raga, va bene tutto, ma il tempo delle mele marce no, però. Ma chi l'ha fatta la scaletta? Topo Gigio? Ma che?
1: Ma ti rendi conto?
3: Ah, ma come si permette?
1: Il Santorello!
4: Lo sai che c'ha lo stesso timbro di Maccio Capatonda? È incredibile!
1: Salutiamo il nostro Angelo Santorelli, ciao, molto Angelo. Bene, però devo dire, due canzoni bellissime.
3: Sì.
1: Ragazzi, quindi scaletta musicale questa sera stupenda, straordinaria. Allora, caro Andrea, sì. In tutto questo, visto che tu era un po' che non venivi...
4: No, faccio la base, io sono uno dei neri per caso. Dai.
1: Senti, sei pronto? Sai che questa sera c'è la poesia? Tra poco partiamo con le tre parole chiave. La prima la dico io, la seconda la dite voi tre e la terza la dice il pubblico.
4: Però,
1: fate la poesia.
3: Adoro proprio.
1: Certo, lo so che la odi, ma non me ne frega niente.
4: No, Silvia, di te. Adoro. Sì.
3: Aspetta.
4: Il milanese.
3: Adoro.
1: Sembri quasi.
4: Stasera quel microfono lo porto a casa.
1: Ok, molto bene. Salutiamo anche il nostro Chris. Ciao Chris, che bello che sei.
4: Chi è Chris Angelo?
1: Chris, quello di Brescia, Padova, Rovigo, qualcosa del genere, insomma, da quelle zone lì.
3: Nord.
4: Senti, ma l'amico Gianduiotto che fine ha fatto?
1: Il Pierre incasinato.
4: Mi manca,
1: però
4: mi
1: ci
4: manca
1: saluta
4: Pierre.
1: Sempre. Sì, sì. Bene, allora, io direi di fare Accadde Il. Sei pronta, Ena?
3: Ma nata pronta, lo sai ormai, dai.
1: Ma quando mi dici che
3: non
1: sei nata
3: qui.
1: Pronta?
3: Non nacqui.
1: Pronta?
3: Vai.
5: Accadde oggi.
6: Accadde oggi.
7: Accadde oggi.
5: Accadde oggi.
8: Accadde oggi, martedì 5 maggio 2026. Il sole sorge alle 6.02 e tramonta alle 20.12. Oggi è il 125esimo giorno dell'anno. Mancano solo 101 giorni a Ferragosto. Accadde oggi, 164 anni fa, nel 1862. L'Italia istituisce il Servizio Postale Nazionale, disciplinando le varie amministrazioni postali dell'Italia pre-unitaria. Le Regie Poste dovranno garantire le comunicazioni tra i cittadini, preservandone riservatezza e inviolabilità, grazie ad un'organizzazione che al momento conta poco più di 2.000 uffici postali. Accadde oggi, 105 anni fa, nel 1921. Nel suo atelier di Rue Chambon a Parigi, la stilista francese Coco Chanel Gabrielle presenta il suo profumo Chanel numero 5, il numero 6, la cui fragranza è stata realizzata dal profumiere russo Ernest Beaxu. Il 5 maggio la chiesa ricorda Sant'Angelo da Gerusalemme.
1: Grazie per gli auguri, No, ma non Santorelli, ma Sant'Angelo. Non vengo da Gerusalemme, da Cortona, però insomma voglio dire.
3: Auguri.
1: Auguri ci stava, il meno mastico.
3: E San Gottardo.
9: Ma te non sei santo.
1: No, ma è Angelo. È Sant'Angelo da Gerusalemme, io non ci so, però insomma. Prego, andiamo.
3: Da Viterbo. Oggi è la giornata mondiale dell'igiene delle mani.
1: Attenzione, lavarsi le mani.
3: E la giornata internazionale delle ostriche.
1: Oh, brava, complimenti. Ma chi è che
4: si mangia così l'ostrica? Questo era un effetto.
1: A te piace le ostriche, Jessica?
9: No.
1: È vero? Non le mangi?
9: No, è quella cosa viscida. Non mi piace.
3: Ostriche e champagne.
4: A me piacciono.
1: Oh. Io non ce la posso, sera. Allora, tu hai detto subito ostriche e champagne e me ne sono immaginato. Quando ho messo questa notizia, ho detto questa dirà sicuramente Achille Lauro.
9: Vabbè.
3: No, quello era fragole, panna e champagne.
1: È uguale,
3: però va bene
1: la
3: stessa lo stesso.
1: Cosa,
3: le ostriche
4: fatto,
3: le
4: c'è un lancio di cacco.
1: No, però scusa, non ho capito, Jessica, perché non le mangi? Perché sono viscide. Tu la cosa viscida non ti piace. Ma ragazzi, ma perché ridete?
4: Come direbbero a Venezia, ostriche?
3: Ostriche.
9: No, che ci posso fare?
1: Ah, ok. Perché ti dà fastidio?
9: Sì, anche il sapore è un, no, po' troppo, buonissimo. Un po' troppo di mare.
1: Eh beh, certo, mica vengono dal fango.
9: È per fortuna, però.
4: Però c'è un trucco per mangiare le ostriche, Silvia, te lo insegno. Ecco. Se vuoi, magari anche una volta andiamo a mangiarle insieme.
1: Beh, perfetto.
4: Allora, te lo dirò dopo, dai, te lo dirò dopo.
1: No, allora,
9: no, quando mi invita a mangiare.
4: Basta mettere un goccino di prosecco all'interno dell'ostrica e fare così.
9: Non ce la posso fare.
4: Questa è una cosa, ma questa è una cosa seria.
1: Tecnica, certo, cosa... lo so, assolutamente. Io non le mangio spesso, ma quando le mangio è veramente un po' di limone.
4: O limone.
3: Limone, certo.
9: Ragazzi, ma tutti i gusti sono gusti.
3: De gusti gusto, certo.
4: Stasera anche lingue antiche, ragazzi.
1: Lei spicca lingue, attenzione. Lei è una multilingue.
3: Non incitare, che questa non ha incitato nessuno.
1: No. Ok, allora mandiamo al prossimo brano, poi arriva a indovinare. Questa mi piace, 1994. Oh, Samuele Bersani, Freak. Questa l'ho messa grazie al nostro Andrea Caneschi, perché a un certo punto dice una frase. Vediamo se l'ha indovinata voi.

0: Avete capito allora qual è la frase tipica di questa canzone, voi donne?
1: Certo.
0: Qual è?
1: Non ho capito prima che lo dicessi.
0: È vero?
2: Sì, lo sai.
0: Qual è?
2: È le tettine. Ciao, ciao, belle tettine.
0: Con che delicatezza ha detto tettine.
2: Vabbè, dai.
0: E allora salutiamo il nostro Federico, ciao Fede, e la nostra Giulia. Ok?
2: Ciao Sciarrina.
0: Ciao Giulia.
3: Ciao Giulia.
0: Ciao Fede. Va messo il gin, ma dove? Aspetta, che io mi sono perso quando ha scritto va messo il gin.
1: Nelle ostriche, credo.
0: Ecco.
2: C'ha ragione. No, c'ha ragione.
0: Sembra una passeggiata.
3: Giù,
0: metti,
3: anche il gin.
0: Giù, metti pure il gin, che non ti preoccupare, che poi dopo vai. Molto bene. Allora, adesso serve carta, penna e calamaio, ragazzi. Mi raccomando, perché arriva Indovinamela. Sono 5 pezzi.
3: Indovinamela.
0: Indovinamela, sono 5 pezzi italiani, c'è solo l'intro, perciò voi ascolterete solo il momento musicale, e poi come comincia a cantare il cantante chiaramente è stato cancellato, e chi le indovina non vince niente, ma sarà molto bravo, oppure avrà una sera, una cena con Jessica, Andrea o Elena.
2: Ah, Maria, che culo io aggiungo.
0: Benissimo.
3: Benissimo.
4: Lo sai? Lo sai? Pensi di saperla? E allora, indovinamela. Indovinamela. Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.

0: E allora, senza dirmi i titoli, Elena, quanti ne hai presi?
1: Stasera, guarda, non vado, ma
0: male,
1: non so in forma.
0: Ma semplicissimo.
1: 3 su 5.
0: 3 su 5, Andrea?
2: 3 su 5, totali 3 su 5.
3: Mi astengo.
0: Dai, veramente.
3: Dai, due, forse.
1: Ma quelle che ha copiato da Andrea.
3: No, no, no, no, no,
0: okay,
3: no,
0: ok, ok.
3: Aspetta, se le copio 4, allora.
0: Dai.
2: Allora una di là a camera.
0: No. Allora, facciamo così, lo rimandiamo dopo le 22. Però sì, al momento, ragazzi, sono tutti brani strafamosissimi.
1: Sì, ma infatti la terza l'ho okay, riconosciuta, ma non mi ricordo il titolo.
2: Io le conoscevo tutte, ma sono andato a caso per casa.
0: Salutiamo anche il nostro Francesco. Ciao Franci, sì, la situazione è un po' balorda, ma dai, tanto l'importante è essere,
2: che voce so
0: essere
2: dente,
0: positivi. No, no, no.
1: Sì, no,
0: no,
1: lì c'è scritto.
0: Ah, sì, la Giulia,
1: così.
0: Angelo, che voce sua dente. Grazie, grazie,
1: sappiamo,
0: Giulia.
1: Lo sappiamo, Giulia.
0: Lo sappiamo. Siamo tutti felici e contenti.
3: Solo come... quando sei in radio, però.
0: No, anche durante il giorno, quando vi mando, quando vi chiedo cosa volete al bar. Eh beh, certo. Ma la radio fa miracoli, lo sai.
2: Il segreto della voce di Angelo è perché lui prima lecca la schiena del cocker sopra.
0: No, ma perché sta roba?
1: Io mi sono spaventata dopo la prima parola che ha detto.
0: Sì, ragazzi, mi spaventate. Prossimo disco, si parte. Oh, i

0: Martedì sera alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: E allora Facebook, Instagram e soprattutto salutiamo adesso i replicanti. La domenica mattina dalle 7 alle 8:30 va in onda la replica e i podcastiani.
4: I podcastiani che sono tantissimi.
3: Tantissimi, guarda, abbiamo fatto un botto questa settimana con, eravamo in 7, chiaramente tanta roba, grazie, grazie. Andate su radioincontri.org/podcast, troverete tutte le stanzette del caffè, di Radio Incontri, tutti i programmi e a un certo punto c'è anche la del Caffè Live Show. Però ricordiamo anche il tuo programma che va in onda alle 18:15 il lunedì.
5: Ah sì, film alla radio? No,
3: no, film alla radio va alle 21:15 sempre di lunedì.
5: Quello è dopo di noi e dalle 18:15 fino alle 19:30 Boogie Night.
3: Sei te e Daniele Ferri.
5: Io Daniele Ferri e Stefano Bertini, detto Steve Di Maggio.
3: Steve Di Maggio?
5: Steve Di Maggio.
3: Come il grande baseball?
5: Esatto, proprio lui.
3: Ah,
5: proprio lui.
3: Pensate. Ok. Oh! Senti,
5: ok, io devo dire una cosa, vorrei spezzare una lancia in favore di Elena, perché c'ha questa camicetta che veramente mi sta maculando gli occhi.
3: Lo sai che lei la maggior parte delle volte viene leopardata o giaguarata.
6: Ma infatti c'è il foulard che c'è.
5: Ma lo fa sempre, lo fa sempre.
7: Oggi è
3: sì,
6: certo, abbiamo cambiato un po'. Ma scusa, ma non ci segui?
3: No, non ci segui.
7: Neanche podcast, però.
5: Ho ricominciato la settimana scorsa perché abbiamo fatto pace io e Angelo. Quindi ora vi seguo.
3: Ci siamo limonati adesso.
6: Erano litigati.
7: No, ma perché lui non è assolutamente maschio.
5: Sai che il mio bill.
7: Scusa.
5: Sai che il mio billo fa.
3: A proposito di questo, sapete che in Belgio per la prima volta c'è stato il campionato europeo, ma non è una pischierata, Il campionato europeo ufficialmente riconosciuto con 23 nazioni a livello mondiale, 70 concorrenti per il miglior verso di Gabbiano. Ma non è una cazzata, ragazzi, è la verità.
6: C'era anche lui tra i concorrenti.
3: No, lui fa il billo.
5: Io faccio il billo.
3: Come fa il Gabbiano, Silvia, che mi stai a guardare con quell'occhi da foca monaca morta?
7: Fammelo capire un po' come lo fa, scusa.
3: Che cazzo ne so io.
5: Però devo spezzare una lancia anche a favore della Silvia.
3: Sulla schiena.
5: E oltre a fare perfettamente il verso del Gabbiano...
7: No, io non lo so fare.
5: È anche molto brava il radio. A questa
3: guarda,
5: voce...
3: lei è stata una scoperta... ragazzi, ma è così, guarda, lo sai, ormai...
5: Veramente, quando l'ascolto, Angelo, ho le papille gustative che fanno la lap dance.
3: Niente, ma non c'entrano niente le papille gustative.
6: Comunque, posso dire una cosa?
7: Sì, non dilla. Dipende dalla voce, secondo me.
3: Da che? Dilla.
6: Canova mi mancava.
3: Tanta roba. L'Andrea è tanta roba.
6: E la mamma Ombretta che ci sta seguendo alle prove...
3: Salutiamo l'Ombretta!
6: Ha mandato un messaggino, ha detto, riguardo al fatto del leopardato, e le ciabatte dove le mettiamo?
3: Ma quelle pelose?
6: Di solito quelle pelose. Ragazzi,
3: quando veniva in radio con le ciabatte pelose, io ti giuro, avevo proprio, capito...
6: I capelli dritti.
7: È fashion.
3: Lei è molto fashion.
6: Grazie, grazie.
7: Io no.
3: Tu sei vestita da nero, sembri un becchino morto.
7: Lo so.
3: Ragazzi,
5: allora il nero va con tutto.
3: Il nero va con tutto, assolutamente.
7: Io sono nera.
3: Sempre,
7: tutta
3: lo so.
7: Tutta la vita,
3: sì,
7: sempre.
3: Certo, molto bene. Allora ragazzi, 21:40, prima parola di questa sera per la poesia. Attenzione, ci siamo?
6: Vai.
3: Andrea, la prima parola di questa sera per la poesia è Andrea, la seconda la scegliete voi. Che vi posso fare?
6: Mi hai letto nel
3: e la terza
6: pensiero.
3: I nostri ascoltatori. Andiamo con il prossimo disco. Oh, questa mi piace, lo dico sempre, ma non me ne può fregare di meno. Sai perché la metto? Perché sentite voi i bassi di questa canzone. A parte la canzone è molto bella, 1997, è il nostro Lorenzo Corbini in arte Giovanotti, Per la vita che verrà, ma sentite i bassi. Bellissima questa canzone.
7: Sì.
3: Mi piace tanto. Voi siete sul Caffè Live Show. C'è la nostra Silvia, il nostro Andrea, Elena
6: e Angelo.
3: R. Angelo, sì.

0: Attenzione.
1: R.I.
2: È una tribù che balla.
1: Radio Incontri.
3: Attenzione ragazzi, 21:44, oh, 5 di maggio. Sapete che sono già passati praticamente 4 mesi così buttati lì?
4: Eh sì. Quanto manca Natale, Angelo?
3: Poco, poco. ragazzi, voi scherzate, no. Ma alla fine manca poco.
5: Oggi era pulita però.
3: Chi? La lavagnetta, sì, non ho più il tempo perché purtroppo mi angosciate da quando apro a quando chiudo, perciò non ho più il tempo di scrivere.
4: Porterò un gessetto alla casa io, vai.
3: No, speriamo di no.
4: Faccio gli stessi disegni che facevo a scuola sulla lavagna, se vuoi.
3: Ecco, perfetto, la grande.
5: A posto. Io ricordo i disegni alle medie. Ecco,
4: sono gli stessi, un po' evoluti, ma.
3: Avete fatto le scuole insieme?
4: Sì, sì.
3: Medie, elementari, superiori?
5: Praticamente, no, le superiori no.
4: No, superiori
3: fin
4: no.
3: Da piccoli, insomma.
5: Sì.
3: Siamo
5: nati allo stesso anno, sì.
3: Lo stesso anno siete nati?
5: Sì,
4: in
5: sì.
4: Germania direbbero Oiz.
6: Ma che carambata stasera, si sono ritrovati questi due, eh? Lo vedi un po'.
5: Scusa, non eravamo QDSV noi?
4: È vero, la sigla del nostro gruppo era QDSV, quelli del secondo vicolo. Caro Angelo.
3: Perché?
4: Perché eravamo nel vicolo, il primo vicolo era la grotta, dove c'era la grotta. Il secondo era dove c'è il Barzi Caffè Signorelli.
3: Ah.
4: E noi eravamo lì, quella era la nostra.
3: Voi stavate lì?
5: Era la nostra sede.
3: Ma su quel vicolo?
6: Dopo sì,
4: c'era il nostro quartiere, giusto Silvia?
5: Sì. Quante finestre abbiamo spaccato coi palloni?
4: Le storie, tante cose.
5: Lascia fare.
4: Tante cose.
6: Dopo SPQR c'erano loro.
5: Sì.
4: No, perché questa è una cosa, un racconto culturale, vero?
5: Sì. Cortonese.
4: Culturale, perché?
3: Chiullo.
4: Praticamente c'erano Cortona tanti gruppi di varie generazioni, QDF, quelli della farmacia.
5: Bravo.
4: QDM, esatto. Quelli del muretto.
3: Il muretto.
4: E poi c'eravamo noi, QDSV.
5: Eh sì, quelli del secondo vicolo.
4: Noi siamo venuti molti anni dopo.
5: Eravamo i più piccoli.
4: Però è così, è vero.
3: Ganza, bella.
5: Eh sì,
4: era come, non so, il film The Warriors, che a New York c'erano
5: le varie band.
4: Le band suonavano.
6: Siamo qui alla radio.
5: Ho fatto un mix.
4: A volte suonavamo anche noi, ma non sto a dire quali strumenti, però.
3: Dai!
4: No, però è vero, eravamo musicisti all'epoca.
3: No,
6: non ce la posso fare, Angelo.
3: Allora, a posto, abbiamo fatto? Grazie per questo aneddoto.
5: Posso andare a casa?
3: No, ormai finisce, manca poco. Senti, adesso però abbiamo la rubrica di la nostra Maria Consolata.
6: Sì, certo.
3: Era in love.
6: Sì.
3: Stasera parliamo di un film bellissimo.
6: Sì, molto bello. Film d'amore.
3: E allora, signore e signori, c'è la nostra Era in Love con Tutto può succedere.
6: Allora, questo film, il cui titolo originale è Something's Gotta Give, è un film del 2003 con interpreti principali Jack Nicholson e Diane Keaton. Harry Sansborn è un imprenditore newyorkese ultra sessantenne, proprietario di un'importante etichetta hip hop, che non si è mai sposato e che per tutta la vita non ha mai frequentato una donna che avesse più di 30 anni. La sua ultima conquista, la giovane banditrice d'asta Marin, lo invita a trascorrere il weekend nella sua villa al mare, non sospettando che sua madre Erica e sua zia Zoe hanno avuto la stessa idea. Erica è una commediografa di successo, divorziata e single, il cui ex marito e padre di Marin è ancora il regista delle sue commedie. I caratteri duri di Erica e Harry fanno nascere subito una forte antipatia reciproca, che Erica cerca di smorzare solo per affetto verso la figlia, sapendo che si tratta di una relazione destinata a finire presto. La sera seguente, mentre si trova con Marin, Harry ha un attacco cardiaco, viene portato in ospedale dove il dottor Julian Mercer gli salva la vita. Un paio di giorni dopo Harry viene dimesso, ma il dottore gli chiede di rimanere nei dintorni finché non si sarà completamente ristabilito. Pertanto, anche se molto contrariata, Erica si trova costretta a ospitarlo nella sua casa. I rapporti tra i due non sono facili ed Erica ne approfitta per accettare la corte del dottor Mercer, che la invita a cena e le confessa di voler iniziare una relazione con lei. Erica però si scopre attratta anche da Harry e si accorge che i suoi sentimenti sono ricambiati. Marin, accortasene, rompe con Harry e fa in modo che lui e la madre rimangano soli nella villa, in modo che tra i due possa sbocciare la passione. Alcuni giorni dopo Harry torna a New York, lasciando Erica piena di dubbi e senza prometterle nulla su un eventuale seguito della loro relazione. La sera seguente la donna, trascinata dalla figlia, va a cena con lei, l'ex marito e la sua nuova fidanzata in un lussuoso ristorante di New York, dove incontra Harry in compagnia di una giovane donna. Lei fugge via dal ristorante e dopo che lui la raggiunge lei gli confessa di essersi innamorata. Lui esita e la lascia andare. Inizia per entrambi un periodo molto duro in cui Harry ha continui attacchi cardiaci che si rivelano sempre essere falsi allarmi dettati dallo stress e da cui Erica si riprende grazie al lavoro e all'amore di Julian. Erica scrive una commedia che parla della sua storia con Harry e si vendica del torto subito da lui, sbeffeggiandolo e facendolo morire il suo personaggio. Harry, dopo l'ennesimo ricovero, decide di cambiare vita, prende le sue vecchie agende e gira tutti gli Stati Uniti in cerca delle donne che ha frequentato nel corso della sua vita, per capire cosa lo ha trasformato nell'uomo orribile che si è accorto di essere. Il viaggio più lungo lo fa per vedere Erica, che si trova a Parigi con Julian in occasione del suo compleanno, e che Harry, in un ultimo disperato tentativo, cerca di riconquistare. Dopo aver passato la serata con la coppia, Harry si convince di aver perduto per sempre Erica, ma successivamente lei lo raggiunge e gli rivela di aver troncato con Julian perché si è resa conto di essere ancora innamorata di lui. Harry felicissimo la bacia. Nell'ultima scena del film, Harry ed Erica vanno a cena in un ristorante lussuoso con Marin, suo marito Danny e la loro bambina, super coccolata dai nonni. Ecco qua.
3: Complimenti.
6: Grazie.
4: Grandissima,
3: bello.
4: Grandissima Ellen in Love, devo dire.
6: Grazie.
3: Lo riguarderò, lo riguarderò.
5: È molto posso carino. Dire una cosa? Sì. Il concetto è l'amore fa male.
3: No, assolutamente.
6: No. Il concetto no, è che veramente, esatto, che tutto può succedere. Perché
3: tutto può succedere.
6: Lui
3: certo,
6: è il fidanzato della certo. figlia, si innamora della mamma. Cioè, voglio dire,
3: è
6: tutto
3: un po'
6: può succedere.
3: Però, insomma,
4: scivola sì. su una buccia di banana. Insomma.
3: Scivola su qualcos'altro, però insomma.
4: Però vogliamo dare Angelo anche sì. un'informazione importante, perché magari chi è innamorato della musica, ci stiamo ascoltando un disco del 1959 di sì. Santo and Johnny.
3: Bravo.
4: Che è Sleepwalk.
5: Che
4: quindi,
5: spettacolo,
4: quindi per chi
5: bravo.
4: Non lo sapesse, questa è una delle basi allora, strumental vedi. Più belle di tutti i tempi.
3: Allora bravo. La dico proprio così: la nostra Eana Sarri slingua che non c'è un domani, ma lui di musica slingua ancora di più.
6: Sì. Sì, devo dire che se non la sai, salla.
3: Esatto. Cioè, molto bene. Allora, ragazzi, un attimo perché vi faccio sentire questa cosa che è arrivata adesso. Sentiamo un po'.
0: Quanto è piacevole ascoltare la voce più bella d'Italia. Il suo nome inizia con la A, la seconda lettera è la N. Lui è Andrea Caneschi.
3: Ah, salutiamo il nostro lui è Ciuf Ciuf.
4: Ughino, ciao Ughino.
3: No, Ciuf Ciuf.
5: Ma come?
3: È Tommaso, senti che voce.
5: Io pensavo fosse Ugo.
4: È vero,
5: sì.
4: Io l'ho scambiato per Ugo.
6: No, ma no, anch'io ho vinta che fosse.
3: No,
6: non l'ho riconosciuto Tommasino.
5: Ah, scusa, non ti abbiamo riconosciuto Tommaso.
4: Ma Tommasino è il re del pacco?
3: Il re del pacco. È colui che ha il pacco, che ha avuto il pacco, che ha fatto il pacco.
4: È colui che ha vinto il pacco.
5: È diventato VIP,
4: più pacco che...
6: Basta ragazzi, vi
3: possiamo
6: prego,
3: andare avanti, siamo in ritardo.
4: Diciamo così, è colui che ha vinto il pacco, ma non è colui che ha il pacco. Ecco, giusto, questo
5: e questo dire. Non lo sappiamo, però in realtà.
3: Semmai un messaggio della Lisa. 3389.
4: Lisa, rispondi Lisa.
3: Adesso c'è quello che è morto, ma è sempre in noi, tutta la vita. No, aspetta, ho sbagliato. Ti pareva che non sbagliavo? Ma santa Maria.
4: Comunque anche loro, tanto per
3: sono morti anche gioco. Loro.
7: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

0: nostro Michael Jackson. Sei andato a vedere il film, Andrea?
1: No, però stiamo progettando di andare, perché ne sento tutti i feedback veramente incredibili.
0: Allora, senti, la critica lo sta praticamente sdraiando
2: il film,
0: mentre invece il pubblico chiaramente ha fatto 470 milioni in un paio di weekend. Però chiaramente lì c'è un po' di tutto, no? Poi la figlia, sai, che si è completamente dissociata, mentre il figlio lo vedi, il fratello di lei, di
1: Germain, chiaro, no?
0: No, è il figlio di Michael Jackson. La figlia è Princess Madonna, come si chiama? Non mi ricordo.
1: Sì, Lourdes, no? Come si
0: Lourdes, sì, qualcosa del genere.
2: Non ci mettiamo parolacce.
0: No, sì, c'ha un sacco di Madonna, un sacco di Santi appiccicati.
2: Appunto.
0: E mentre invece il fratello è sempre lì presente, insomma, il pubblico è positivo, mentre invece, insomma, la critica lo sta sdraiando.
2: È vero.
0: Ma perché non tocca assolutamente tutto quello che si ferma all'80 e qualcosa?
2: All'inizio della carriera da solista,
0: sì, praticamente. Da piccolo fino a un certo punto. Non parlo neanche dell'album Bad. Vabbè, ci sarà un seguito sicuramente.
1: Allora, la critica ha espresso pareri particolarmente negativi. Perché nel biopic non sono stati inseriti i fatti legati poi alla cronaca nera,
0: esatto.
1: La parte quella, insomma, in cui lui era stato indagato.
0: Poi comunque la figlia Princess Lourdes, eccetera, ha fatto riscrivere il finale. Sì. Perché alla fine lei i soldi li prende, chiaramente, certo. Per forza, non è che uno sta lì a scaccolarsi.
1: Però pare che sia già la stesura già per il secondo episodio.
0: Ecco. Il regista è molto contento, Antoine Fuqua. Come cazzo ti chiami?
1: Fuqua, insomma, uno dei due, però è la verità. Nel senso è stato un biopic che non ha approfondito anche gli album, soprattutto.
3: Sì, comunque i biopic dividono sempre pubblico e critica, perché anche quello sui Queen, mi viene in mente quello su Amy Winehouse, comunque il pubblico li segue tantissimo e la critica magari li
0: se avete tempo guardate il biopic su Aretha Franklin. Bellissimo, guarda, quello veramente stupendo. Bene, ci siamo, oggetto misterioso, vi do 3 indizi. Ok, ci siamo.
4: Oggetto misterioso. Indovina l'oggetto con soli 3 indizi. Avrai a disposizione tutta la puntata di Caffè Live Show per indovinare. Te pare poco?
0: Te pare poco. E allora, ragazzi, il primo indizio è: la bagni prima di usarla. Ok? Attenzione. Il secondo indizio è: la passi con decisione. E il terzo indizio è: alla fine tutto splende. Se avete capito qual è l'oggetto misterioso di questa sera, al 333 89 82 560 mandate il vostro messaggio, va bene? Poi lo diciamo prima di dire
1: metto oggetto,
0: ma metti sta minchia,
3: è facile,
0: da qui in avanti sono gonfio, sì?
2: Anche secondo me è facile.
0: Brave. Senti, Andrea, questo l'ho messo per te.
2: Forse Andrea l'ha indovinata. Per me la usi poco tu.
0: Ma perché? Ah, raga, adesso il prossimo disco sono le 22.
1: Io faccio solo così.
0: Dobbiamo chiudere. Andiamo
2: all'oggetto misterioso.
0: Non ce ne può fregare meno, Silvia. Allora, Andrea, questo l'ho messo per te. Ma com'è? Com'è lui? Numero uno. Che pezzo.
1: Jamiro.
0: Incazzo. Angelo Marco Menci. Cosmic Girl.

0: che personaggio è JK? Tanta roba.
1: Lo dicevo prima, dagli anni 90 probabilmente fino adesso è stato è tuttora il top in assoluto, il top, più grande di tutti.
2: I nostri 16-15 anni, sì, meraviglioso.
1: Ho scoperto,
2: vero,
1: che anche
2: Andrea?
1: Silvia è una fan come me di Jamiro Quay.
2: Sì,
0: è un po' scomparso.
2: Dopo sì.
1: Comincia a avere una sessantina d'anni.
3: Vabbè.
2: Però
1: non è giovane, non è vecchio, ma diciamo quel movimento di bacino che faceva
2: stavo
1: prima.
2: Stavo per dire la stessa cosa.
3: Vabbè, certo,
2: le sue movenze erano meraviglia.
0: Adoravo i video.
2: È bravo.
0: Lui i video li ha fatti sempre a botta proprio.
2: Il nostro care MTV era una meraviglia, ragazzi.
1: Cosmic Girl, tra l'altro, lo sapete, no? Che è dedicato alla sua macchina.
0: Esatto, è il video con tutte le Ferrari che aveva lui, la sua collezione di Ferrari
1: dovrebbe
0: usate.
1: Dovrebbe essere dedicato a, credo, alla Lamborghini o alla Ferrari o alla Lamborghini. Comunque
0: no, penso Ferrari. Mm-hmm. Comunque tanta roba. Bene, molto bene, ci siamo, ragazzi. Adesso c'è Lo sapevate che, perciò vi istruiamo su quello che voi non sapete e noi sappiamo.
2: Chi?
0: Va bene, lo diranno i nostri tre speaker,
1: che siamo acculturati noi.
0: Ricordiamo, prima parola per la poesia di questa sera è Andrea. Diamo subito la seconda. Chi la dice?
3: Insieme. Gabbiano.
0: Andrea e Gabbiano, la seconda parola, la terza la dovete scegliere.

0: sapevi che...
1: Sapevi che...
0: Lo sapevi che...
2: Sapevilo?
3: Lo sapevi che...
0: Sappilo!
4: Lo sapevate che è stato scientificamente dimostrato che fare sesso una o due volte alla settimana rafforza il tuo sistema immunitario e aiuta a combattere il raffreddore e l'influenza? A rivelarlo è stata una ricerca della Wilkes University.
5: Lo sapevate che con 60 secondi di baci si consumano circa 26 calorie, mentre con 10-15 minuti di sesso si bruciano circa 250 calorie?
6: Lo sapevate che i tuoi capelli crescono più velocemente quando prevedi di fare sesso?
4: Lo sapevate che quando una femmina di leone è in calore può fare sesso fino a 100 volte al giorno?
5: Lo sapevate che il sesso riduce lo stress? Le ricerche scientifiche, inoltre, hanno dimostrato che fare sesso può rilassare i nervi e abbassare la pressione sanguigna.
7: Prego.
6: Lo sapevate che le ostriche sono ermafrodite? Infatti esse possono cambiare spesso il proprio sesso durante la loro vita. E che spettacolo!
7: Ma bravi, complimenti! Comunque incentrato, ragazzi, fondamentalmente, tanto siamo alle 22.07, perciò possiamo, abbiamo spalancato la porta.
3: Certo. Fascia protetta.
7: Fascia protetta.
4: Sì, alla mamma ombretta però ci ascolta.
7: Lo so, salutiamo, ho capito, ma comunque a una certa età, nel senso,
4: certo, viene, grande, dire, certo.
5: Scusa, ma è un caso che il trafiletto con l'ostrica è toccata la Silvia?
7: Però Silvia, tu lo capisci quando ti crescono, ti stanno per crescere i capelli? No.
6: Ma sì, dai, hai visto che prevedi?
5: Ma sarà un caso che ha capelli più lunghi adesso, no?
4: No, comunque se credevo aspettavo a scegliere la seconda parola, mettevamo sesso, ci ho pensato.
7: Esatto.
6: Comunque
7: bravo,
6: ragazzi,
7: bravo,
6: chiudere sì. L'argomento.
7: No, nel senso che comunque è fondamentale. Ragazzi, voglio dire, non siamo animali, no? Nel senso che voglio dire, gli animali lo fanno per... Poi è vero che la leonessa gli dà 200 botte a volta. Pensa al leone contento che è, cioè, credo che è sempre contento.
4: Ma andrà con più leoni, andrà con uno solo.
5: La regina della giungla, giustamente.
7: Ah, ecco, la da...
4: Secondo me sì.
6: E lei è leopardata, però sì. Non è leonata.
5: Questa, aspetta, fermi, me la segno perché vorrei rispenderla nel mio programma.
7: Questa. Un attimo, Silvia. Sì. Allora, ragazzi, riprendo in mano quello che avevo in mano.
4: Sì.
7: Siete vabbè. Su R.I.Punto Radio Incontri. Questa è la 24esima puntata del Caffè Live Show. Adesso c'è un brano che fa spavento. Solo l'intro. Solo sì. Ve lo pizzico e ve lo metto lì.
5: La più grande band, forse, di tutti i tempi. I Toto con Hold the Line.

0: fan age. Solo su Radio Incontri.
1: Tutti martedì in diretta dal caffè La Saletta dalle ore 21. Ci piace.
2: A tutti martedì salutiamo i nostri replicanti che si sta per chiudere la replica, mi viene in mente replica. Mi seguite come morti voi proprio.
3: Tre no, stavo pensando che è presto ancora.
4: Ti stavamo tutti guardando a speciale.
5: Non avevamo capito forse.
2: Sono le 22:13. Perciò domenica mattina saranno le 8:13. Ragazzi, ci vedi, salutiamoli.
3: Va bene. Buona domenica.
2: La domenica tu l'ascolti, Silvia, no?
3: No, va a messa.
5: Sì, dai, ci andrò. No, non ci andrò a messa e ascolterò la replica. E come?
2: E non vai la messa?
5: Vabbè, farò questo sacrificio, vabbè. Dai.
2: Bene, bene, bene. Adesso rimandiamo indovinamela, così svegliamo tutto quello che è stato, che ho fatto durante la settimana. Va bene? Siete pronti? Sì. Ragazzi, 5 brani. Vi dico gli anni?
5: Si cambia poco con gli anni, però
2: come,
5: se vuoi.
2: Come poco?
5: Poco poco.
2: Poco poco poco?
5: Sì.
2: Dai, siamo tra l'89, 95, 93, 79, 94. Lo so che vi cambia poco, però dai, mi raccomando, scrivete.
5: Ce la possiamo.
6: La sai?
7: La sai?
6: Pensi di saperla? E allora indovinamela.
7: Indovinamela.
6: Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.
2: Questo era un pezzo fondamentale, cioè qui si parla di mondiali, ok? Di tanti anni fa, però insomma, eravamo lì. Lei morta, ma comunque sempre brava, veleno, no? Due parole. Questa è inutile dire, cioè parliamo di
5: questa
2: degli
5: l'ho
2: anni...
5: indovinata.
2: Oh, alleluia, almeno questa. Va bene. E lui? Napoli,
4: un dio.
2: È un dio assoluto.

0: anche questa tanta roba, eh?
1: Sì.
2: Lui ha marchiato gli anni 80.
0: Sono marchiati. E ancora va, eh?
2: Sì.
0: Ok, allora, niente, proviamo? Ci
1: sì,
0: proviamo?
1: Sì, ne ho recuperata una.
0: È vero?
1: Sì, mi è tornato in mente il titolo di una.
0: Alleluia. Molto bene, allora Silvia, dici la prima.
3: Oh, la prima è Notti Magiche.
0: Brava. E di? Sì. Gianna Nannini e?
1: Bennato.
0: Edoardo Bennato. Però brava che l'hai beccata.
1: Brava.
0: Andrea, la seconda?
4: La seconda io...
0: Buio.
4: Era?
1: No, l'ho cannata questa, non la so.
0: Rossetto e cioccolato. Ornella Vanoni.
4: La Ornellona.
0: Ornellona, la padellona. Aspetta, vediamo qui. Ok, oggetto. Sì, questo l'abbiamo capito. Va bene, ok. La terza, chi è? Questa è semplice.
1: 883.
0: 86, un
3: sei un mito.
0: Certo, la quarta, Andrea.
4: Io so pazzo.
0: Bravo,
4: Pino Daniele.
0: E l'ultima?
3: Siamo ragazzi di oggi?
0: No.
1: La terra promessa.
0: Brava,
3: ah, scusate,
0: bravo,
3: vedi? L'avevo cannata.
4: Ma Silvia, ma come cazzo?
0: Siamo ragazzi. No, è vero, è vero. No, non ci voglio credere. L'avete sbagliata in due, l'avete sbagliata.
3: Ci siamo consultati.
0: Fare le cose con voi è veramente...
4: Allora, normalmente io a scuola copiavo, non passavo i compiti.
0: Non ce la passavo.
1: No, avevo scritto anch'io all'inizio la prima nota, siamo ragazzi d'oggi, perché inizia in quel modo, no? Giusto? Però poi mi sono ricreduta subito una terra promessa.
4: Diciamo che l'attacco è simile.
0: Sì, però insomma, no, terra promessa è terra
3: però
0: promessa.
3: Però io e te ci siamo consultati.
0: Sì, va bene, ok, a posto fatto.
4: Sì, che ormai ci stanno crescendo i capelli, dai, andiamo.
0: Quali capelli? Ah, sempre...
4: Oh!
0: No, ma aspetta che non l'ho tolto.
4: No,
0: sì, ci siamo?
4: Sì.
0: Prossimo disco, ricordiamo la poesia di questa sera. Prima parola Andrea, seconda Gabbiano, terza sta a voi, pubblico del Caffè Live Show. Però adesso qui siamo nel 1986. Io ero già grande, mamma mia. Facevo di tutto e di più. Quanto stavo bene quando ero piccolo. E poi sono cresciuto.
1: Saranno manguano.
0: La vita di merda. Solo l'intro.
5: Ladies and gentlemen, Europe, the final countdown.
0: Caffè Live.

0: eravamo negli anni 80 a bestia, e loro sono veramente, erano veramente fantastici. The Final Countdown. Molto bene, e allora ci siamo. Prima parola Andrea, seconda Gabbiano, terza c'è. La dico tra un po'. Va bene, adesso
1: no, non la voglio
0: facciamo
1: sapere.
0: Una cosa.
2: Anch'io sono curiosa.
0: Sì, lo so. Tra poco la diremo. Andiamo innanzi. C'è dentro una notizia che non la facciamo da un po', perciò la facciamo. Poi c'è anche Hot Voice. La fa la nostra Silvia e il nostro Andrea.
3: La nostra Andrea.
0: Sì, tanto sì. Ragazzi, siete tutti uguali, capito? Sì. Pronti?
4: Dentro la notizia.
0: Sì.
2: Andrea,
0: che
1: benvenuti.
0: No, fate pure.
1: Ti devi dire benvenuti.
0: Neanche a scrivere. Cioè,
2: scusa,
0: aspetta.
2: Benvenuti a Dentro la notizia.
1: Dentro la notizia.
0: No. Oh, c'è scritto Silvia, Andrea, Silvia, Andrea. Allora, aspetta, rifacciamo, con calma.
1: Rifacciamo.
2: Rewind.
0: Ok.
1: La vuoi una Ziguli? Vai.
4: Dentro la notizia.
2: Benvenuti a
1: Dentro la notizia.
2: Radio incontri in forma.
1: Temecula USA.
0: Io sono per il nome della città.
1: Trovano una mongolfiera in giardino.
0: Sì.
1: Come ricostruito dai media statunitensi, pilota ha dichiarato di aver dovuto effettuare un atterraggio di emergenza perché il pallone aerostatico era in volo stazionario e stava esaurendo il carburante. Per fortuna nessuno dei passeggeri è rimasto ferito, ma l'atterraggio di emergenza ha colto di sorpresa il padrone di casa Hunter Perrin, che in quel momento stava guardando la TV. Vedi. E la moglie Jenna, o Jenna per gli amici, che invece stava praticando aia, yoga.
0: Prego.
2: A Singapore non si leccano le cannucce. Una bravata condivisa sui social che potrebbe costargli una condanna. Un ragazzo francese di 18 anni, Didier Gaspard Owen Maximilian.
0: Perfetto.
2: Che cavolo di nome.
0: Sì.
2: È stato incriminato a Singapore per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica dopo aver pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui lecca una cannuccia da un distributore automatico di succo d'arancia per poi rimetterla a posto.
0: Male.
2: Cosa rischia? Nella città-stato esistono regole molto rigorose per quanto riguarda la pulizia e l'ordine pubblico, con restrizioni di vario genere, dal divieto di masticare gomme a sanzioni molto severe per gli atti di vandalismo e per chi getta rifiuti per terra.
0: Sì.
2: Il reato di danneggiamento è punibile con una pena detentiva fino a 2 anni di reclusione o una multa o entrambe.
0: Oh. Prego.
2: Chi Elena? È Elena di noi due?
0: Lui,
2: vai.
5: Cina.
1: Stanchi delle soste nelle stazioni di servizio? In futuro, un futuro ancora lontano, le auto potrebbero avere una toilette integrata. Seres Automobile, azienda automobilistica cinese che realizza i modelli Aito, Landian e FSK, ha ottenuto l'approvazione in Cina per il brevetto di un WC per le automobili. Un dispositivo integrato nel sedile che può scomparire dopo l'utilizzo. Il progetto presentato lo scorso anno mostra un sistema, e quindi scorrevole, che sfrutta lo spazio sotto al sedile, senza dover rinunciare al comfort. Come mostrato nei disegni, la toilette ha una parte fissa, con il sedile passeggero montato su 2 guide e in grado di scivolare verso il sedile posteriore, lasciando così spazio al WC. Uno dei punti di forza dell'idea sta proprio nella sua semplicità. L'installazione non richiede modifiche alla struttura portante sedili standard e non ruba spazio nell'abitacolo. Io già mi sto.
0: Già, ma l'hai vista la
1: già
0: foto?
1: Sto ragionando su questa idea.
0: Tu
1: su
0: guarda
1: questo brevetto.
0: Il disegno. Tu guarda il disegno.
2: Geniale.
0: Praticamente tu ti fermi, sposti il sedile e puoi fare le pipì o popò. E lì va tutto bene.
1: E va via tipo l'aereo? Cioè defluisce fuori?
0: No, questo non si sa. Però il brevetto c'è, intanto. Capito?
6: E poi basito, sacco basito.
1: Perché io leggevo e stavo già pensando alla costruzione del progetto.
0: Complimenti alla nostra Silvia, alla nostra Andrea. Silvia, che ti stai a fare con quel telefono?
2: Rispondevo
0: A chi?
2: Angelo, la privacy.
0: Siamo in diretta, ma non ce ne frega niente. No. Comunque, ragazzi, allora, avete capito che all'estero, soprattutto in Asia, non si leccano le cose?
1: Le cannuccione? No. Le cannuccine in Asia.
0: Però guarda che è andata fine anche nei telegiornali, perché alla fine sto ragazzo, noi non abbiamo questi distributori. Questi fanno spremute, e ha preso una cannuccia e leccava. Ma poi dopo, insomma, ecco, la gente fa di tutto e di più.
1: Vabbè, ragazzi,
0: Chi mangia i pezzi di formaggio al supermercato? Hai visto sta roba?
1: No, no.
0: Chi aprono le bustine? No, fanno un sacco di cose. Non lo sapevo.
1: Cioè, assaggiano e lasciano lì?
0: Prendono, visto nei supermercati c'è il bucicattolo dei formaggi e c'è questi spicchi, prendono il pezzettino in cima, lo mangiano e lasciano lì il formaggio.
6: Ma veramente imbarazzante.
0: Aprono anche dei pezzi di biscotti, ok, li aprono, perfetti, perché sono bravi. Chi ciuccia il grissino al ristorante, guarda, è una storia che io non pensavo. Tutto questo su TikTok o Instagram.
6: Ah, ecco,
1: cioè ciucciano il grissino e poi ciucciano, lo rimettono e lo lasciano lì.
0: Esatto. Bellissima sta cosa. Chissà che fa la Silvia quando va al ristorante.
2: Mi comporto benissimo io al ristorante.
0: Sicura?
2: Il pubblico è sempre. No.
1: Non senti... ciuccia il grissino.
2: No.
6: Se sospiri.
2: Ma
6: appunto dei sospiri.
0: Senti, ma il mare impetuoso al tramonto. E dietro la tendina di stelle.
6: Sì, tanta roba sta canzone.
0: Zucchero, ragazzi, mi fa impazzire. 2008. Questo è un live all'Arena di Verona, al Caffè Live Show.

0: la chiamò.
1: Oggi incontri Stay With Us.
2: Appena ti alzi, accendi la tua radio. Il buongiorno si vede dal mattino. Radio Incontri Cortona.
3: Dalla mattina alla sera.
4: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it. Almanacco del giorno pop
5: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
4: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
5: che hanno fatto la storia di quella settimana.
4: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
5: su Radio Incontri in Blu.
6: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
7: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

e stiamo da soli coi cani che abbaiano. Ti dammo un motivo per rigare dritto quest'anno, le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato, ermato dei turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: matta io, ma sono matta. È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: In queste ultime domeniche, soprattutto verso la domenica di Pentecoste. E lo Spirito Santo è colui che è rivelato da Gesù, ma che opera nelle profondità della storia della salvezza da sempre. Su di te scenderà la sua ombra, la sua potenza, la potenza dell'Altissimo ti coprirà. È quanto l'angelo aveva promesso a Maria, e da lei, ecco, noi abbiamo ricevuto Gesù, che è il primo Paraclito. È anche la domenica questa della festa della mamma, e noi ringraziamo Dio certamente per questa bellissima invenzione che è la mamma, ma la meraviglia, contempliamo anche la meraviglia che per il primo Paraclito Dio Padre ha voluto che nascesse da una donna, da una madre. Anche il figlio di Dio incarnato ha avuto bisogno del grembo di una madre. Quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio nato da donna. È sempre molto consolante, ma apre ad un mistero enorme, questo nato da donna. Allora, in questa domenica in qualche modo mettiamo insieme il primo Paraclito che nasce da una donna e la altro Paraclito, lo Spirito Santo, all'opera nella storia della salvezza, al quale chiediamo anche per noi di far fecondare, di far nascere Gesù nella nostra vita.
1: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui».
0: In questo tempo di Pasqua, in queste domeniche, stiamo leggendo il Vangelo di Giovanni, alcuni brani che fanno parte dei discorsi da Dio, quei discorsi che troviamo raccolti in Giovanni nell'ambito della cena, dell'ultima cena, il momento nel quale il Signore consegna ai Suoi alcune verità. Ecco, è una consegna importante. Qui, in questa domenica, siamo condotti all'altro Paraclito. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ma ci si potrebbe fermare a questo versetto, a questa frase, perché è una frase scandalosamente inattuale, mi viene da dire. Perché l'idea che l'amore sia legata ad una obbedienza ai comandamenti, è qualche cosa che ci risulta estranea. Perché l'amore è qualche cosa di assolutamente spontaneo, anche nei confronti di Dio, la relazione con Dio, come me la sento, il Dio come io me lo immagino, un cristianesimo senza dogmi, senza comandamenti, senza regole, l'amore è un sentimento spontaneo. Quindi quando Gesù dice: se mi amate osserverete i miei comandamenti, è qualche cosa di strano per noi. Probabilmente era meno strano per l'uomo medievale o per i primi cristiani, ma anche per così per i nostri nonni, per i nostri genitori forse, ma a noi ci risulta un po' strano, perché culturalmente pensiamo che l'amore a Dio, che l'amore in generale, quello che ci scambiamo tra amici, in famiglia, tra coniugi, non deve avere regole, non deve avere nessun obbligo, nessun dovere e nessuna osservanza. Che cosa vuol dire invece quando

0: Gesù afferma che se mi amate osservate i miei comandamenti, allora io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito. Ma l'amore, che ce ne rendiamo conto o no, che ci piaccia o meno, ha una razionalità interiore, intrinseca. Cioè l'amore vive di doveri, l'amore vive di comandamenti, l'amore vive di una obbedienza reciproca, perché l'amore è concreto, non è solo un sentimento, ma è una attitudine di vita, sono doveri di vita nei confronti di che sostengono la vita di ciascuno. Per cui se si amano i propri figli ci sono dei doveri, ci sono dei comandamenti che vanno osservati. Laddove si ama il coniuge ci sono dei comandamenti che vanno osservati, ma non perché c'è un codice che vieta alcune cose e ne prescrive altre, perché fanno parte della natura dell'amore. L'amore non è un cavallo imbizzarrito, indomabile, che fa quello che vuole. L'amore ha bisogno di disciplina, l'amore è disciplina, ed è talmente vero che quando c'è un amore tradito soffriamo in maniera terribile, proprio perché ci rendiamo conto che l'amore ha una razionalità interiore che non è stata rispettata. Quindi quando il Signore dice se mi amate osservate i miei comandamenti, i comandamenti sono la insegnamento, la parola di Dio che indica la via della vita concretamente, percorrendo la quale si ha la vita. Dunque l'amore a Gesù, in questo caso, che è l'amore che poi dà forma a tutti gli altri amori, l'amore a Gesù è tale nel momento in cui si vive come ha vissuto Gesù, si obbedisce alla sua parola, alla sua logica di vita, che è il dare la vita. Quindi l'osservare i suoi comandamenti, dirà sempre Giovanni poi in una sua lettera, i comandamenti di Dio non sono gravosi, perché per chi ama non è gravoso obbedire alla legge dell'amore, ma è una necessità interiore. Cioè una mamma che si alza di notte perché il figlio sta male potrà farlo con fatica, ma certamente non per una legge, per un comandamento. È l'amore che la spinge ad alzarsi e ad accudire il figlio. E la stessa cosa, quindi a maggior ragione, ecco, nella relazione con Gesù, la fede che apre alla speranza, alla carità, è sempre una esperienza disciplinata, disciplinata dall'amore, dalla relazione, e quindi questo dice come l'osservanza dei comandamenti, cioè ascoltare la parola e obbedire a questa parola, di fatto si tratta di questo, significa amare Gesù. Del resto, tutti i grandi amici di Gesù, i grandi amici di Dio, non hanno fatto che questo, hanno obbedito, hanno cercato di restare nel sentiero della vita che indica la parola di Dio. Questa possibilità di amare Gesù è data a noi dallo Spirito Santo, cioè non è impossibile amare, non è impossibile osservare i comandamenti, perché a noi è dato lo Spirito del Risorto che ha osservato la parola del Padre, l'ha vissuta, e ora questo amore al Padre che è diventato obbedienza totale di Gesù fino alla morte, ora nello Spirito Santo viene a noi. Lo Spirito Santo è l'amore che lega il Padre e il Figlio e ci rende capaci di amare, quindi di osservare i comandamenti. L'amore è il comandamento che contiene tutti gli altri comandamenti. Nello Spirito Santo è il dono che viene a noi, l'altro paraclito. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità. L'altro paraclito perché il primo è certamente Gesù, è Dio che si è fatto uomo per stare con noi, è l'Emmanuele, il Dio in nostro favore verso di noi, che è talmente in nostro favore, talmente chinato su di noi da diventare uno di noi, in noi, l'Emmanuele, e che grazie allo Spirito Santo resta con noi. Ecco allora il terzo paraclito. Gesù è Dio vicino a noi e lo Spirito Santo è Dio in noi. Chi è il paraclito? Il paraclito è colui che è vicino e che opera in nostro favore. Diciamo che è paragonabile all'avvocato difensore, cioè all'avvocato che sta vicino a colui che è accusato e che lo difende. Allora, lo Spirito Santo, come Gesù, sono in nostro favore, sono coloro che ci difendono da chi? Forse dall'ira di Dio? No, ci difendono dalla tentazione del diavolo, perché è sempre il diavolo che soffia su di noi e che ci accusa. La tentazione che cosa fa? Ci spinge ad agire contro noi e contro Dio, e una volta che abbiamo agito, ecco che arriva la vocina e dice: vedi che cosa hai fatto? E quindi in qualche modo fa sì che noi ci sentiamo accusati e ci sentiamo in colpa davanti a Dio, talmente in colpa spesso da pensare che il nostro peccato sia più grande della misericordia di Dio. Non è mai così. Qualunque cosa ci rimproveri il nostro cuore, Dio è più grande del nostro cuore. La misericordia di Dio ha la meglio su tutto. Dove noi ci troviamo, cosa stiamo facendo, cosa stiamo vivendo, la misericordia di Dio è più grande. Perché il primo e il secondo paraclito sono vicino a noi in nostro favore, e il Padre che ha mandato Gesù e che ha inviato con Gesù lo Spirito Santo, ma figuriamoci se è contro di noi, se non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per ciascuno di noi. Quindi davvero tutta la Trinità è in nostro favore. Questo paraclito, dice Gesù ai suoi, voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi, quello che vi dicevo, no? Dio con noi, Dio in noi. Non vi lascerò orfani. Ecco, ma quanto è bella questa promessa di Gesù. Noi non siamo orfani, ce l'abbiamo un padre. L'orfanità è quella condizione che ti mette quasi, come dire, in una situazione di pericolo, no? Come se il padre è colui che ti protegge le spalle in qualche modo. Ecco, e quindi non avere un padre, essere orfani, significa un po' pensare di non avere qualcuno che ti protegga, che ti copra appunto le spalle. Invece non vi lascerò orfani, perché Gesù viene da noi. E allora, ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. C'è ancora questa promessa, la passione, morte e risurrezione. Mi vedrete ancora, e nel vedermi voi troverete la vita. È un appuntamento che il Signore dà ai suoi, un appuntamento post pasquale. E così chi accoglie i comandamenti e li osserva è colui che mi ama, ed è anche qui una promessa stupenda: chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. C'è una circolarità d'amore, siamo legati a Gesù perché lo Spirito Santo è Dio in noi e ci fa una cosa sola con Gesù, il quale è una cosa sola con il Padre. E allora in questa circolazione d'amore intratrinitaria ci siamo anche noi, e in questa vita che noi viviamo oggi c'è già la vita divina, in questo c'è la manifestazione di Gesù. Noi siamo stati rifatti nel battesimo di natura divina, è lì che si compie questa parola, questo essere in Cristo, Cristo nel Padre e noi mediante lo Spirito Santo una cosa sola in seno alla Trinità. È nel battesimo che una volta per tutte questo atto di comunione piena, radicale dell'essere in, che è molto più dell'essere con, ma dell'essere in, che si compie. Battezzati, rinati dalle acque, abitatori della Trinità. L'altro paraclito. Gesù è il primo paraclito, è il primo consolatore. L'altro paraclito è lo Spirito Santo. Ecco, allora quando noi riceviamo lo Spirito Santo? Nel battesimo. Tutto comincia dal battesimo. È innegabile che troppo spesso noi ci dimentichiamo la fonte della nostra salvezza, che è il fonte battesimale. Io mi trovo, sapete, nella Basilica di San Pancrazio e questo è il fonte di questa basilica. Tra l'altro è un fonte che è stato donato dalla parrocchia dove Pio XII, Papa Pacelli, fu battezzato e allora è stato regalato ed è arrivato qui a San Pancrazio. Quando io vado in Polonia sulle orme di San Giovanni Paolo II, insieme ai giovani, sempre a Wadowice, la città natale di San Giovanni Paolo II, andiamo nella chiesa del paese, ma ci fermiamo proprio nella cappellina dove c'è il fonte dove è stato battezzato e lì sostiamo a lungo, c'è una catechesi, c'è un momento nel quale i ragazzi sono invitati a prendere come dire possesso, perché no, diciamolo proprio così, possesso del proprio battesimo, a scendere nuovamente nella radice della propria vita cristiana. Perché lì? Perché lì è stato battezzato qualcuno che ha preso sul serio il proprio battesimo. Anche qui è stato battezzato qualcuno che ha preso sul serio il proprio battesimo. E questo serve a me per prima, perché ho bisogno sempre di ricordarmi che il mio battesimo è lo stesso battesimo che ha ricevuto San Giovanni Paolo II, è lo stesso battesimo che ha ricevuto Pio XII e così i tanti santi, quelli del calendario e quelli che nel calendario non saranno mai, ma che sono santi davanti a Dio. Quindi tutto comincia con un dono, il dono del battesimo, sul quale io non ho alcun merito, ma c'è un potere, c'è una potenza che è la potenza del Paraclito, dello Spirito Santo che viene a me attraverso la Chiesa, che come madre mi genera. Il fonte battesimale è il grembo della Chiesa che partorisce nuovi figli a Dio. È proprio un grembo dal quale ciascuno di noi viene alla luce. I battezzati nei primi secoli erano chiamati, ma possiamo anche oggi, siamo chiamati illuminati. Ricevuto il battesimo erano gli illuminati. Perché? Perché questo sacramento li aveva fatti passare dalle tenebre del peccato alla luce dei figli di Dio. Quindi una cosa sola con colui che è la luce del mondo. Mai allora dobbiamo dimenticare la grazia del battesimo. Faceva bene il mio parroco che aveva l'abitudine di inviare una cartolina a coloro che aveva battezzato per ricordargli che quello era il giorno del loro battesimo e che quindi erano invitati a fare festa, in qualche modo a dare un segno di festa, perché il Paraclito, colui che sta accanto a noi in nostro favore, ci ha investiti della sua potenza proprio nel giorno del battesimo. Ma il battesimo è una potenza, non è un rito magico, una potenza che chiede di essere accolta e nell'accoglimento la possibilità che possa fiorire, cioè che lo Spirito Santo possa muoversi dentro la persona, dentro l'anima della persona, in modo tale che le virtù della fede, della speranza e della carità che riceviamo come seme nel battesimo possano fiorire e far sì che possiamo sviluppare in noi, secondo la misura di ciascuno, la pienezza della vita divina alla quale siamo chiamati.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: Un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Ca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

Un saluto da Romano Scaramucci a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica, un giorno per te. Il Vangelo di oggi è quello della sesta domenica dopo Pasqua ed è ancora il Vangelo di Giovanni dal capitolo 14, di cui abbiamo già letto la prima parte domenica scorsa e, come sentirete, il tema è quello importante dell'amore. Ma leggiamo insieme il passo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, ed io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi.

voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Come ho poco fa detto, la liturgia di questa domenica continua la lettura del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni e il tema è appunto l'amore. Come appare dall'inizio, se mi amate, e anche dalla conclusione, chi ama me sarà amato dal Padre mio. Mi sembra che le idee dominanti siano due. La prima è che il criterio più adatto per verificare la realtà dell'amore a Gesù è l'obbedienza alla sua volontà, cioè l'osservanza concreta dei comandamenti che in Giovanni si riducono al comandamento dell'amore fraterno, e la seconda, la pratica dell'amore, che è il luogo in cui Gesù si manifesta. L'amore è l'epifania di Dio, la manifestazione di Dio, il luogo del dono dello Spirito, dell'incontro con la Trinità, della manifestazione di Gesù. Salendo al cielo e sottraendo la sua presenza visibile, Gesù non lascia soli i suoi discepoli, ma si rende presente in modo diverso da prima. Per quanto riguarda l'amore, ne sottolinea la concretezza, non parole, ma idee, fatti. È nella concretezza della carità, del dono di sé, che si incontra la presenza del Signore. E a proposito dello Spirito, si afferma un'opposizione fra i discepoli e il mondo che non è in grado di capire, di ricevere lo Spirito. Le manifestazioni dello Spirito invece sono visibili, eppure il mondo è incapace di riconoscerle perché il suo sguardo vede solo ciò che gli interessa. Per essere illuminati dallo Spirito occorre uscire da se stessi. Ma se è vero che il mondo non riconosce lo Spirito, Gesù sottolinea che invece lo Spirito è compreso dai discepoli. L'intima e spirituale presenza dello Spirito è la nuova presenza di Gesù, l'attualità di Gesù. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. È quindi grazie allo Spirito che i discepoli comprenderanno quella realtà profonda di Gesù e quindi anche di loro stessi. Gesù li avverte più avanti: i discepoli saranno odiati dal mondo, saranno perseguitati, ma li rassicura che l'odio del mondo, le persecuzioni saranno l'ambiente in cui si manifesterà la testimonianza dello Spirito e quindi anche la loro testimonianza. Nel grande processo tra Gesù e il mondo che si svolge dentro la storia in tutti i tempi, anche nel nostro, talvolta drammaticamente, lo Spirito depone in favore di Gesù. Davanti all'ostilità che incontra, i discepoli saranno esposti anche al dubbio, talvolta allo scandalo e quindi anche allo scoraggiamento. Lo Spirito difenderà Gesù nel loro cuore, li renderà sicuri della loro fedeltà e della loro disobbedienza al mondo. I discepoli avranno bisogno di certezza e lo Spirito gliela donerà. Ed eccoci giunti ai santi della prossima settimana, che va dal 10 al 16 di maggio. La Chiesa ricorda Santa Margherita da Cortona il 10 maggio, l'11 maggio festeggiamo Santa Bertilla, il 12 Santa Flavia, il 13 ricordiamo la Vergine Maria sotto il titolo di Madonna di Fatima, il 14 San Claudio, il 15 Santa Sofia e il 16 festeggiamo Santa Gemma. Ricordiamo oggi naturalmente Santa Margherita da Cortona. In quest'anno 2026 dedicato a San Francesco nell'ottocentesimo anniversario della sua morte, quella profonda esperienza d'amore vissuta da Margherita nel dono di sé agli altri ci appare ancora di più nella sua straordinaria verità e grandezza.
Ed è proprio grazie all'amore, di cui abbiamo parlato anche nel breve commento alla lettura del Vangelo, è proprio nell'amore, grazie all'amore, che Margherita riesce a dare una svolta alla propria vita fino a raggiungere le vette più alte del misticismo e della carità più pura e illuminata. Margherita nasce nel 1247 a Laviano, un paesino a mezza strada tra Montepulciano e Cortona, in una famiglia povera, contadina, orfana di mamma. Realizza il suo sogno d'amore con un giovane, un nobile di Montepulciano, ma la stessa famiglia, all'indomani del funerale di lui, ucciso in circostanze abbastanza misteriose vicino a casa, la caccia sdegnosamente. E così Margherita da un giorno all'altro passa dalle agiatezze di una vita mondana alle misere condizioni di una ragazza madre, senza un tetto, senza di che mangiare, e va a stabilirsi a Cortona, dove trova casa. Conquistata dall'ideale francescano, si dedica agli ammalati e ai poveri, visitandoli, curandoli a domicilio, scoprendo in se stessa una volontà e un talento di organizzatrice che neppure lei sapeva di possedere, e quindi raduna attorno a sé un gruppo di volontari e insieme a loro organizza una specie di rete di carità per chiunque abbia bisogno di aiuto. Ma soprattutto Margherita si dedica ad una intensa preghiera e ad una grande penitenza che la portano alle più alte vette della mistica, proprio nel colle lì sopra Cortona, dove oggi sorge la basilica. E in quel colle ha ricavato una piccola cella in cui vive gli ultimi anni in meditazione, in solitudine. Qui muore il 22 febbraio 1297 ad appena 50 anni. Ci vogliono più di 4 secoli prima che la Chiesa la proclami santa nel 1728 ad opera di Benedetto XIII, e Margherita diventa così una gloria dell'ordine francescano e la patrona di Cortona, che da molti secoli ormai custodisce proprio all'apice del colle cortonese il suo corpo incorrotto. Auguri a tutte coloro che portano il nome di Margherita, e auguri naturalmente a tutti coloro che portano i nomi che ho appena citato. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta all'appuntamento con la storia del nostro territorio, fatti e misfatti di tanti, tanti anni fa. Il 10 maggio del 963 l'imperatore Ottone conferma ai canonici del capitolo di Arezzo un pezzo di terra alpino. Secondo i Repetti si tratta dell'abbazia di San Martino, oggi Badia Alpino. 11 maggio 1323. I carcerati della volta a Cortona ricorrono al consiglio speciale perché risulta insopportabile il fetore prodotto al ricurgito della latrina. Tale Cecco di Ristoro, recluso come giocatore d'azzardo e mancante di vitto a motivo di estrema miseria, si presta a nettare la latrina a patto di recuperare la libertà. 12 maggio 1593. Il Granduca Ferdinando I dei Medici viene a visitare la città di Arezzo e per l'occasione si giostra il burattino. 13 maggio 1570. I signori conservatori del Monte di Pietà di Arezzo deliberano di somministrare gli avanzi delle rendite di detto monte all'ospedale del Ponte. 14 maggio 1554. Muore Bartolomeo Carosi, detto Brandano, veggente di petrolio, che aveva predetto in vita la battaglia di Scandagallo. A dei contadini che presso Marciano scavavano buche per il grano, sembra infatti che dicesse: allargatele bene e fatele profonde, perché qui ci hanno da zeppare i morti con le stanghe.
e veniamo adesso al 15 maggio 1506. La Compagnia della Santissima Trinità di Arezzo commissiona Domenico Pecori per la chiesa di Sant'Agostino una pala d'altare con la circoncisione di Gesù al prezzo di 80 ducati d'oro. E infine, 1342, 16 maggio, a Cortona vengono promulgate pene severe contro i disturbatori della quiete pubblica. Ogni cittadino che sente strepitare deve gridare: prendete il malfattore, ed inseguirlo finché sia arrestato. Garanti della cattura sono gli uomini presenti e gli abitanti delle case vicine. È multato in lire 100 chi lascia sfuggire un omicida, lire 25 un feritore, lire 10 un provocatore di rissa senza effusione di sangue. Ed eccoci alla frase da leggere insieme e da meditare durante la settimana. Ho scelto per voi una frase di Zoroastro. L'amor proprio è come un pallone pieno d'acqua dal quale escono tempeste quando vi si fa un buco. Ed eccoci giunti all'angolo musicale. Oggi ascoltiamo un brano strumentale, Love Theme from Romeo and Juliet, noto anche come A Time for Us. È un brano strumentale, dicevo, arrangiato da Henry Mancini, ma la musica è del nostro grandissimo Nino Rota e fu scritta per il film Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli, come attori Leonarda Whiting e Olivia Hussey. Romeo e Giulietta è un film del 1968 diretto appunto da Franco Zeffirelli, una trasposizione naturalmente dell'omonima opera teatrale di William Shakespeare. È noto questo film per essere, oltre che tra le rappresentazioni più fedeli al testo scritto, una delle prime versioni dell'opera di Shakespeare in cui gli attori principali sono molto vicini all'età dei personaggi originali. Infatti, durante le riprese, Leonard Whiting, Romeo, aveva 17 anni e Olivia Hussey, Giulietta, 16. È stato girato tutto in lingua inglese, ma torniamo al brano musicale. La canzone fu un successo pop numero uno degli Stati Uniti durante l'anno 1969. Raggiunse la vetta della classifica dei singoli Billboard Hot, in gara, pensate, con le canzoni dei Beatles e dei Rolling Stones. Quindi vuol dire che questo brano musicale è veramente eccezionale e noi oggi ce lo ascoltiamo. Come sempre, la musica chiude il nostro appuntamento settimanale. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima settimana e come sempre ciao e a risentirci.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Un cordiale saluto ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi, e stiamo per trasmettere in diretta dal santuario di Santa Margherita da Cortona la Santa Messa in occasione della festa del mese di maggio che caratterizza la canonizzazione di Santa Margherita. E in questo momento così particolare che stiamo vivendo, il ricorrere a Santa Margherita

momento molto difficile quello che stiamo vivendo e abbiamo bisogno di venire aiutati a comprendere, maturare dentro di noi questo animo di pace. E sicuramente i santi su questo ci possono aiutare. Santa Margherita da Cortona ci può aiutare. Adesso, mentre siamo in attesa dell'arrivo del Vescovo a Santa Margherita per la celebrazione eucaristica principale della giornata, che è quella appunto delle 11 che noi mandiamo in diretta, ripercorriamo rapidamente la vita di Santa Margherita, nata a Laviano nel 1247, morta a Cortona il 22 febbraio 1297. L'altra festa che Cortona celebra per Santa Margherita è proprio quella dell'anniversario della morte. E la canonizzazione, abbiamo detto, nel maggio del 1728 per opera di Benedetto XIII. E Margherita da Cortona è stata una religiosa italiana appartenente al terzo ordine francescano secolare. E viene da Laviano, è di umili origini. È stata battezzata presso l'antica pieve di Pozzuolo Umbro, dove attualmente sorge la chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Rimase presto orfana di madre e dall'età di 17 anni andò a convivere con un ricco mercante di Montepulciano, Arsenio. La coppia risiedette a lungo in un castello di Caccia nelle colline al confine tra Umbria e Toscana, che apparteneva al Del Pecora, e dove attualmente si trova una cappella a lei dedicata, ricavata dall'antica entrata. Arsenio, durante una battuta di caccia in una delle sue imprese di Petrignano del Lago, venne aggredito e assassinato. Fu vittima di una faida guelfo ghibellina. Margherita si trovò così sola, chiaramente smarrita, nel momento in cui si accorse della morte di Arsenio, e fu scacciata dai familiari di Arsenio, che non avevano mai accettato questo rapporto, vista la differenza di realtà sociale tra i due. Nello stesso tempo fu anche ripudiata da suo padre, perché questa convivenza non era accettata, e fu ripudiata dalla nuova moglie del padre. E in questo momento così particolare di buio della sua vita, una luce si accese nel colle e si avvicinò ai francescani di Cortona. In particolare ricordiamo Giovanni da Castiglione e Giunta Bevegnati, i suoi direttori spirituali, poi biografi. Affidò la cura del figlio ai frati minori di Arezzo e divenne terziaria francescana. Si dedicò esclusivamente alla preghiera e alle opere di carità. La sua spiritualità poneva attenzione in maniera particolare alla passione di Gesù, in linea con quanto vissero Francesco d'Assisi, Angela da Foligno, più tardi Camilla da Varano. E Margherita visse numerose crisi mistiche e visioni. Diede vita a una comunità di terziari, le poverelle. Fondò nel 1278 un ospedale presso la chiesa di San Basilio e formò la confraternita di Santa Maria della Misericordia, dove c'erano dame che assistevano poveri e malati. Fu una donna mistica, ma anche di azione, di molta azione, coraggiosa, ricercata per consiglio
attenta alla vita pubblica, nei contesti.

Tra Guelfi e Ghibellini, operatrice di pace. Il corpo di Santa Margherita è conservato a Cortona, nella basilica, nella chiesa da dove oggi celebriamo la messa, in un'urna collocata sopra l'altare maggiore, bordata da una cornice in pasta vitrea e lamina d'argento, sbalzato e cesellato. La Basilica di Santa Margherita, il corpo di Santa Margherita, hanno avuto anche la visita del Papa che venne appunto a rendere omaggio a questa particolare figura di donna francescana. Ricordiamo la preghiera che rivolse il Papa presso l'urna di Santa Margherita. Non fu sposa, riuscì ad essere madre. La figura di Santa Margherita ha ispirato anche il film storico del 1950 che porta appunto il nome Margherita da Cortona, che è stato diretto da Mario Bonard, il religioso e compositore di musica sacra di Cinerefice, le ha dedicato un'opera lirica in un prologo a tre atti, intitolata anch'essa Margherita da Cortona. Nulla è perduto se si ama davvero, questo disse Giovanni Paolo II, che è venuto a inginocchiarsi davanti al suo corpo. Con queste parole, nulla è perduto se si ama davvero, si può sintetizzare l'esperienza avventurosa e peccatrice di Santa Margherita da Cortona, proprio grazie all'amore riesce a dare una svolta alla propria vita fino a raggiungere le vette del misticismo e della carità più pura ed illuminata. Un esempio luminoso della penitenza e della preghiera, associate alla più splendente carità, e rispecchia con la sua vita le caratteristiche più specifiche del francescanesimo: dura povertà, profonda umiltà, grande devozione alla passione di Gesù. Importante il suo ruolo di messaggera degli ordini di Gesù alle anime che le sono vicine, come i suoi direttori spirituali. Totale la sua dedizione ai malati, ai poveri, nei quali vede il volto di Cristo. C'è un'osservazione interessante del Cardini, docente di storia medievale all'Università di Firenze, fra le righe della leggenda composta da Frasunta nello stile agiografico del tempo. Salta fuori una figura di donna assorta nella preghiera, nelle visioni, ma al tempo stesso un'osservatrice attenta della realtà che la circonda, consigliera di molte signore del ceto dirigente, capace tramite loro di influenzare molte importanti famiglie, organizzatrice di pace, coordinatore di una vasta attività assistenziale. È una santa come molte altre presenti nell'orizzonte della santità femminile laicale del 200 francescano. Ricordiamo Umiliana de' Cerchi, Viviana di Castelfiorentino, Rosa da Viterbo, Angela da Foligno, tante altre. Si Chiara è a giusto titolo il modello della santità femminile francescana ed Elisabetta d'Ungheria il modello della santa principessa francescana. Margherita è il modello della santa redenta, assai più grande nella grazia di quanto non sia stata nel peccato. Maddalena Serafica è passata alla storia senza perdere la carica di dirompenza sociale e di adesione concreta ai problemi del suo tempo e del suo mondo.
l'ennesimo esempio di come la spiritualità francescana laicale abbia saputo incidere nella realtà del nostro 200, trasformandola e redimendola. Il motto della santa di oggi potrebbe essere: c'è speranza per tutti, un po' alla maniera di Sant'Agostino, perché come lui abbracciò la vita religiosa dopo una convivenza dalla quale nacque un figlio. La singolarità della sua vita è consolazione per ogni uomo. Ci parla del cammino di santità percorribile da chiunque. In questo procedere ogni giorno il tempo diventa tempo di salvezza, il kairos nel quale scegliere la sequela di Cristo. Inizia dalla Basilica di Santa Margherita la messa celebrata dal nostro vescovo.

La nostra corale accompagna con inni sacri e le laudi francescane. È presente il sindaco e tante autorità cittadine a questo omaggio a Santa Margherita. Ci sono al canto e al servizio eucaristico gli araldi, e c'è una nutrita rappresentanza di Cortona, di cortonesi, di persone anche che vengono dall'Umbria, dall'Aviano, da Pozzuolo. Prima di questa messa c'è stata la celebrazione appunto dei pellegrini che sono venuti da Pozzuolo. E il tempo oggi non è particolarmente bello, e quindi c'è un'affluenza un pochino più faticosa, però sempre molto presente. La nostra realtà cortonese a onorare Santa Margherita.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
1: Fratelli e sorelle carissimi, al termine di questa solenne celebrazione dell'Eucarestia riceveremo la benedizione papale che, attingendo alla ricchezza della comunione dei santi in Cristo Redentore, ci elargirà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e umiliamoci sotto la potente mano di Dio perché ci esalti nell'ora della sua visita.
0: Carissimi e carissime, viviamo questa celebrazione nella gioia, nella gratitudine e nella lode. È la celebrazione che nell'anno liturgico ricorda la canonizzazione di Santa Margherita. E allora ricordare questa canonizzazione vuol dire ritrovarci Chiesa in festa, Chiesa che loda il Signore per il dono della santità e la testimonianza di questa donna. E allora nella cordialità, nell'amicizia di questa festa, il saluto, l'augurio a tutti voi, ai frati che ci accolgono con il Padre Guardiano e tutti gli altri frati presenti, il parroco e gli altri sacerdoti che sono qui, gli araldi, e poi un caro saluto alle religiose e a tutte le autorità presenti, a partire da Sua Eccellenza il Prefetto, il nostro Questore, il Sindaco, i comandanti delle forze armate, dei carabinieri, la polizia e tutti quelli che, la polizia urbana anche, e tutti quelli che in vario modo rendono solenne, bella questa celebrazione, grazie anche al coro che ci anima nel canto. A tutti davvero il benvenuto, il saluto cordiale, l'augurio di buona festa e l'augurio anche che, come è stato introdotto con questo segno della indulgenza plenaria, si voglia annunciare e donare la ricchezza, la grandezza della misericordia di Dio. È il dono della misericordia che ora vogliamo invocare ed è il dono della misericordia che Santa Margherita con la sua vita è capace di testimoniare e di indicare a tutti noi. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me, per i meriti e per l'intercessione della Beata sempre Vergine Maria, dei santi apostoli Pietro e Paolo, di San Francesco, di Santa Chiara, di Santa Margherita, Dio onnipotente e misericordioso vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna.

O Padre, che non vuoi la morte del peccatore ma la sua conversione, come hai richiamato Santa Margherita dalla via della perdizione e quella della salvezza, concedi anche a noi di liberarci dalle catene del peccato per dedicarci totalmente al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti.

Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Frattanto, gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.

0: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio. Messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede, non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama.

c'è uno sguardo, una lettura di questa grande santa che è Santa Margherita da Cortona, che ci può portare a vedere in lei una donna che ha cercato l'amore, ha cercato nella sua vita, in tutto l'itinerario della sua esistenza, ha cercato l'amore. E allora oggi, guardando a lei, siamo invitati anche a noi a diventare cercatori dell'amore e scoprirci cercatori dell'amore. Vivere da cercatori dell'amore vuol dire, come per Santa Margherita, imparare la vita cristiana, entrare nella bellezza della vita cristiana e della santità. Cercatori dell'amore. Certo, possiamo imparare dalle tappe della vita di Santa Margherita per scoprire che cosa può voler dire anche per noi essere cercatori dell'amore. Santa Margherita lo è stata nell'avventura dell'amore umano, nella ricerca e nell'innamoramento di un uomo e nelle fatiche che questa esperienza di amore, nelle fragilità, nelle ferite che questo ha comportato nella sua vita. E in questo Santa Margherita ci dice che anche noi possiamo essere cercatori dell'amore nell'avventura dell'amore umano, che è segnato dalle fragilità, dalla povertà, talvolta dalle cadute, dal peccato, dalla fatica, eppure cercatori dell'amore, dove scopriamo che Dio non perde nessun frammento dell'esperienza dell'amore nella vita, anche quando è povero, fragile, non del tutto puro, eppure rivela un cuore che davvero cerca l'amore. Ecco, Santa Margherita è stata cercatrice dell'amore nella esperienza dell'amore umano, nella povertà, nella fragilità, nella delicatezza dell'amore umano. Santa Margherita è stata cercatore dell'amore perché il suo cammino di vita l'ha portata verso il Signore, a cercare il Signore Gesù e a scoprire che l'incontro con Lui, la vita di comunione con il Signore, potremmo dire l'esperienza mistica che è quella dell'essere cuore a cuore con il Signore, per lei diventava la scoperta e l'incontro con l'amore vero, Gesù. È quello di cui ci parla il Vangelo, dove è Gesù che invita ad accogliere Lui, a dimorare in Lui. Chi osserva i miei comandamenti, dice Gesù, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Ecco, Santa Margherita ha cercato l'amore cercando Gesù, scoprendo di essere amata da Gesù, scoprendo la delicatezza, la dolcezza dell'amore di Gesù e la bellezza di dimorare, di stare nell'amore di Gesù, nella sua esperienza di comunione e di vita mistica con Lui. E certo in questo per Santa Margherita è diventata maestro San Francesco, che ricordiamo quest'anno negli 800 anni dalla morte, e vedendo in San Francesco lo stigmatizzato, colui che ha cercato Gesù, amore della sua vita, e la vita di Gesù è diventata la vita stessa di San Francesco. Ma infine, Santa Margherita è stata cercatrice dell'amore aprendo il suo cuore ai poveri, agli ammalati, dando vita a un luogo di ospitalità per chi era nella povertà, nella malattia, nella fragilità della vita, scoprendo Santa Margherita che il vertice dell'avventura, del cercare l'amore, è quando ci apriamo ai poveri, quando viviamo l'amore verso chi è fragile, povero, escluso, debole. Allora nell'accoglienza dell'altro, nel riconoscere gli altri fratelli, sorelle, nel farci carico delle povertà, come ha fatto Santa Margherita, si diventa e si raggiunge il vertice del cercare l'amore, del fare esperienza dell'amore. Dunque la via dell'amore umano, povero, fragile, eppure bello, la via del cercare Gesù, che
che è l'amore, che è dono di amore in mezzo a noi e che ci chiama a una comunione, a una intimità con Lui nell'amore, a dimorare in Lui come ci dice il Vangelo. E poi il cercare l'amore verso i poveri, nell'apertura a chi è malato, chi è nel bisogno, chi è nella fragilità della vita, e portare agli altri quell'amore che abbiamo sentito e imparato da Gesù. In questo Santa Margherita è stata cercatrice dell'amore e in questa avventura ha vissuto una vita santa. Anche a noi Santa Margherita dice, invita a diventare cercatori dell'amore. Anche noi cercatori dell'amore nell'avventura dell'amore umano, che conosciamo talvolta fragile, magari segnato anche dal peccato, eppure che tante volte rivela un cuore sincero che cerca di amare. E anche noi cercatori dell'amore che è Gesù nella nostra vita spirituale, nel dimorare nella sua parola, perché i comandamenti non sono i comandi, ma è la parola di Gesù. E allora è lo stare in compagnia di Gesù che ci fa cercatori dell'amore. E poi anche noi cercatori dell'amore, aprendo il cuore a chi ha bisogno, ai poveri, ai diseredati, a chi è nella malattia, a chi è nella fragilità, cercatori dell'amore. Ma quando si diventa, come Santa Margherita, cercatori dell'amore, si fa davvero esperienza dell'opera di Dio, dell'opera di Gesù. E allora che cosa accade? Accade anzitutto, come ci raccontava la prima lettura, nella predicazione di Filippo che annuncia l'amore di Dio che ha risorto, che ha risuscitato Gesù, ecco, facendo questo cammino dell'essere cercatori dell'amore, si sperimenta che l'amore ci è annunciato, l'amore ci è promesso. Pensate che bello vivere la vita con le sue fatiche tante volte, ma sapendo che c'è una promessa che ci accompagna e ci dice: incontrerai l'amore vero, farai esperienza della gioia e della pienezza dell'amore, potrai godere dell'amore che è Dio e che è il dono del suo Spirito che viene annunciato nella parola di Dio oggi. Ecco, cercatori dell'amore, si fa esperienza che l'amore ci è promesso, è una promessa per la nostra vita. Ma poi ancora, cercatori dell'amore, si fa esperienza che in realtà il vero cercatore è Dio in Gesù Cristo, cioè è Lui che viene a cercarci, che si fa vicino alla nostra vita di dove siamo noi per farsi incontrare, per donarsi a noi, per diventare Lui amore nella nostra vita, il dono dello Spirito che Lui promette di dare. Ecco, cercatori dell'amore ci fa vivere, ci regala l'esperienza dell'essere cercati. È noi, è ciascuno di noi che Gesù cerca per amare, per donarsi nella vita piena. E infine, essere cercatori dell'amore ci fa vivere l'esperienza anche noi di avere una vita mistica, cioè una vita che è capace di vedere con occhi nuovi, che sono gli occhi della fede, gli occhi abitati dall'amore di Dio. Ma quando si guarda con gli occhi abitati dall'amore di Dio, cambia tutto. Cambiano le cose che vediamo, impariamo a vedere i miracoli, cioè impariamo a vedere davvero ogni piccola traccia di amore nella nostra vita e non la perdiamo, diventa ricchezza come un mosaico che pian piano completa e costituisce il quadro bello della nostra vita. Ecco, essere mistici vuol dire saper vedere che abbiamo una vita bella, una vita che è abitata dall'amore, e cercatori dell'amore, questa strada ci regala di avere questo dono nello Spirito Santo, di vedere il bene. E alla fine la vita di Santa Margherita diventa una pagina chiara di Vangelo e anche della parola di Paolo, che ricorda che della fede, speranza, carità, la più grande e quella che rimarrà è la carità, è l'amore. Allora anche a noi Santa Margherita oggi dice di vivere
una vita di fede, speranza e carità, sapendo che ciò che rimarrà per sempre nella nostra vita sarà l'amore.

0: Ascoltando le parole del nostro vescovo Andrea, mi è venuta in mente una considerazione. A Papa Leone sicuramente piacerebbe molto la vita e la spiritualità di Santa Margherita, perché è profondamente
1: Credo in un
0: francescana,
1: solo Dio,
0: ma
1: Padre,
0: è profondamente agostiniana. La sua
1: tutte
0: esperienza
1: le cose
0: spirituale,
1: visibili e invisibili,
0: simile a quella di
1: credo in un solo
0: Sant'Agostino,
1: Signore,
0: alla
1: Gesù
0: sua
1: Cristo, figlio
0: conversione
1: unigenito Dio,
0: dopo una vita
1: nato Padre
0: passata
1: prima di
0: alla
1: tutti i
0: ricerca
1: secoli,
0: dei
1: Dio da
0: piaceri
1: Dio,
0: terreni,
1: luce da luce,
0: una
1: Dio
0: conversione,
1: vero da
0: un
1: Dio vero,
0: salto, una
1: generato,
0: scoperta
1: creato
0: di
1: della stessa
0: questo
1: sostanza del
0: essere
1: Padre,
0: cercati
1: per
0: dall'amore
1: mezzo
0: di
1: di lui
0: Dio
1: tutte
0: e
1: le
0: di
1: cose sono state
0: volere, a
1: create,
0: sua volta
1: in cielo nuovi
0: rispondere
1: e per la
0: con la
1: nostra
0: nostra
1: salvezza,
0: vita
1: discese
0: al
1: del
0: suo
1: cielo
0: amore.
1: e per
0: Sì,
1: opera dello
0: la
1: Spirito
0: figura di
1: Santo
0: Santa
1: si è
0: Margherita
1: incarnato nella
0: piacerebbe
1: Vergine
0: a Papa
1: Maria,
0: Leone
1: fece il
0: perché
1: patto con il
0: francescana,
1: diavolo,
0: ma
1: fu
0: molto
1: crocifisso per
0: anche
1: noi sotto Ponzio
0: agostiniana.
1: Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, in questo giorno solenne di festa, radunati come popolo per celebrare la santità di Dio, rivelata nella vita dei Suoi discepoli fedeli, innalziamo con fede la nostra supplica a Dio Onnipotente. Diciamo, ascoltaci, Signore.
2: Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo, Signore, per i pastori della Chiesa, per il Papa Leone, il nostro vescovo Andrea, per tutti i presbiteri e i diaconi, perché siano sempre ricolmi della grazia divina e si pongano con gioia e generosità a servizio del popolo santo di Dio. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Ti affidiamo, Signore, tutti i devoti di Santa Margherita, perché sull'esempio e per intercessione della Santa si lasciano rinnovare alla tua misericordia e diventino nel mondo testimoni della sapienza e della bellezza del Vangelo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per la città di Cortona, per le autorità civili e religiose, per tutti i cortonesi, perché sull'esempio di Santa Margherita si adoperino per il bene comune e collaborino per edificare una società più umana e fraterna. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: In questo anno speciale in cui si celebrano gli 800 anni della morte di San Francesco di Assisi, ti affidiamo, Signore, tutte le drammatiche situazioni di guerra e di conflitto nel mondo, e per intercessione di Francesco, fratello universale, e di Margherita, la penitente rivestita di misericordia, fa che anche noi diventiamo strumenti di pace e di riconciliazione. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti noi qui presenti, perché sull'esempio di Santa Margherita superiamo le tentazioni che corrompono il cuore e la vita e ci apriamo con umiltà alla grazia salvifica del tuo perdono. Preghiamo.
1: Ascoltaci.
2: Per i nostri cari defunti, defunto Aldebaro e Lorenza, in particolare per coloro che sono stati legati spiritualmente a questo santuario. Accoglili, Signore, nel tuo regno di giustizia e di pace. Preghiamo.
1: Ascolta, Padre Santo, le preghiere della tua Chiesa, che a te si rivolge con fede e speranza. E per l'intercessione di Santa Margherita, ricolmala di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
4: Sulla panca troverete una busta con cui chiediamo la vostra generosità, la vostra carità per i tanti bisogni del santuario, ecco, e per le opere del santuario. Grazie per la vostra generosità.

Ascoltiamo dalla nostra corale un'altra laude cortonese, troppo perde tempo chi non ti ama. E approfittiamo ora di questo particolare momento per fare una considerazione che unisce Santa Margherita, come ho detto, con Sant'Agostino e tutti quanti con Papa Leone. Tutti, l'esperienza in queste parole condensata della vita di Santa Margherita. Il Signore che ama tutti, la misericordia del Signore che va a cercare, che va a raccogliere. E questa è una frase che lega anche due pontefici dei nostri giorni, in evidenza nel contempo le rispettive personalità, distinte ma non discordi, per molti aspetti complementari, Papa Francesco e Papa Leone. Tutti è lo slogan rappresentativo del Magistero di Papa Francesco, è una frase che è stata scolpita nel titolo e nel contenuto di Fratelli Tutti. Il Papa l'ha ripetuta nel discorso pronunciato nella giornata missionaria, nella giornata mondiale della gioventù a Lisbona. Uno slogan che esprime l'accoglienza, la fraternità universale, senza porre condizioni di ingresso, commenta Leonardo Chirico. Indica il sentimento che Papa Francesco amava comunicare in piena accettazione da parte del Signore, quindi della Chiesa, di ogni uomo e di ogni storia. Una frase che pone una domanda, ne ha parlato anche la Civiltà Cattolica, è l'appello di apertura di cuore o forse può contenere anche un aspetto di relativismo? Questa frase è tipica della personalità di Papa Francesco, che non considerò mai la Chiesa una dogana dove si paga il dazio o si controllano i documenti, si impedisce agli irregolari di entrare, si divide il mondo in buoni e cattivi. Francesco parlò della Chiesa come di un ospedale da campo dove tutti sono accolti e curati. Questo non significa che tutto è automaticamente per tutti. Ci sono parametri teologici che regolano l'ingresso nella Chiesa. Significa che si guarda caso per caso, si attendono i tempi, si guarda la persona. Significa che la cattolicità è universale, tutti inclusi con l'impegno di scegliere tempi e modi di partecipazione al cammino di grazia. Arriviamo adesso a Papa Leone, che nella conferenza stampa in occasione del volo di rientro dal suo viaggio in Africa cita e spiega le parole del suo predecessore. Tutti sono accolti, tutti invitati, tutti chiamati a cercare il cammino di conversione nella loro vita. E questa è l'esperienza di Sant'Agostino, e questa è l'esperienza di Santa Margherita. E questo un punto decisivo, Cristo è venuto per tutti e tutti accoglie la Chiesa. La misericordia non esclude nessuno, la salvezza però impegna a non cristallizzarsi nel restare come si è, ma a lasciarsi trasformare dalla grazia.

0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di Santa Margherita ci offri un esempio, nella comunione con lei un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Spirito Santo, faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, che possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Margherita e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Andrea, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso,

0: tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
1: Per Cristo, con Cristo.

0: guidati dallo Spirito di Gesù, che è dono di amore, che rimane tra di noi, per noi, in noi, e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma sì soltanto una parola e io sono salvato.
2: Per la distribuzione dell'Eucaristia ci saranno due ministri qui davanti all'altare e due in fondo alla chiesa. Per coloro che fanno la comunione sulle mani, mettono una mano sull'altra e poi consumano l'Eucaristia davanti al ministro. Infine, per chi fa la comunione con l'ostia senza glutine, si può accostare alla cappella qui alla mia destra del Santissimo Sacramento.

Ora, al momento della comunione, mentre ci avviamo anche alla conclusione della solenne celebrazione di oggi e siamo in attesa anche della benedizione per l'indulgenza plenaria, come è stato annunciato all'inizio della messa, una occasione veramente particolare, vogliamo ricordare in un momento come questo, dove il problema della pace veramente ci pesa nel cuore, vogliamo ricordare Santa Margherita, messaggera di pace per l'oggi, e pregarla per la pace. Non si può esultare di gioia e godere la vera pace come dono pasquale portato da Gesù risorto se prima non l'abbiamo seguito per la via della croce e della morte, distruggendo dentro di noi la causa della divisione e dell'inimicizia. Cristo ha abbattuto il muro di separazione, cioè l'inimicizia, ha fatto di due un popolo solo, il nuovo popolo dei battezzati, riconciliati con Dio per mezzo della sua croce. Perciò afferma giustamente San Paolo, egli è la nostra pace. E San Pietro conclude la sua prima lettera dicendo: pace a voi tutti che siete in Cristo Gesù, cioè in colui che è la pace. E nella lettura di oggi abbiamo sentito il collegamento sempre nella lettera di Paolo tra la pace e la speranza. Se vogliamo trasmettere la pace, dobbiamo prima di tutto avere la pace nel nostro cuore per predicarla, costruirla, ricomporla. Molte sono le guerre che si stanno combattendo nel nostro pianeta, le ricordiamo con sgomento e con orrore, ma forse più numerose, con ripercussioni ancora più profonde e devastanti, sono tutte le guerre spirituali e morali che agitano e combattono il cuore dell'uomo. C'è guerra all'interno di tanti cuori, dove il male prevale sul bene. È guerra la violenza, la divisione che in tante famiglie crea scompiglio e sofferenza nei coniugi, nei figli, una guerra diffusa tra le persone, tra gruppi di diversa cultura, che rende molto spesso invivibile la vita di quartieri e di città intere. C'è guerra nel cuore dell'uomo, per questo c'è guerra tra i popoli. Margherita da Cortona fu inviata da Cristo stesso a predicare la pace tra i cortonesi, ma solo dopo che si era perfettamente riconciliata con Dio e con i fratelli e stava camminando fruttuosamente per la via di un'autentica conversione e cresceva vertiginosamente verso la santità. Margherita, quindi, nello spirito di San Francesco ha ritrovato la pace, ha predicato la pace, ha riportato la pace. Nella biografia scritta da Fra Giunta Bevegnati si legge che Gesù Cristo, mediatore tra Dio e gli uomini, predica, così parlò a Margherita, le disse: predica la pace fra gli uomini di Cortona, perché la proclamatrice della loro pace sei tu. Io ho concesso loro questo dono per l'amore riverenziale che essi, per amore mio, hanno avuto verso di te. Di dunque al tuo confessore che predichi apertamente la pace in Cortona e che inviti da parte mia tutti i cortonesi ad essere unanimamente concordi. Io, infatti, tuo Redentore, che ti ho posta nel deserto di questo mondo come una voce potente che grida e come una tromba, perché come la tua vita nel secolo gridò notoriamente contro di me, così gridi forte ora che ti sei convertita e sei divenuta penitente, e peccatori sentano da te che io sono pieno di misericordia. È infatti vero che tu sei diventata la tomba della mia benignità
e della mia fruttuosa misericordia, cioè provato dall'esempio di molti che, grazie a te, hanno abbandonato i loro vizi e sono saliti alle vette della virtù. Grazie, le grazie che io ti ho concesso non te le ho date soltanto in favore tuo, ma anche a beneficio delle mie anime, alle quali sono pronto ad offrire la mia misericordia. Margherita predice perfino la conclusione di un accordo di pace e di suo efficace apostolato di pace irrita terribilmente il demonio. La pace nasce da di dentro, sgorga da un cuore riconciliato. Nella spiritualità francescana la pace è uno degli elementi fondamentali per la vita e per l'annunzio evangelico. Il Signore, dice San Francesco, mi rivelò che io dovessi salutare così: il Signore ti dia la pace.

0: O Dio presente e operante nei tuoi sacramenti, illumina in fiamma il nostro spirito, perché ardenti di santi propositi portiamo frutti abbondanti di opere buone, per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Da oggi la nostra basilica si arricchisce di una nuova opera, una statua lignea di Santa Margherita molto bella, che dobbiamo ringraziare il padre provinciale, padre Livio, che ha permesso di poterla portare qui da un altro convento. È stata restaurata ed è molto bella e sarà messa alla venerazione di tutti i fedeli. Questo è per dire un grazie, ecco, particolare a lui per la sua presenza, per la sua vicinanza. Grazie al Vescovo che ha presieduto questa celebrazione e che direi ci è vicino come padre, come fratello, come consigliere, insomma lo sentiamo veramente parte di noi. Grazie. E grazie anche perché presto dovrebbero partire anche i lavori del tetto, e questo grazie a lui che ha trovato i fondi e ha trovato le risorse per poterlo fare. Per cui, eccellenza, grazie davvero di cuore. Grazie ai sacerdoti, grazie agli araldi, grazie al coro che ci aiuta sempre a vivere bene la liturgia. Ecco, davvero che il Signore, per intercessione di Santa Margherita, doni a tutti la sua benedizione, in modo particolare al nostro sindaco, che non voglio ripetere quello che ho detto al Vescovo, ma vale anche per lui, la sua vicinanza, la sua sempre disponibilità, accoglienza, veramente grazie, come al comandante dei carabinieri, della polizia municipale, al questore, al prefetto, ecco, persone che pur in un ruolo molto importante e determinante per la nostra vita, per cui li ringraziamo davvero, ma anche come presenza amica, fraterna. Ecco, grazie davvero di cuore per quello che fate, per quello che siete, e il Signore, ecco, vi dia la ricompensa che solo Lui sa dare. Ora i sacerdoti con il Vescovo, gli araldi e anche le autorità si recheranno alla statua di Santa Margherita, procederemo alla benedizione e poi alla benedizione finale per tutti noi. Grazie.

Ti glorifichiamo, Padre, tu solo sei santo, e nella tua immensa misericordia hai mandato nel mondo il tuo Figlio, principio e compimento di ogni santità. Egli ha effuso sulla Chiesa nascente il tuo Santo Spirito, voce che ci ammaestra nel cammino della perfezione, soffio che alita su di noi con soavità e forza, fuoco che accende di carità i nostri cuori, germe divino che dà frutti rigogliosi di grazia. Ti benediciamo, Signore, perché hai voluto arricchire dei doni dello Spirito Santa Margherita, che è proposta alla comune venerazione attraverso questa statua. Fa che, illuminati dal suo esempio, procediamo sulle orme del Signore, fino a che si formi in noi l'uomo perfetto, nella misura piena della statura di Cristo. Donaci di annunziare in parole e opere il tuo Vangelo, non esitando a dare anche la vita. Rendici lieti di portare la croce di ogni giorno nel servizio di te e dei fratelli. Fa che, impegnandoci nell'edificare la città terrena per arricchirla dello spirito di grazia, teniamo fisso lo sguardo alla città futura, dove tuo Padre ci accoglierai nella gloria del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Il nostro venerato padre Andrea, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, vescovo della diocesi di Arezzo, Cortona e San Sepolcro, a nome del Romano Pontefice, impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il beatissimo nostro Papa Leone, per il nostro Vescovo Andrea, per la Santa Madre Chiesa, ed impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli.

0: Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: E un bel applauso a Santa Margherita.

L'inno d'amore di Cortona a Santa Margherita termina questa nostra diretta dal santuario di Santa Margherita. L'ultima cosa, siccome Santa Margherita è stata una grande donna di carità, volevo ricordare che ieri per la Caritas del nostro territorio è stata una giornata particolare di carità. Intanto c'è stata la cena promossa dal sindaco per le Caritas, circa 300 partecipanti, e poi abbiamo avuto anche in concomitanza la giornata del banco della raccolta degli alimenti offerta dalla COP di Camucia, una delle tre giornate che la COP offre assieme a quella per gli ausili scolastici e a quella che si collega con la colletta nazionale dei banchi alimentari. Abbiamo avuto la nostra giornata ieri di raccolta di alimenti, volontari dalla mattina alla sera sono stati presenti, abbiamo raccolto 80 kg di alimenti. E è una giornata sempre ricca anche di episodi particolari. Uno, per esempio, che ormai siamo abituati a vedere, cioè un signore che viene dal Marocco, che abita qui nel nostro territorio, e tutte le volte in occasione della raccolta alimentare viene con un carrello pieno di alimenti, stracolmo di alimenti, perché dice: io sono stato aiutato quando sono venuto qui e adesso che ho possibilità, ho piacere di aiutare gli altri. È questo il senso della raccolta e il senso della Caritas. E un saluto a tutti da parte di Carla Rossi, che ringrazia Mario Boldi, che ha aiutato questa diretta dal santuario, Marco Pieroni, fondamentale in regia, e Giorgio Fanelli in esterna. Grazie a tutti, buona festa di Santa Margherita.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi. Ogni mercoledì alle 18:30 su Radio.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it. Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
4: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio. La voce.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
4: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a far un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai e scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermatto dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: ogni martedì alle 21, apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
4: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
5: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Madonna del Rivaio 120 Castiglion Fiorentino vi invitano all'ascolto di Obiettivo Sport su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
1: Un saluto e un buon ascolto a tutti quanti voi. Questa è Radio Incontri, io sono Giorgio Fanelli, la trasmissione è Obiettivo Sport, la trasmissione dedicata al calcio dilettantistico. Forse l'ultima della stagione 2025-2026, tutto dipende dai risultati di oggi e delle squadre che prossimamente potremmo seguire. È un menù ricco quello che andremo ad offrirvi, sapete, nonostante i campionati siano completamente terminati. Da Montevarchi San Sovino Grassina, da Pontasteve Pontasteve Alberoro, Subiano Bettolle, Stia Arezzo Football Academy, Fratta Santa Caterina Fortis Arezzo, Poppi San Giustinese. Poi non disdegneremo di fare qualche collegamento con lo stadio di Montelupo, dove si gioca lo spareggio del campionato di prima categoria. Tutti i play-off in corso. Ci sono anche altre gare di nostro interesse, per esempio nel girone F di prima categoria si giocano i play-out, per esempio il Cinigiano ospita il San Quirico e anche qui potrebbe avere qualche collegamento con Roberto De Bernardi e sapere anche l'altro risultato Campiglia-Campagnatico, mentre ricordo che Lamiata è retrocesso. Bene, allora torniamo subito in diretta e colleghiamoci subito con Montevarchi, il campo naturalmente dello spareggio della finale play-off. Subito Lorenzo Badì, Lorenzo a te.
2: Un saluto ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici di Radio Incontri in Blu dallo stadio comunale Gastone Brilli-Peri di Montevarchi. È piuttosto singolare la colonna sonora che hanno scelto gli organizzatori per accompagnare l'entrata in campo delle due squadre. Si tratta di Deutschland dei Rammstein, un pezzo metal che chiaramente serve a caricare sia le squadre che l'ambiente. L'ambiente decisamente non ne ha bisogno, è estremamente carico, visto che a quanto pare l'intera città di Monte San Savino e dintorni si è trasferita quest'oggi qui a Montevarchi. La tribuna coperta è assolutamente piena in ogni ordine di posto e anche le tribune laterali si stanno rapidamente riempiendo. Ben diverso il discorso per quanto riguarda i sostenitori del Grassina che occupano la tribuna di fronte, sono molti di meno, anche se adesso sta progressivamente riempiendo una tribuna, quella del Grassina, intimorita anche dalla pioggia, perché qui a Montevarchi sta piovendo abbastanza copiosamente, anche se nei prossimi minuti è previsto una diminuzione delle precipitazioni fino alla fine prevista più o meno per le 4:30. Questo è il clima nel quale stanno per scendere in campo Sansovino e Grassina per l'attesissima finale dei playoff del campionato di eccellenza Girone B. Con queste formazioni la Sansovino scende in campo con Timperanza in porta, Mirante, Tognetti, Vega e Sabatini, Pasquinuzzi e Privitera a centrocampo, poi Benucci, Di Filippo e Giupa insieme a Marco Ricci in attacco. Quindi la scelta è di usare Francesco De Filippo come centravanti, Giufa e Benucci come esterni e Ricci probabilmente trequartista, una scelta più prudente rispetto alle ultime uscite della Sansovino. Grassina risponde con il recuperato Matteo Bartoli in porta, Malocu e Arcadipane come terzini, Meazzini e Fabiani centrali difensivi, Castaldo e Corsi centrali di centrocampo, Dini, Simoni e Borghesi dietro Alessio Frezza. È la stessa formazione che è scesa in campo nelle ultime 3 giornate, quindi un Grassina al gran completo che prova la stessa strategia delle ultime volte, quella con gli esterni col piede incrociato al servizio della fantasia dal centro di Lorenzo Simoni. Le squadre stanno in questo momento scendendo in campo, fotografie di rito, le due squadre insieme, i cori dei tifosi della Sansovino stanno già risuonando ora che la musica è stata finalmente abbassata. Grande, grande spettacolo qui a Montevarchi, le squadre scendono in campo, riprenderemo la linea per la radiocronaca diretta per questa finale attesissima dei playoff di eccellenza Girone B, Sansovino Grassina, linea allo studio.
1: Partendo dal calcio di buonasera, Serie C, Dario. L'Arezzo ha perso a Benevento 1-0, comunque una figura degna di una squadra al termine di una stagione. Nonostante tutto, chiaro che la formazione di Floro Flores punti a vincere a Vicenza, e quindi un risultato, anche se di stretta misura, favorisce la formazione beneventana. Che dire, stasera gioca più tardi la Pianese, la prima partita di andata contro il Lecco a Piancastagnaio. Auguri ai bianconeri di Birindelli. Vedete che qui a Castiglion Fiorentino facciamo il tifo particolarmente per la formazione delle zebrette, perché abbiamo un giocatore molto molto importante che crescerà sicuramente ancora ad alti livelli, e si chiama Sodero. Poi, scendendo in Serie D, girone E, due le gare importanti che seguiremo almeno nei risultati. Intanto lo spareggio playoff a Prato, quello fra Prato e Siena, con lo stadio del Lungo Bisenzio completamente esaurito ormai da giorni, e quindi garantita la visione della partita attraverso la diretta di TV Prato, canale 75 del digitale terrestre, per poi spostarsi più a sud ad Orvieto, dove per i play out si gioca la partita orvietana Poggi Bonsi per la permanenza, un posto in Serie D anche per la prossima stagione. Precipitando di categoria, vi ricordo che ieri, nell'anticipo per i playoff di seconda categoria, girone I, il Prato Vecchio ha battuto lo Spoiano per 1-0 ed è la prima finalista, aspettando appunto l'altra fra Fratta Santa Caterina e Forte Sarezzo, che si gioca oggi. Amici sportivi e radioascoltatori tutti, armiamoci di santa pazienza, perché sapete che nelle partite, sia quella che gioca la Sansovino, il Pontassieve, il Subbiano, lo Stia, la Fratta e il Poppi, vige la regola naturalmente che chi gioca in casa è favorito dai due risultati, ma solo dopo aver disputato anche i tempi supplementari, per cui può starci sicuramente che in alcune di queste squadre ci sia mezz'ora da dover attendere per conoscere il risultato finale. Bene, allora, armati di santa pazienza, adesso ci ascoltiamo la pubblicità e poi andiamo subito ad effettuare il primo collegamento con il Brilli Peri di Montevarchi.
3: Mobi Auto, auto di tutte le marche nuove ed usate. Noleggio auto e furgoni 9 posti. Telefono 0575 68 01 28. Via Retina 197/C, Castiglion Fiorentino. Davanti Gino Arredamenti. Via Retina 244, Castiglion Fiorentino. Arredamenti per interni, cucine, camere, soggiorni, reti e materassi. Davanti Gino Arredamenti. Autofficina Fratelli Milighetti. Autoriparazioni. Autorizzata Fiat Lancia. Da Autofficina Milighetti, gomme di tutte le marche per autoveicoli, motoveicoli, mezzi agricoli. Revisione per autovetture e motocicli. Autofficina Milighetti. Ci trovate in via Tevere 67 a Castiglion Fiorentino. 0575 6804 42.
1: Amici, sono le 15:21, bene, allora andiamo subito con il Brilli Peri di Montevarchi con Lorenzo Badia. A te, Lorenzo.
4: Grazie per la linea, Giorgio. Allora, anzitutto il punteggio 0-0 tra Sansovino e Grassina. Siamo giunti al 17esimo minuto e 30 secondi del primo tempo. Si può dire che in questo primo scorcio di gara non sia successo nulla di particolarmente rilevante. La Sansovino, come ho detto in presentazione, sembra leggermente meno sbilanciata in attacco rispetto alla squadra che abbiamo visto nelle ultime uscite stagionali, che solitamente schierava due centravanti di cui uno a fare il trequartista. Oggi schiera invece soltanto il solo Francesco De Filippo centravanti, lasciando Marco Ricci come trequartista dietro di lui. È una scelta che finora, diciamo, non posso dire che stia pagando, perché comunque occasioni per la Sansovino non ce ne sono state, certamente non ce ne sono state neanche per il Grassina, e va detto che le due squadre stanno in questo momento cercando principalmente di non prenderle, anche perché le condizioni meteorologiche sono abbastanza fastidiose. La pioggia non è particolarmente fitta, però è gocce d'acqua piuttosto fastidiose, fredde, voluminose, difficile dire che siamo in primavera inoltrata. Tuttavia questa pioggia dovrebbe dovrebbe finire a breve tempo, 5-10 minuti dovrebbe smettere secondo quanto previsto dalle stazioni meteo, e questo è quello che mi auguro io personalmente, visto che non sono riuscito a trovare posto nemmeno in tribuna coperta, visto che quando sono arrivato e mancavano ancora 20 minuti all'inizio della partita, la tribuna era già piena. Comunque la partita è cominciata con 4 minuti di ritardo, quindi siamo in questo momento al 19° minuto di gioco, e si riprende con una rimessa laterale in favore del Grassina a centrocampo, se ne incarica il terzino kosovaro Ryan Maloku, cerca Simoni che poi gli restituisce il pallone, si ricomincia da Miazzini che cerca un lancio lungo in favore di Frezza, si chiude la tenaglia di due centrali, non riesce a trovare spazio, Frezza come nel suo stile continua a lottare sul pallone e riesce a guadagnare un rilancio sbilenco da parte della difesa della Sansovino, quindi il pallone è ancora in possesso dei rossoverdi. Miazzini ora però è costretto a ricominciare da Bartoli, ottimo il pressing di Benucci che mette pressione a Bartoli, lo costringe rapidamente a dare a Fabiani a sua volta sbaglia l'appoggio e si ricomincia con la Sansovino sulla tre quarti. Questa è una buona azione perché Privitera prova a superare Corsi gli si mette in mezzo, non gli permette di arrivare sul pallone, si riprende con un Grassina con Castaldo, ecco Simoni a centrocampo, Simoni cerca il movimento di Dini, serve Dini al vertice destro della rigore, Dini punta l'uomo, va sul fondo, mette di destro in mezzo, il suo avversario Tognetti lo rimpalla, si sovrappone Maloku ora è raddoppiato e alla bandiera del calcio d'angolo, vediamo se riesce a guadagnare qualcosa, sembrerebbe di sì perché l'ultimo tocco è di un giocatore, non guadagna niente, l'ultimo tocco è il suo e quindi si riprende con una rimessa laterale in favore.

0: Allora, si è interrotto il collegamento telefonico, noi andiamo su un altro campo, naturalmente ne abbiamo diversi oggi perché ci saranno partite importanti, magari vedo che alcune programmate stanno zoppicando, nel senso che voglio dire è sicuramente un po' in ritardo anche la comunicazione nei nostri naturalmente server, nei nostri modi di comunicare con i nostri responsabili. Sentiamo se c'è ancora Lorenzo, c'è ancora Lorenzo? No, Lorenzo ovviamente si è interrotta la comunicazione. E infatti mi dice non posso stare più di 3 minuti in diretta perché naturalmente ha dei problemi anche per quello che riguarda la linea. Noi andiamo su un altro campo, se non vado errato c'era un altro collegamento, perché oggi si gioca in un campo come quello di Montelupo e si gioca naturalmente quello che è lo spareggio per un campionato decisamente importante. Adesso lo vediamo, c'è la partita, dicevamo, quella fra se non vado errato ancora comunque l'Audace Gallusso e il Calenzano, esatto, è bravo esatto la regia a fornirmi questa informazione perché io me l'ero persa, e quindi lì c'è esattamente Enrico Badì che magari potrebbe in qualche modo aggiornarci, perché da questa partita dipende un po' anche quelle sono le squadre da mettere in campo per i prossimi playoff. Allora sentiamo se è pronto Badì, ci sei? A te.
1: Buonasera da Montelupo Fiorentino, dove tra poco nel pomeriggio sapremo quale squadra sarà la vincitrice del girone C di prima categoria, cioè quale sarà la sesta promossa in promozione, dopo che già a conclusione del campionato nel girone A si è qualificata la Carrarese Giovani, nel girone B l'Aglianese, nel girone D la Geotermica, nel girone E l'Incisa, nel girone E la Casolese. Appunto nel girone C avremo lo spareggio oggi tra Audace Galluzzo e Calenzano, quindi stasera sapremo le 6 vincitrici e vedremo poi lo sviluppo del campionato, per cui adesso facciamo un minimo di punto su quello che è il futuro di questa stagione sportiva per la prima categoria. Dunque la FIGC ha previsto 7 promozioni, quindi 6 le vincitrici di campionato, un'ulteriore squadra uscirà dal confronto tra le vincitrici dei play-off, 6 squadre che si affronteranno in scontro diretto, e quindi le 3 vincitrici di questi scontri formeranno un quadrangolare con, dice il regolamento, con la vincitrice della Coppa di categoria. Ora il problema è questo, che la Coppa di categoria l'ha vinta l'Incisa, che è già pertanto qualificata per la promozione. La perdente dovrebbe prendere il posto della vincente e la perdente è il Tegoleto. Qui la questione si è un po' ingarbugliata perché il Tegoletto, essendo arrivato terzo, doveva fare i play off contro l'Atletica Levani Leona. Ma se il Tegoletto sarà appunto ammesso a questo quadrangolare, il playoff dovrebbe saltare. La situazione non è ancora chiarita perché non c'era prevista questa casistica. Quindi vedremo un po' come la questione sarà risolta e certamente avremo poi tra queste squadre che sono le seconde classificate o le vincenti dei play-off là dove si disputano, cioè la seconda del girone A è l'Atletico Lucca, la seconda del girone B è il Monsummano. Chi perde lo spareggio tra Galluzzo e Calenzano è automaticamente seconda perché scatta la forbice. Poi appunto c'è la questione del girone E con la Castelnuovese che è seconda e che ambirebbe a partecipare a questo quadrangolare, diciamo a questo spareggio, e poi vedremo come evolverà questa situazione. La vincente va direttamente in promozione, quindi 7 promosse, e sulle altre viene formata una sorta di, diciamo, di classifica di merito per eventuali ripescaggi. Io direi per il momento concludo qui, adesso io mi reco direttamente all'impianto sportivo e ci risentiamo in trasmissione per gli aggiornamenti di questo di questa partita appunto tra Audace Galluzzo e Calenzano.
0: Bene, bene, grazie. Dunque, sì, la situazione non è proprio chiara. La versione più chiara è quella che il Tegoleto, ed è scritto regolarmente nel regolamento, che il Tegoleto, avendo giocato la Coppa, essendo stato sconfitto anche come la seconda posizione, ha di diritto la partecipazione alla Final Four. Quello che non era programmato era appunto il playoff, fra Atletica Levano e Leona e Castelnovese. Qui pare che la federazione abbia e si sia impegnata per farlo domenica 17, ma a quanto dicono i rumors, attenzione, non è Vangelo quello che sto dicendo, pare che la Castelnovese si sia opposta facendo ricorso. Questo è quello quanto è arrivato di straforo alla nostra redazione. Allora, subito torniamo a Montevarchi.
2: Allora, 27esimo minuto di gioco in questo momento, 0-0, la situazione sostanzialmente inalterata, nessun tiro in porta finora, nessun calcio d'angolo, nulla da scrivere sul taccuino, se non che le due squadre si stanno fondamentalmente annullando a vicenda, grazie anche ai moduli assolutamente speculari e direi ormai diventati quasi un must che in questa categoria, almeno tra le squadre di vertice, con l'unica eccezione della Rondinella che ha schierato in tutta la stagione sempre il 3-5-2, le altre squadre in gran parte hanno adottato questo 4-2-3-1 molto, molto offensivo, che però chiaramente nel momento in cui si trova di fronte una squadra con lo stesso schema finisce per trovare, ecco, degli ostacoli abbastanza insormontabili. La Sansovino di recente ha provato a scambiare due giocatori, a mettere Benucci trequartista e a riportare Marco Ricci sulla fascia destra, quella che è la sua posizione naturale, cercando di scompaginare un pochino le carte, e ci è riuscito ma solo fino a un certo punto, perché fino a questo momento i due centrali di centrocampo del Grassina, Castaldo e Corsi, sono stati assolutamente impeccabili. Adesso prova Mirante a cercare spazio sulla destra, ecco, ottimo scambio con Ricci prova col destro che decisamente non è il suo piede, lo aggredisce ferocemente Castaldo e mette il pallone in calcio d'angolo. Non è, attenzione, perché non è calcio d'angolo, l'arbitro, anzi il guardalinee, assegna la rimessa dal fondo in favore del Grassina. Sembrava abbastanza evidente da questa posizione che fosse calcio d'angolo in favore della Sansovino, sarebbe stato il primo della partita, invece non è così, si riprende con Bartoli che serve corto Fabiani che può riporre nuovamente dalle retrovie per il Grassina. Siamo in questo momento arrivati al 29esimo minuto di gioco e dal momento che non sta succedendo niente io ne approfitterei per fare un attimo un lavoro di cronaca anch'io, perché per quanto riguarda la situazione dell'Eccellenza, visto che come ha fatto anche mio padre ha cercato di delineare la situazione di promozione e di prima categoria, vorrei dire due parole per quanto riguarda l'Eccellenza e soprattutto la previsione della prossima stagione che potrebbe essere, e soprattutto per lo sviluppo dei playoff, perché per quanto riguarda la partita di oggi, Grassina-Sansovino, chiaramente chi vincerà avrà il diritto di continuare la corsa alla Serie D per fare altre due partite. La prossima partita la dovrà affrontare contro la vincente dei playoff dell'Eccellenza Lazio Girone A. E questo playoff del Lazio si è svolto oggi domenica alle ore 11, orario piuttosto insolito per una partita di calcio, e ha portato alla vittoria del Monti Prenestini sul Rieti, e quindi chi vincerà oggi dovrà affrontare nella prossima sfida, lo sappiamo già, la squadra del Lazio, del Monti Prenestini, che gioca a Cave Prenestina in provincia di Roma. Se riuscirà ancora ad andare avanti potrebbe affrontare un mostro sacro del calcio, perché la favorita per la finale, per accedere alla Serie D, come ho avuto modo di informarmi guardando gli incroci che sono previsti, dovrebbe verosimilmente essere niente meno che la Ars et Labor Ferrara, che altro non è che la SPAL, che l'anno scorso è fallita, ha ricominciato dall'Eccellenza, ha giocato il campionato di Eccellenza Emilia Romagna Girone B ed è arrivata seconda dietro al Mezzolara. Solo che, non esistendo in Emilia Romagna la forbice, nonostante la SPAL sia arrivata seconda con 21 punti di vantaggio sulla terza, deve affrontare comunque tutti i playoff e quindi non è scontato. Fatto sta che se un Grasse e una Sansovino dovessero andare avanti in questo percorso dei playoff nazionali, finirebbero per affrontare probabilmente una vera leggenda del calcio italiano come la SPAL. Questo era solo un excursus che penso possa interessare chi ascolta in questo momento la partita, ma torniamo in cronaca perché siamo arrivati in questo momento al minuto 31 e 15 secondi e il Grassina usufruisce di un importante calcio di punizione dal limite. Siamo nel centro-destra dello schieramento d'attacco dei rossoverdi, chiaramente Simoni va a battere, siamo ai 20 metri, 4 uomini in barriera per la Sansovino, questa potrebbe essere la prima occasione importante della partita. Siamo quasi al 32esimo minuto di gioco, giusto per dire quanto le due squadre finora sono rimaste abbottonate. Fischia l'arbitro, Simoni chiama lo schema, fa partire il tiro, cerca il primo palo, la palla termina al lato di almeno un metro alla sinistra della porta, difesa dal portiere della Sansovino Francesco Timperanza, e qui si spegne anche quella che poteva essere la prima vera occasione da gol per una delle due squadre. Quindi per il momento direi che non c'è nient'altro da aggiungere, siamo arrivati in questo momento esatto al 32esimo minuto della prima frazione, Sansovino 0 Grassina 0. Linea allo studio.
0: Sì, al prossimo collegamento staremo naturalmente collegati fino alla fine del primo tempo. Benissimo, allora, grazie Lorenzo. E oggi si gioca anche un'importante gara, quella di Orvieto, fra Orvietana e Poggi Bonzi, perché se dovesse retrocedere il Poggi Bonzi bisogna fare i conti con la composizione del prossimo girone, girone naturalmente toscano di eccellenza, girone B o A, naturalmente di inserire anche il Poggi Bonzi, ma probabilmente potrebbe essere inserito nel girone B, appunto quello delle due squadre di oggi, Sansovino e Grassina, perché sapete che nel senese abbiamo Valentino Mazzola, Asta, abbiamo quindi la Collegiana, e io non vedo la motivazione in caso di retrocessione perché la formazione del Poggi Bonzi sia inserita in un altro girone. Allora, oggi c'è anche la finale naturalmente dei playoff di seconda categoria. Una si è giocata ieri, più tardi sentiremo il servizio della vittoria naturalmente del Prato Vecchio sullo Spogliano, ma oggi si gioca anche Fratta Santa Caterina Fortis Arezzo, e già il nostro Stefano Chiovoloni ha mandato le formazioni che scenderanno in campo, presumo alle ore 16 precise. Allora, sentiamo Stefano.
3: Buonasera a tutti amici e amiche radioascoltatori, si dà il via alla semifinale dei playoff del campionato di seconda categoria girone I, che si disputerà presso lo stadio Burcinella di Fratta Santa Caterina, appunto tra Fratta Santa Caterina e Spogliano. A dirigere l'incontro è il signor Emanuele Massai della sezione di Firenze, coadiuvato dai signori Gremoli della sezione di Arezzo e dal signor Scanu della sezione Valdarno. Do lettura delle formazioni. Per lo Spogliano, Bernardini Giulio, Borzi Mattia, Arapi Claidi, Magnanesi Marco, Renzi Daniele, Bennati Tommaso, Borzi Niccolò, Bernardini Michele, Rampini Leonardo, Barbini Samuele, Cerofolini Andrea. A disposizione dell'allenatore, signor Bernardini Andrea, Tenuta Daniele, Arapi Mariglen, Andreini Francesco, Berti Alessio, Guiducci Andrea, Rampini Tommaso e Stajan Leonardo Thomas. Per la Fratta Santa Caterina, Salvietti Mattia, Farini Enrico, Barboncini Mirko, Bernardini Michael, Bertocci Emanuele, Gironi Luca, La Ferla Andrea, Sandrelli Mattia, Milighetti Niccolò, Capaccioli Enrico, Viti Filippo. A disposizione dell'allenatore, signor Giulianini Claudio, Armonici Federico, Magi Cristian, Bruni Giulio, Ghezzi Federico, Vinerbi Andrea, Tornai Leonardo, Capannini Alessandro, Grilli Andrea, Capacci Riccardo. buon divertimento. Linea.
0: Grazie Stefano, grazie, te l'ho ripresa la linea, ti ho tracciato subito immediatamente, perché per le nobili decadute oggi ospitiamo qualche commento fra Cinigiano e San Quirico. Ricorderete il San Quirico che naturalmente spareggiò allo stadio dei Pini per il campionato di promozione, lo spareggio di prima categoria insieme al Viciomaggio, fu sconfitto da allora, solo un passato naturalmente un po' fastidioso, perché naturalmente oggi appunto la formazione di San Quirico giocherà una partita interessantissima e ha un solo risultato dalla sua parte, la vittoria sul campo di Cinigiano per non retrocedere in seconda categoria, come nel girone F ha fatto una grandissima società, una grandissima squadra che dalle nostre parti ha sempre dimostrato di essere una squadra difficile da battere, cioè la Miata. Roberto De Bernardi.
4: Buonasera e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri da Radio In Blu, dallo stadio comunale del Parco La Croce di Cinigiano, dove va di scena i playout per il girone F di prima categoria tra il Cinigiano e il San Quirico. Facendo un breve riepilogo dell'ultimo periodo vissuto da entrambe le squadre, il Cinigiano ha avuto un calo di rendimento nell'ultimo mese che poi è costato caro anche all'ultima giornata, dato che il Cinigiano ha pareggiato 0-0 a Campiglia e la corrispettiva vittoria del San Miniato all'ultima giornata a Radicondo gli ha fatto sì che il San Miniato si salvasse e il Cinigiano, complice ovviamente il pareggio, è entrato nella griglia dei playout. Invece per il San Quirico bisogna fare anche un discorso un po' più generalizzato, dato che la stagione giallorossa è stata sfortunata, costellata da infortuni e partite che non sono girate per il verso giusto, ma comunque l'ultimo periodo è stato buono, con una serie di buoni risultati e una serie di 4 risultati utili consecutivi. Veniamo alla lettura delle formazioni che tra qualche istante scenderanno in campo. Per il San Quirico cominciano da primo minuto Cicali, Corbinelli, Lorenzetti, Sebastiano Cerbone, Papini, Davide Generali, Antonio Cerbone, Romanini, Pianigiani, De Patre ed Esposito. A disposizione di mister Giacomo Ciacci, Fiorini, Generali Francesco, Seghedoni, Pittaris, Provenzano, Frati, Vallerani, Crocetta e Bari. Il Cinigiano schiera dal primo minuto Borracelli, Corridori, Muzzi, Bruni, Aguzzi, Esclano, Filippi, Ville, Romano, Buccialic e Gabotti. A disposizione del mister Margiacchi, Laudicino, Vigni, Passalacqua, Colli, Naldi, Fommei, Gelso, Bicocchi, Vento. A voi la linea.
0: Bene, grazie Roberto per questo tuo intervento da Cinigiano. Poi più tardi, magari se abbiamo la possibilità, vogliamo sentire anche i risultati delle altre partite, naturalmente di quel girone, perché non vorrei che il prossimo anno magari si rimescolasse tutto e si tornasse ad un girone misto tra l'Arezzo e il Senese, anche in prima categoria girone E. Allora torniamo subito sul campo di Montevarchi e andiamo a contattare Lorenzo Badì, così lo teniamo in onda fino al duplice fischio del direttore di gara che manda le squadre negli spogliatoi. Ecco Lorenzo, allora dovrebbe mancare 3-4 minuti al termine del primo tempo, la linea è fino al termine.
5: Allora, grazie per la linea Giorgio, in realtà ne mancano 6 perché siamo al 39esimo in questo momento. Ricordo che la partita è cominciata con 4 minuti di ritardo, visto che l'atmosfera era particolarmente calda sugli spalti e le due squadre hanno preferito aspettare qualche minuto per scattare qualche fotografia aggiuntiva e lasciare anche diradarsi la nebbia che era stata sollevata dai molti fumogeni lanciati dalla tribuna occupata dai sostenitori del Grassina, che avevano letteralmente invaso il campo. Quindi siamo in questo momento al 39esimo minuto e 30 secondi. C'è Benucci che trova Ricci sulla sinistra, Ricci rientra sul sinistro, tiro, parata comoda del portiere del Grassina Bartoli, ma a tutti gli effetti questo è il primo tiro in porta della partita. Siamo al 40esimo minuto e quindi lo annoto, 40esimo minuto, primo tiro in porta della partita, ed è stato di Marco Ricci, un sinistro a rientrare, un sinistro come quelle che insomma Denis, che nella sua carriera ha tirato in modo molto più pericoloso da quella mattonella, vale a dire dal vertice destro dell'area di rigore con il sinistro sul primo palo, e ha parato senza grossi problemi Bartoli. in questo momento manovra il Grassina, siamo comunque molto arretrati perché è Fabiani a servire Arcadipane sulla sinistra, in realtà si tratta di Castaldo, Castaldo non trova nessuno spazio, il Sansovino è tutta nella propria metà campo, quindi si cambia fronte e si va da Corsi sulla destra, Corsi vede Malocu avanzato, Malocu cerca la corsa di Borghesi, Borghesi letteralmente braccato da Privitera che riesce a togliergli la palla, ci ritorna Corsi, Corsi tiene il pallone in campo, prova a servire Malocu, viene anticipato da Tognetti, si riprende con una rimessa laterale in favore del Grassi, ma adesso rapido Malocu cerca Simoni, prova a prolungare il pallone, non ci riesce, pallone spazzato via, ma ancora Simoni sul limite dell'area di rigore, il pallone rimbalzato, respinge senza tanti fronzoli, sempre Tognetti, si riparte con il Grassina che in questo momento sembra leggermente più spigliato rispetto alla Sansovino, Corsi prova a cambiare fascia per Dini, Dini viene spinto dato al momento del controllo ma riesce a mantenere il controllo del pallone, Simoni adesso in posizione centrale prova un tiro da oltre 20 metri, decisamente anche lui ha fatto di meglio in carriera. Il pallone finisce mestamente sul fondo oltre un metro alla destra della porta difesa da Francesco Timperanza si riprende con una rimessa dal fondo per la Sansovino 41 minuti e 30 secondi in questo momento Bega invoca un movimento non lo trova forse sì è Benucci che di prima cerca De Filippo, De Filippo sponda per Benucci, questa può essere una buona azione, ma Meazzini è in netto anticipo, scivola su un terreno che è già scivoloso di suo, gli toglie il pallone, poi però sbaglia l'appoggio per Simoni e quindi si ricomincia con Privitera, Privitera a sinistra per Giupa, Giupa prova il tiro dai 20 metri, pallone molto molto oltre lo specchio della porta, oltre il siamo praticamente tirato oltre due metri sopra la traversa, questo è un tiro decisamente censurabile, però almeno si sta provando finalmente dopo un primo tempo di, possiamo dire, noia assoluta a cercare un po' la porta. E Fabiani, Fabiani cerca il lancio lungo per Frezza, non aveva nessuna possibilità di arrivare su questo pallone, si ricomincia quindi con la Sansovino in possesso di palla, Bega imposta dalle retrovie, Bega per Sabatini, chiama il pallone De Filippo, vediamo se vede il movimento, invece cerca Ricci, ottimo lo scatto di Ricci sulla destra che supera in velocità Arcadipane, riesce a tenere in campo il pallone, rientra sul sinistro, prova il cross per De Filippo, De Filippo era in anticipo su Meazzini, però non riesce ad agganciare il pallone. È suo, l'ultimo tocco si riprende con una rimessa dal fondo in favore del Grassina e Bartoli sta appoggiando il pallone nella sua area piccola. Va detto che le aree piccole, nonostante abbia piovuto molto intensamente tutta la giornata, fin dalla mattina fino letteralmente a 10 minuti fa, ora fortunatamente sembra che la pioggia abbia terminato il suo corso, il terreno di gioco dello stadio di Montevarchi, quindi del Gastone Brilliperi, è assolutamente in ottime condizioni, appunto eccezione fatta per la zona chiaramente intorno alla linea di porta, ma quello è direi un classico. Ora c'è un bel cross da destra di Borghesi che viene spizzato da Frezza, si lo riconquista Dini sul fondo, forse si era trascinato il pallone sul fondo, Dini caparbiamente va in area, finisce a terra, non viene fischiato il fallo, i giocatori della Sansovino cincischiano ma riescono finalmente a liberare il pallone, lo recupera Fabiani a centrocampo, siamo al 43-30, 1 minuto e 30 alla fine del primo tempo, non credo ci sarà recupero, sbaglia il passaggio, cerca Giupa la profondità su Ricci, non viene fischiato il fallo neanche a Ricci e chiaramente qui bisogna sottolineare che l'arbitro Carnevale oggi sta arbitrando decisamente in modo molto molto british, va detto in modo assolutamente equanime perché è ugualmente tollerante verso nei confronti dei falli sia degli arancioblu sia dei rossoverdi, pochissimi falli fischiati, come detto un solo tiro in porta, quello di Ricci al 40esimo, nessun calcio d'angolo, un primo tempo che potremmo dire potrà andare tranquillamente in archivio senza grosse emozioni, non che ci potessimo aspettare molto, entrambe le squadre ci tengono molto a fare il risultato, non hanno assolutamente intenzione di passare in svantaggio e ovviamente nei primi 30 minuti la pioggia abbondante ha anche decisamente sfavorito il gioco delle due squadre che, come ricordiamo, sono molto molto tecniche, non sono assolutamente operai nonostante si tratti di squadre dilettantistiche, sono squadre dotate di un elevato tasso tecnico che chiaramente preferiscono di gran lunga giocare su terreni asciutti e su terreni insomma dove si possa giocare facilmente di prima e facilmente palla a terra, cosa che chiaramente è un po' difficile con la pioggia. Rilancio della Sanstovino, recupera ancora Dini, questa volta in ripiegamento difensivo. Dini prova ad aggirare e Benucci non ce la fa. Benucci recupera il pallone, Ricci adesso sulla sinistra, cerca ancora Benucci, ripiega addirittura Simoni che va a recuperare come un mediano qualunque il pallone. Simoni ora prova ad andare via sulla sinistra, ne ha due addosso, la palla gli rimbalza sulle ginocchia, si riprende con una rimessa laterale in favore della Sanstovino. Probabilmente è stato assegnato un minuto di recupero perché siamo al 45esimo e 22 secondi e si continua a giocare. Cerca un giocatore Mirante a cui servire la palla, serve Pasquinuzzi, ancora Mirante, cerca Bega, siamo a centrocampo, Bega serve Tognetti sulla sinistra, si distende il grasso nel ripiegamento, adesso la palla è a Giufa, Giufa perde il contrasto con Maloku, guadagna la rimessa laterale, ancora 15 secondi al 46esimo, Privitera rallenta il gioco, nessuna delle due squadre ha palesemente intenzione di affondare, ma prova comunque un lancio lungo Tognetti per De Filippo, non trova il terminale offensivo, si riparte con Corsi che difende palla, c'è un contrasto e l'arbitro ne approfitta per fischiare la fine del primo tempo, nonostante rimanga a terra acciaccato il numero 11 della Sansovino, Federico Giufa. Comunque questo è il parziale, fine primo tempo a Montevarchi, Sansovino 0, Grassina 0, emozioni 0. Linea allo studio.
6: Signore e signori, una porchetta come si deve la trovate solo alla salumeria di Monte San Savino. Qui si fa tutto a mano, con legna vera, erbe buone e maestria toscana.
7: 60 anni dopo, tutto è com'era allora. Cottura a legna, ricette tramandate, erbe del posto, salumi fatti con rispetto, tempo e passione.
8: Salumeria di Monte San Savino. Dal 1968, salumi toscani di nome e di gusto.
9: Autofficina Fratelli Milighetti, autoriparazioni, autorizzata Fiat Lancia. Da Autofficina Milighetti, gomme di tutte le marche per autoveicoli, motoveicoli, mezzi agricoli. Revisione per autovetture e motocicli. Autofficina Milighetti, ci trovate in via Tevere 67 a Castiglion Fiorentino, 0575 680442.

0: Allora, era presumibile che naturalmente con una partita che vale moltissimo il primo tempo fosse avaro di emozioni e soprattutto anche poter presentare un taccuino scarnissimo naturalmente di quello che è o quanto naturalmente le occasioni di calcio propongono. Allora, chiaramente il primo tempo tra Sansovino e Grassina è terminato 0-0 allo stadio Brilli Peri. Mi auguro che non piova più. Qui, guardando dalle finestre, mi sembra di intravedere una giornata tipicamente autunnale. Era prevista, qualcuno naturalmente aspettava proprio l'acqua per le sue culture, per il suo orto, e oggi è arrivata, non è arrivata abbastanza, ma insomma qualcosa di importante sì. Allora, fra poco andremo a collegarci con gli altri campi, per esempio con il campo quello di Pontassieve. Quindi Pontassieve dovremmo naturalmente sentire Ernesto Zoi, e la partita è quella fra Pontassieve e l'Alberoro. Mentre poc'anzi mi facevano cenno che sui nostri social è comparsa una notizia importante, non so quando è stata postata, ma che comunque c'è stato un divorzio consensuale tra il Montagnano e Mister Fani, e c'è anche un nuovo organigramma, mi sembra di capire, con Simone Calvelli che dovrebbe essere il nuovo direttore sportivo del Montagnano, e quindi un nuovo allenatore che più tardi, se riusciremo appunto ad avere informazioni, vi dirò. Quindi Fani non è più l'allenatore del Montagnano, questo naturalmente lo abbiamo appreso ora dai post su Facebook, e per cui ci fidiamo naturalmente di quello che c'è scritto. Fra poco dovremmo andare anche a sentire quello che è stato il resoconto della partita di ieri, perché ieri sapete che si è giocata un'altra partita, no? Quella importantissima per la seconda categoria, il Prato Vecchio e lo Spogliano. Ha vinto lo Spogliano 1-0, quindi è già la prima finalista, quella che uscirà poi più tardi fra la Fratta Santa Caterina e la Resto Football Academy sarà naturalmente l'avversario. Vediamo appunto quali saranno le due formazioni che si giocheranno domani la finale, domenica 17, in virtù anche del fatto che siamo in trepida attesa di sapere se poi questa partita tra l'Atletico Levano e una e la Castelnovese, che poi tra l'altro dovrebbe essere giocata anche in campo neutro, ci sarà. Allora, c'è un prossimo collegamento, mi dicono no, ancora non è pronto, oggi è una giornata di quelle naturalmente in cui dovremmo essere bravi ad improvvisare. Dice, allora, che succede? Badì Enrico mi comunica da Montelupo, perché dice non posso fare niente, per le ritte del Calenzano non c'è traccia, quindi probabilmente non c'è la formazione per quello che riguarda il Calenzano. Vabbè, naturalmente Enrico, ma almeno il risultato potrai vederlo se sei lì a vedere la partita, il gol, basta individuare in quale maglia gioca il Calenzano, e quindi magari, che ne so, tra Gallus e Calenzano ci sarà qualcosa che li distingue. Sì, mi dicono adesso che dovremmo andare invece sul campo di Prato Vecchio. Ieri abbiamo detto Prato Vecchio 1, Spogliano 0, a farci il resoconto di questa gara è appunto Alessandro Bimbocci, a te.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Siamo collegati dal comunale Dante Rialti di Prato Vecchio, dove si è giocata oggi 9 maggio la prima semifinale playoff del campionato di seconda categoria Girone I. Ha vinto il Prato Vecchio 1-0, gol al 13° del secondo tempo del suo capitano Cipriani. Partita non ricchissima di episodi, partita abbastanza tesa da parte di tutte e due le squadre. Diciamo che forse la sentiva un po' più il Prato Vecchio, perché è partito un po' più contratto rispetto alla Fortis, che il primo tempo invece ha giocato forse in maniera più sciolta. Nel primo tempo ci sono state solo 3 occasioni, vere occasioni, al 21° con Farini che non dà una palla in ritardo al suo compagno di squadra Fabrizi, e la palla gli arriva sul sinistro invece che sul destro, quindi la parata da parte del portiere della Fortis è stata Occhini, è stata abbastanza semplice. Al 23° un tiro di Sestini della Fortis parata in angolo dal portiere del Prato Vecchio Innocenti, e al 32esimo forse la prima vera occasione da parte di tutte e due le squadre, che è venuta nei piedi di Farini del Prato Vecchio, che liscia completamente la palla e non ribatte in rete dopo un'azione bella di Cipriani sulla sinistra, che salta due uomini, entra in aria dalla linea di fondo, mette nel mezzo, ma come ho detto Farini liscia. Il secondo tempo parte più o meno allo stesso modo, una prima occasione per la Fortis con Severi con una punizione da 25 metri che la palla esce di poco, e poi come dicevo al 13esimo segna Cipriani per il Prato Vecchio da calcio d'angolo. Prima tira di testa, colpisce di testa, la palla viene respinta da un difensore della Fortis e poi gli ritorna per fortuna sui piedi e batte il portiere con un tiro fortissimo di collo sotto la traversa. Una buona occasione da parte della Fortis al 30esimo del secondo tempo, col suo numero 11 Grazzi, che di tacco smarca il numero 3 che si era sovrapposto, Minchetti, però invece di passare questa palla nel mezzo dopo questa smarcatura di tacco, Minchetti vede un po' lo specchio della porta e calcia, ma la palla esce sul secondo palo lontana. E forse un'altra occasione al 44esimo a favore del Prato Vecchio, dove su calcio d'angolo la palla arriva a Spignoli, il numero 9 che era subentrato, e liscia nettamente davanti al portiere la palla del possibile 2-0. Giornata splendida, anche calda, infatti qualche giocatore sia del Prato Vecchio che della Forte è uscito per crampi. Gli allenatori hanno fatto entrambi 5 cambi, ci sono state 2 ammonizioni per parte, quindi anche da questo punto di vista la partita è stata equilibrata. Ripeto, forse ha meritato un pelarino più il Prato Vecchio nel secondo tempo per le azioni create rispetto alla Fortis, ed è stata una partita, come ho detto all'inizio di questo collegamento, sentita dalle due squadre, quindi non bellissima. Quindi il Prato Vecchio si qualifica e ora aspetta la vincente del secondo playoff tra Fratta e Spoiano. A voi la linea.
0: Bene, grazie Bimbocci, e come al solito tutte le partite naturalmente che ci vengono proposte e ricordate o riproposte naturalmente dai nostri corrispondenti, ritroviamo una certa difficoltà nel raccontarcele, perché come dire, in queste difficoltà c'è tutta quella naturalmente non belligeranza che poi si è dimostrata in campo, no? Voglio dire, le squadre hanno paura di perdere, perché naturalmente quando subisci un gol in una finale poi diventa anche problematico recuperarlo, e allora le squadre preferiscono naturalmente giocare in modo guardingo. E quindi quando giocano in modo guardingo lo spettacolo non è mai quello naturalmente che tutti quanti vorremmo vedere. Io sto provando a chiamare Zoe Ernesto, che dovrebbe essere in collegamento con noi. Ah, niente, in questo momento c'ha la segreteria, pensate, Ernesto Zoe, quindi vediamo naturalmente se riuscirà fra qualche istante a mettersi in contatto con noi, perché per le formazioni intanto di Pontassieve e poi naturalmente perché le partite stanno iniziando, sono le 16. Noi stavamo cercando febbrilmente quella notizia del Montagnano, dove appunto dice che tra il Montagnano e Fani consensualmente la panchina quindi cambierà il prossimo anno, però insomma la ritroveremo, vedrete che problemi ovviamente non ce ne sono per trovare le notizie, e quindi nel corso della nostra trasmissione riusciremo nuovamente a trovarla. Per quello che riguarda i campi, gli altri campi collegati, c'è adesso quello di Subiano con Paolo Bertini, che come al solito da Subiano ci parla di questa gara, che anche questa naturalmente vale la permanenza in prima categoria girone E. La partita è Subiano Mettolle, 2 risultati ad appannaggio per il Subiano per rimanere e rimanere naturalmente nel 2026-27 nel campionato ancora di prima categoria.
2: Radio ascoltatori, buon pomeriggio dallo stadio comunale di Subiano. Sta per partire lo spareggio playout tra Marino Mercato Subiano e Unione Bettolle. Arbitra il signor Lorenzo Mellini della sezione di Firenze, coadiuvato dai due assistenti, in un campo al limite della praticabilità. ha piovuto molto dalla nottata fino ad oggi e quindi il campo è stato reso molto allentato e soprattutto è pieno di acqua. Ma vediamo addirittura le formazioni che scenderanno in campo: Marino Mercato Subbiano con Bettoni, Mannelli, Rossi, Checucci, Lomarini, Cuccoli, Falzini, Chianini, Cervato, Saracino e Cai. A disposizione di mister Luciano Ciommoni, Tocchi, Spadini, Pesucci, Fabriciani, Magachini, Dini, El Bassaravo, Fabroni e Vantini. Ed ora diamo la formazione dell'Unione Bettoglie che scende in campo con Pompei, con il numero 24 Mostacci, 15 Checai, 13 Mamadou, 5 Arapi, 6 Goracci, 7 Romeo, 8 Burri, 19 Cocora, 22 D'Abruzzo e 11 Mostacci. A disposizione di mister Francesco Pausano con il numero 12 Bastreghi, 2 Fabianelli, 3 Duranti, 4 Chiellini, 9 Fabroni, 10 Tavanti, con il numero 21 Samachè, 23 Materazzi e il numero 16 Del Toro. Sta per iniziare la partita tra pochi secondi, ripeto, campo veramente allentato e pieno di acqua, e sta per dare il via il signor Lorenzo Mellina, sezione di Firenze, a voi studio.
0: Bene, grazie Paolo. Allora, noi dovremmo collegarci adesso invece con Pontassieve. Zoe, è pronto? Sì, eccolo.
3: Un buon pomeriggio dallo stadio di Pontassieve. Qui vi trasmetto la semifinale dei playoff tra Pontassieve e Alberoro. Davvero un incontro delle belle, quelle belli, come si suol dire, nel finale di campionato. Una grossa soddisfazione per le due squadre che sono le uniche ad arrivare ai playoff. La vincente si affronterà con il Casentino Academy, e un grosso risultato per la squadra dell'Alberoro, la squadra della Valdichiana, la piccola squadra della Valdichiana, che è riuscita ad arrivare quest'anno ai playoff con una squadra solida, una bella squadra, dei ragazzi fantastici e con il suo mister Franchi. Do lettura delle formazioni che scenderanno in campo agli ordini del signor Diego Bernardini della sezione di Piombino, motivato da Stefano Dorè della sezione di Pisa e Gianni Gambini della sezione di Pontedera. Alberoro: Balucani, Gallorini, Polvani, Gisti, Minatti, Bennati, Lorenzo, Mattesini, Galantini, Passer, Corsi, Scatizzi. A disposizione di mister Franchi, Lunetti, Bicchi, Cecchi, Sobi, Bigazzi, Carino, Bennati, Caputo, Bondi. Pontassieve: Morandi, Ilcea, Giannelli, Carnevale, Marchi, Cirasella, Fantechi, Papini, Cragno, Del Zotto e Lunghi. A disposizione di mister Bonini Maurizio, Lumentra, Giudice, Ruset, Fani, Coppini, Bonechi, Battistini, Bartolozzi, Serrotti. Come dicevo, una partita importante per le due squadre che sono arrivate alla fine del campionato con questo grosso risultato. L'ultima partita del campionato si sono affrontate e in quel caso aveva vinto il Pontassieve per 3-2 con l'Alberoro che aveva fallito un rigore e una traversa, quindi la partita è aperta a tutti i risultati. L'Alberoro è costretto a vincere, il Pontassieve può usufruire anche del pareggio essendo arrivato avanti all'Alberoro. Alla fine dei 120 minuti di gioco il pareggio è a favore della squadra di casa, quindi l'Alberoro non può fallire, deve vincere. Il Pontassieve più tranquillo e può avere anche con il pareggio il passaggio del turno. Vi do la linea ai prossimi minuti per i cambiamenti e gli aggiornamenti. A voi la linea.
4: Al sesto minuto qui al Burcinella lo Spogliano passa in vantaggio con un gol di Bernardini Michele, 1-0 Spogliano.
0: Bene, allora torniamo naturalmente in studio e adesso dovremmo andare sul campo nuovamente di Montevarchi, perché lì la partita è sicuramente iniziato il secondo tempo, per cui subito dico alla regia di chiamare Lorenzo Badii e diamo la linea quando sono le 16:07, ma lì la partita era in ritardo di 4 minuti, per cui naturalmente dovremmo essere quasi all'inizio. Lorenzo, a te la linea.
5: Grazie per la linea, Giorgio. In realtà la partita, il secondo tempo almeno, non è ancora iniziato, sono le 16:07 in questo momento, ma l'arbitro sta ora squadrando il cronometro.
0: Io avevo calcolato i 4 minuti di ritardo e quindi alle 16:07 la partita doveva essere iniziata. Te?
5: È cominciata adesso e nessuna delle due squadre sembra avere particolarmente fretta, a quanto pare. Mi sembra di non aver visto nessuna sostituzione e ha ricominciato a giocare la Sansovino. In questo momento ricordiamo 0-0, sempre ovviamente lo stesso punteggio della fine del primo tempo. Privitera in questo momento si sta barcamenando sulla linea di centrocampo tra i giocatori offensivi del Grassina, serve poi Tognetti che scambia, poi cerca Pasquinuzzi, Pasquinuzzi per Benucci, si cambia fronte, si va da Mirante. Ha cominciato, sembra a quanto pare, in questi primi secondi con il piede giusto proprio da Sansovino, che potrebbe provare a dare un'accelerata. Adesso Pasquinuzzi cerca la corsa di Benucci, non ci riesce, esce il portiere Bartoli e fa sua la sfera. Allora, grazie per la linea. Come detto, ricordiamo il primo tempo tra Sansovino e Grassina, non è successo praticamente niente, mezz'ora di pioggia nella quale le due squadre sono scivolate sul terreno senza riuscire a combinare niente.

0: stile di arbitraggio all'inglese e ancora polemiche perché la Sansovino reclama una rimessa laterale che non gli viene assegnata, viene assegnata invece al Grassina che ricomincia dalle retrovie e comunque recupera il pallone, si occupa della rimessa laterale Arcadipane cerca Borghesi che prova a prolungare il pallone per nessuno praticamente perché il pallone finisce oltre la linea laterale e quindi si ricomincia con una rimessa laterale in favore della Sansovino dalla tre quarti offensiva. Se ne incarica Ricci, da Ricci si va a Mirante serve Pasquinuzzi invoca un movimento che non c'è, quindi serve Becca che supera la linea di metà campo.
1: Lorenzo, prima che lo perda, naturalmente sono andato nel sito del Montagnano perché avevo intravisto una notizia particolare che forse nessuno ancora aveva visto. La leggo, tu rimani lì in linea. L'Unione Sportiva Dilettantistica Montagnano comunica che di comune accordo con mister Roberto Fani è stata presa la decisione di interrompere il rapporto sportivo. Nel ringraziare il mister per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto con serietà e impegno durante il periodo trascorso insieme alla società, gli augura le migliori fortune per il proseguo della sua carriera sportiva e per il futuro personale. Poi c'è una risposta naturalmente di Roberto Fani che dice: colgo l'occasione per ringraziare di cuore tutti, è stata un'annata piena di difficoltà ma allo stesso tempo ricca di rapporti umani, auguro che il futuro porti ciò che oggi ha tolto al Montagnano. Allora naturalmente la conferma che Fani non è più l'allenatore del Montagnano l'abbiamo avuto, a te la linea.
0: Grazie per l'aggiornamento, ovviamente 3 minuti e 30 secondi nel secondo tempo, sì, almeno a quanto pare, visto che il gioco non decolla, sta però invece decollando il nervosismo, quindi visto che stanno arrivando le prime grosse proteste verso la direzione arbitrale ritenuta troppo permissiva in realtà da entrambe le squadre. In questo momento il Sansovino con Tognetti usufruisce di una rimessa laterale, siamo a centrocampo. Pasquinuzzi prolunga per De Filippo che gli restituisce il pallone, ancora Pasquinuzzi cerca sulla destra Mirante è puntato, è contrastato da Borghesi in modo molto efficace. Borghesi poi torna sul giocatore, a quanto pare oggi sembra che non si possa fischiare fallo su nessuno, non c'è fallo, si ricomincia con una rimessa laterale per il Grassina. Castaldo squadra la situazione ma sceglie Meazzini e quindi si ricomincia dalle retrovie. Meazzini a Malocu sulla linea di centrocampo, Corsi cerca Frezza e non lo trova, Bega libera ma non molto bene in realtà, riesce comunque in due tempi a rientrare sul pallone, stavolta libera molto più efficacemente ma senza trovare De Filippo in attacco e quindi il Grassina ricomincia ancora con Fabiani in posizione di regista difensivo. 4 minuti e 40 secondi, Fabiani serve Arcadipane sulla sinistra, Arcadipane non trova il varco e torna da Fabiani e Meazzini per Malocu, presta decisamente più alto adesso la Sansovino, il Grassina ha decisamente problemi a uscire, però adesso un bello scambio tra Dine e Malocu porta il terzino quasi sul fondo, Malocu cerca il pallone in mezzo, Bega gli esce bene, con il corpo riesce a deviare, poi Ricci perfeziona il disimpegno per Pasquinuzzi e quindi la Sansovino può ridistendere irraggiungibile per Francesco De Filippo, la palla è di nuovo appannaggio di Matteo Bartoli, portiere del Grassina, quindi prova a capovolgere nuovamente il fronte. Fabiani avanza fin quasi a centrocampo, Fabiani cerca Frezza in profondità, su di lui c'è Sabatini che con Bega riesce a chiudere ma Bega ancora una volta non riesce a liberare bene perché Castaldo torna sul pallone, c'è uno scontro ma l'arbitro ferma il gioco non per un fallo ma perché Sabatini sembra aver accusato un problema, penso all'inguine, addirittura intervengono dalla panchina i sanitari della Sansovino, quindi il gioco si ferma per qualche istante. Siamo al sesto minuto della ripresa, il punteggio è Sansovino 0 Grassina 0 e io ti restituisco la linea.
1: Bene, tu rimani però collegato con noi e noi ribadiamo quelli che sono adesso due i comunicati del Montagnano, perché il primo parla appunto di separazione consensuale virtuale con Roberto Fani, che lo stesso naturalmente risponde. Colgo l'occasione per ringraziare di cuore tutti, è stata un'annata priva, piena di difficoltà, ma allo stesso tempo ricca di rapporti umani. Auguro che il futuro porti ciò che oggi ha tolto, quindi molto sportivamente Roberto Fani risponde a questo divorzio consensuale.

0: E poi c'è un altro comunicato ufficiale sempre del Montagnano che comunica che ufficialmente il nuovo organigramma tecnico in vista della prossima stagione è: il club conferma la piena fiducia a Fabio Bettucci, che ricoprerà il ruolo di direttore generale. Contestualmente viene ufficializzato l'inserimento del team tecnico di Simone Calvelli nel ruolo di direttore sportivo e di Francesco Pellizzi come collaborazione tecnico. La società augura a tutti buon lavoro, certa che professionalità, competenza e spirito di collaborazione saranno elementi fondamentali per affrontare al meglio la nuova stagione sportiva. Naturalmente c'è tempo per parlarne. Allora, arriva subito da Cinigiano un commento su questa gara, appunto Cinigiano San Quirico. Roberto De Bernardi, Roberto, a te. Roberto, ci sei? A te la linea.
1: Stiamo per arrivare al quarto d'ora del primo tempo tra Cinigiano e San Quirico, risultato ancora fermo sullo 0-0, ma già si sono viste tante cose in questi primi minuti. A primo minuto gol annullato a Papini, che aveva colpito al volo di destro in area di rigore, ma l'arbitro, insomma la terna, ha sventolato un fuorigioco iniziale. Cinigiano ha risposto poco dopo con Gabotti, che ha provato un tiro a giro sul palo lontano parato da Cicali, e poi ancora il San Quirico che verso il decimo minuto ha impegnato Borracelli grazie a un tiro di Romanini, tiro centrale, e poi la conclusione successiva, conclusione di Generali, è finita alta sopra la traversa. Inizio intenso da entrambe le squadre, come è consueto in una gara da dentro o fuori in cui c'è in gioco la permanenza della categoria. Linea allo studio.
0: Grazie Roberto. 0-0 quindi a Cinigiano. Torniamo a Montevarchi. Allora, Montevarchi probabilmente si è interrotto ancora una volta il collegamento perché c'è un sovraccarico di linea non indifferente in quella zona, e allora andiamo con il richiamare il nostro corrispondente da quel campo. Lo richiamiamo prontamente con il nostro cellulare di regia e vediamo che torna subito in diretta. Vedete Lorenzo Badì, eccolo, si era interrotto il collegamento. A te Lorenzo.
2: Grazie per la linea. Nono minuto della ripresa, c'è stato poco fa un tiro cross di Simoni dal vertice sinistro dell'area di rigore che è sembrato per un attimo riuscire a scavalcare Francesco Timperanza, portiere della Sansovino, ma così non è stato. Con un colpo di reni è arrivato comodamente sul pallone, ma subito dopo Simoni si è messo in mostra con un doppio dribbling che ha messo fuori gioco sia Privitera sia Pasquinuzzi. È arrivato alla lunetta, ha servito Malocu sulla destra, poteva essere un'ottima azione in 4 contro 4, Malocu ha però sbagliato la misura del cross e quindi la Sansovino è riuscita a togliere le castagne dal fuoco. Manovra ancora adesso il Grassi, che usufruisce nella sua tre quarti di una rimessa laterale. Ben Arca di Pane cerca la sponda di Frezza, cerca di far correre Borghesi, non ci riesce, viene fischiato un fallo e addirittura viene ammonito Borghesi. Forse è uno dei primissimi falli di questa partita. Scatta il cartellino giallo nei confronti di Borghesi, che evidentemente è molto lontano dalla nostra posizione, è intervenuto in modo piuttosto scomposto nei confronti di Privitera. Comunque appuntiamoci, questo è il primo cartellino di giornata per Nicolo Borghesi alla sinistra del Grassina. Si ricomincia con un calcio di punizione in favore della Sansovino e la batterà Alessio Sabatini, che oggi ha la fascia di capitano della Sansovino, batterà dalla propria metà campo. Fischia l'arbitro Carnevali della sezione di Prato, batte corto, cerca Bega ancora per Sabatini, nessuno si muove in modo invitante, quindi si va a corto su Benucci serve Ricci, che non riesce a tenere in campo il pallone torna quindi di proprietà del Grassina e Arca di Pane batterà la rimessa laterale. Neanche gli avanti del Grassina in realtà si stanno muovendo un granché, nonostante il Grassina, ricordiamo, abbia la necessità di sbloccare il punteggio, altrimenti rimarrebbe eliminato dopo 120 minuti. Cerca qualcuno davanti, non riesce a trovarlo, quindi il Sansovino torna in possesso di palla, rilancio dei Sabatini, c'è un fuorigioco a quanto pare di De Filippo, quindi calcio di punizione in favore del Grassina. Altri diciamo minuti molto brutti, siamo arrivati all'undicesimo della ripresa. Io, se vuoi faccio un attimo un ultimo excursus, visto che siamo in tema in giornata, per quanto riguarda la prossima stagione, perché chiaramente l'obiettivo del Comitato Regionale Toscano è quello di ritornare per quanto sia possibile all'eccellenza a 32 squadre. Ricordiamo che quest'anno si è avuto il girone A a 33 squadre per la presenza della Lucchese. Ora, visto che in realtà le retrocessioni dalla Serie D non dovrebbero essere così tante, non dovrebbero esserci problemi a rientrare a 32 squadre. Tra l'altro, se non sbaglio, il Poggibon si sta ancora pareggiando a Orvieto, tuttavia con questo punteggio il Poggibon si retrocederebbe e, come detto giustamente, sarebbe inserito nel girone B. Però a quanto pare in questo momento le iscritte alla prossima stagione del campionato di eccellenza toscana sarebbero 25, quindi rimangono 7 posti disponibili. Di questi 3 sarebbero delle vincenti della promozione, 2 sicuramente retrocedono dalla D, forse retrocede il Poggibonsi. Quella del Poggibonsi è una variabile che potrebbe influenzare le promozioni dal campionato di promozione e di conseguenza anche dalla prima categoria, perché se il Poggibonsi si salvasse, oppure se il Grazina o la Sansovino o ancora il Viareggio o la Zenit Prato dovessero essere promosse in Serie B, si libererebbero ulteriori posti sia per l'eccellenza che per la promozione. Addirittura io ho calcolato potrebbero esserci fino a un massimo molto ottimistico di 4 ulteriori promozioni dalla promozione in eccellenza e di conseguenza 3 dalla prima categoria alla promozione, ma questo è un altro discorso. C'è la prima sostituzione della partita, siamo arrivati al 13° minuto.
0: Se vuoi puoi rimanere in linea con noi e naturalmente sentiamo gli altri campi, poi torniamo da te.
2: Benissimo, grazie.
0: Allora subito è bene, allora subito a Cinigiano e poi a Pontassieve. Allora andiamo subito con Roberto De Bennardi in quel di Cinigiano e poi naturalmente con il collegamento che avremo fra qualche istante con il campo di Pontassieve con Ernesto Zoi. Allora, Cinigiano.
3: Prendo la linea da Cinigiano, il San Quirico in vantaggio 1-0, la sbloccata Lapo Corbinelli, in precedenza occasione di De Patre, parata con il piede da Borrascelli, corner, mischia in area di rigore Corbinelli al volo di destra, impatta perfettamente. Vi restituisco la linea, Cinigiano 0, San Quirico 1, linea allo studio.
0: Ricordo che la formazione del San Quirico ha un solo risultato, deve vincere, e questo giustifica l'entusiasmo di Roberto De Bennardi. Dice che c'entra perché anche questa è una notizia. 20 minuti, 34 minuti di gioco fra Prato e Siena, risultato fermo 0-0, Pontassieve.
4: Siamo al quarto d'ora del primo tempo qui a Pontassieve e il risultato è sempre fermo sullo 0-0. Da segnalare un'azione pericolosissima di Scatizzi che su passaggio di Vasser si trovava davanti al portiere ma ciccava la palla e falliva il tiro in rete. Il Pontassieve e l'Alberoro hanno adottato una partita molto tattica e tecnica

0: Bene, bene, grazie appunto a Ernesto Zoi e al campo di Pontassieve. Ieri conferenza stampa anche del presidente del Livorno e Schwa, perché anche lì naturalmente le cose vanno riviste e vanno messe insieme. 22:16 secondi, Prato Siena 0-0. Sentiamo un po' un attimo Schwa. Allora, Schwa ieri abbiamo detto ha tenuto una conferenza stampa, eccolo qua, sentiamo se naturalmente riusciamo a sentirlo con le sue dichiarazioni, che appunto ha riferito di aver la necessità di inserire due figure dirigenziali in società e poi non sa se alcune figure rimarranno come direttore sportivo o che altro, ma comunque diciamo che non è molto amato in quel di Livorno. Vediamo se riuscirà naturalmente a soddisfare quelle che sono le esigenze dei tifosi amaranto e Schwa.
1: Però non bisogna investire nelle strutture, e dunque più che veramente andare a pensare di prendere un giocatore in più o in meno, quest'anno devo veramente rapportare le strutture, che ci vogliono minimo due ruoli in più. Per tornare a Gorga, allora, Alessandro, con cui abbiamo veramente un contatto di totale di trasparenza e veramente avere gente come lui, francamente, ringrazio chi me l'ha consigliato all'inizio. Perché non è che era scritto di nuovo nei 10 comandamenti o nell'Antico Testamento o nel Nuovo Testamento, oh, Yeshua deve arrivare qua, deve spendere tanto e deve prendere per forza un centro sportivo, no? Non credo che c'era una norma o un accordo di questo genere. Io ho comprato una società che non ho ricevuto da nessuno, che ho comprato e pagato, ci ho messo una quantità di soldi che, ripeto, è facilissimo da vedere e di capire esattamente i numeri, e questa società ho l'ambizione di pensare che oggi, sicuramente, nonostante i limiti, sicuramente a livello di certe figure che verranno instaurate, è una società che ha un certo valore e che ha una certa credibilità anche per le strutture che stiamo mettendo in piazza, che diventeranno delle strutture nel tempo, credo che saranno un orgoglio per la città. Dunque, non lo so se Alessandro farà il direttore sportivo, perché la scelta sarà quasi sua, dico la verità, più che mia, perché di nuovo, in piena armonia, se c'è qualcuno che magari può fare le cose meglio, e dovremmo aggiungere delle figure, l'abbiamo detto, su questo non c'è dubbio.
0: Beh, certo che all'inizio subito difficoltà nel trovare la quadra per quello che riguarda la nuova società del Livorno, quest'anno ci sono state alcune contestazioni. Sento Lorenzo in linea con noi, c'è un particolare azione di gioco da seguire?
2: Allora, a dire la verità, la partita sembra essersi vagamente accesa in questi ultimi minuti. Se mi vuoi dare un minuto alla linea, faccio un breve riassunto.
0: Sì, velocemente, poi passiamo il campo, la linea subito alla Fratta, dimmi.
2: Perfetto, allora, Rosi è entrato al posto di Ricci, questa è la sostituzione per la Sansovino. 16° della ripresa, calcio d'angolo proprio di Rosi, la palla piove in mezzo all'area. Sabatini, difensore della Sansovino, si coordina, gira in porta, era letteralmente da solo, ma tira centrale, veramente un brivido improvviso per la difesa del Grazina, che però la scampa perché Sabatini non riesce ad angolare questa girata in piena area di rigore, e para Bartoli, si capovolge il fronte, Frezza recupera una palla improvvisamente mal gestita dalla difesa della Sansovino, tira a bruciapelo e para Timperanza sul primo palo alla sua destra. Continuano le polemiche per l'arbitraggio molto molto all'inglese dell'arbitro Carnevali. Comunque il punteggio rimane 0-0 tra Sansovino e Grazina, e siamo arrivati al 19° della ripresa. Linea a te, Giorgio.
0: Bene, tu rimani in linea con noi. Sì, per carità, la regia mi suggerisce. Guarda che oggi è il 10 di maggio, è festa della mamma. Auguri a tutte le mamme, anche quelle che sono in cielo, naturalmente, che continuano a guardarci e a seguirci da lassù. Allora, linea alla Fratta, adesso con Stefano Giovoloni. Stefano. Stefano, sei in linea con noi, Stefano.
3: Sembrava essersi pareggiata qui la partita al Burcinella contro lo Spoiano, invece causa fallo del portiere il direttore di gara annulla il gol, risultato fermo sullo 0-1 per lo Spoiano contro la Fratta Santa Caterina.
0: E beh, sono problemi, sono delusioni anche questi. Allora andiamo nuovamente a Montevarchi, allora vediamo se naturalmente Montevarchi è in linea con noi, se ci sente, e soprattutto noi ogni volta dobbiamo sempre naturalmente richiamarlo, perché improvvisamente sempre c'è un calo di rete e quindi abbiamo problemi a tenerlo in collegamento con noi, ma noi lo richiamiamo subito senza tanti problemi. C'è solo questo fastidioso naturalmente di ricollocare nuovamente la linea con Lorenzo Badii, che si interrompe spesso. Eccolo, sentite che sta tornando in linea con noi, purtroppo si interrompe spesso la linea, e diamo subito la linea a Montevarchi.
2: Grazie, scusa per la linea, avevo avuto problemi con il telefono. Siamo arrivati ora al 20:50 della ripresa. Si ricomincia con una rimessa laterale in favore della Sansovino, che può manovrare a centrocampo con Privitera. Privitera cerca Rosi che spizza di testa, ma effettivamente per nessuno, ma ritorna sul pallone a tre giocatori addosso che gli portano via palla. Quindi manovra arca di pane per il Grassina. Percorsi, serve Maloku sulla destra, ma lo prende in controtempo, Maloku deve tornare sul pallone. Il Grassina può manovrare con Simoni, ma è molto arretrato, siamo alla linea del centrocampo. Simoni non trova il passaggio, lo chiude Giufa in fallo laterale, si riprende con una rimessa laterale in favore del Grassina. Ryan Maloku serve dietro Meazzini cerca l'appoggio di cerca la sponda di Fabiani supera la linea di centrocampo. Cerca un movimento adesso, sia Dini che Borghesi sono sulla sinistra, quindi cerca di fare un po' densità su quella fascia. Cellini non riesce, ecco ora invece riesce Castaldo a recuperare il pallone, ma bene chiude Sabatini. Poi ritorna il Grassina sul pallone, grazie a Maloku, poi Simoni, da Simoni a Corsi, ora Dini sulla sinistra, Dini con il destro cerca addirittura un'improbabile conclusione sul primo palo dai 20 metri, la palla termina sul fondo, si ricomincia con una rimessa dal fondo per la Sansovino. Addirittura Alessio Frezza, centravanti del Grassina, va a recuperare il pallone, segno che almeno il Grassina vuol provare ad accelerare un pochino i tempi per magari cercare di segnare un gol prima del 90esimo. Siamo alla metà esatta, 22:30, sponda di Rosi per Giupa, non ci arriva, Maloku la riprende, ma ritorna la Sansovino sul pallone, perde palla Pasquinuzzi, però la dà Simoni cerca Frezza, bravissimo a chiudere Mirante ad appoggiare al suo portiere Timperanza, di nuovo Mirante sulla destra inseguito da Frezza. Siamo comunque in situazione molto arretrata, scivola Mirante, è il terreno bagnato, creerà ancora molti problemi chiaramente anche a Timperanza, che non riesce a perfezionare il rinvio. C'è addirittura calcio d'angolo, non riesce neanche ad evitare il calcio d'angolo, quindi corner in favore del Grassina. E come sappiamo i corner di Lorenzo Simoni, soprattutto da sinistra con il destro ad entrare, possono essere molto pericolosi. Seguiamo questo calcio d'angolo, siamo al 23° minuto e 20 secondi della ripresa. Simoni chiama lo schema, molti giocatori del Grassina in area, direttamente in porta, respinge Timperanza, adesso lo insegue Dini che prende la posizione su Privitera, la palla finisce in fallo laterale e il guardaline segna la rimessa in favore della Sansovino. Grandi proteste da parte di Dini, ma il guardaline è inflessibile, addirittura Dini aveva protetto l'uscita del pallone, ma questo non ha convinto della sua innocenza il guardaline. Quindi rimessa laterale in favore del Grassina, la batte Gianmarco Tognetti prende la ricorsa, cerca Benucci nettamente anticipato da Meazzini, si ricomincia ancora con una rimessa laterale in favore della Sansovino, ma in posizione molto più avanzata, sempre Tognetti a battere. L'arbitro ferma il gioco perché c'è un giocatore del Grassina a terra, quindi io ti restituisco la linea, il gioco è fermo, siamo arrivati al 24° minuto e 30 secondi, Sansovino 0 Grassina 0, a te la linea Giorgio, rimango in linea.
0: Bene, subito quindi un comunicato che proviene dal Torrita: la continuità come pilastro fondamentale del nostro progetto, l'architetto della scorsa stagione rimane al centro della scena, la società Unione Sportiva Torrita è lieta di annunciare la conferma del proprio direttore sportivo Marco Vannuccini, insieme per definire nuovi canoni del nostro calcio torritese. E allora andiamo prima con il collegamento di Cinigiano con Roberto De Bennardi e poi andiamo subito sul campo di Pontassieve. Allora andiamo subito con Cinigiano.
4: Stiamo per avvicinarci alla mezz'ora al Parco Comunale La Croce di Cinigiano. Il San Quirico ha ancora il vantaggio per 1-0 con la rete messa a segno da Corbinelli al 17° minuto, ma il San Quirico ancora comunque insiste e persiste nella sua costante proiezione offensiva. Adesso c'è un calcio di punizione per il Cinigiano, se volete ecco ve lo commento in diretta. Buccialic sul pallone, alza le mani Buccialic, calcio di punizione, vedremo dalla zona di destra, pronta alla traiettoria il fantasista del Cinigiano, ecco il cross sul secondo palo, Cicali la fa sua con grande personalità. Vi restituisco la linea, Cinigiano 0 San Quirico 1, linea allo studio.
5: Siamo al 31° del primo tempo qui a Pontassieve, il risultato non è cambiato, sempre 0-0.

0: quest'angolo di testa sfiorava il palo destro alla porta di scusate, in questo momento c'è stato il gol di per il Pontassieve di Cragno. Era un sospetto fuorigioco, si sono tutti fermati e Cragno ha segnato. 1-0 per il Pontassieve al 34esimo del primo tempo.
1: Non si mettono bene le cose quindi per l'Alberoro, anche per il modo in cui è arrivato il gol in sospetto fuorigioco, il gol di Cragno. Sentiamo invece in questo momento Subbiano.
2: Aggiornamento dallo stadio di Subbiano, siamo sempre sullo 0-0, siamo al 32esimo del primo tempo. Marino Mercato, Subbiano, che ha avuto due belle occasioni, ma è stato il Bettolle, anche se non è stato molto incisivo, però ha attaccato e riesce ad andare su tutte le palle, le seconde palle che questo campo offre. La specularità, partita poco spettacolare, priva di giocate belle dovute dal manto quasi impraticabile, però Subbiano la sta attaccando con Cai, sull'area la mette indietro verso Mirko Mannelli. Mirko Mannelli ritorna sulla fascia sinistra destra del Subbiano in attacco. Cai sta per liberarsi, è al limite dell'area, arriva la palla ancora Mannelli, ancora Cai, ma recupera D'Abruzzo, la palla va in fallo laterale. Quindi siamo al 33esimo del primo tempo, Marino Mercato Subbiano 0, Unione Bettolle 0. A voi studio.
1: Bene, allora torniamo qui in studio e subito andiamo nuovamente a Montevarchi.
3: Grazie per la linea, Giorgio. 28esimo esatto in questo secondo tempo, c'è stata una sostituzione probabilmente per un problema tecnico, corso a Marco Meazzini del Grassina, che nonostante il suo ruolo storico sia quello di terzino ha giocato con grande affidabilità questa seconda parte di stagione come centrale difensivo. È uscito lasciando il posto a Giulio Calzolai, che invece proprio di mestiere è centrale difensivo da sempre. Proprio in questo momento l'ex Sestese e Bologna e Fortis Juventus svetta per liberare l'area da Simoni, poi Frezza non riesce a servire Borghesi, la spunta Mirante e la Sansovino ritorna in possesso di palla. Breve riassunto, perché al 26esimo c'era stata un'ottima azione di Simone Rosi sulla destra, che è entrato veramente bene in partita. Rosi in mezzo a tre era riuscito a pescare Privitera ai 20 metri letteralmente solo, con la difesa del Grassina che era a ridosso della propria porta. Privitera ha avuto il tempo di caricare il destro e calciare in modo praticamente indisturbato, nonostante questo non è riuscito a centrare la porta, con grande sollievo dei sostenitori rossoverdi. Quindi una occasione al 26esimo di questa ripresa per la Sansovino, che mettiamo sul taccuino, anche se purtroppo per i virtuali padroni di casa non è stata pericolosa quanto avrebbe potuto. I padroni di casa, per così dire, visto che si gioca a Montevarchi, della Sansovino manovrano ora con Bega, che supera la metà campo. Bega cerca direttamente Giupa, cerca sulla corsa Tognetti, decisamente non può andare così in fondo e il pallone termina oltre la linea di fondo, si riprenderà con una rimessa dal fondo per Bartoli, che serve corto Fabiani. Sembra comunque il Grassina a avere l'intenzione di cercare il gol di rapina per chiuderla entro il 90esimo. Fabiani adesso supera De Filippo, cerca lungo Borghesi, sponda di Borghesi per Frezza, però è anticipato da Sabatini, ma rientra Castaldo, autore oggi di un'ottima partita sul pallone. Castaldo però perde il contrasto, Rosi va via al marcatore, attenzione, siamo in situazione di 4 contro 4, bravissimo Rosi a pescare Benucci cerca di superare Calzolai lo contrasta e alla fine riesce a spuntarla alla difesa del Grassina. Poteva essere un'occasione ottima questa per lo Sansovino, che anche se non se ne erano accorti era in 4 contro 4. Castaldo ora cerca sulla corsa Dini in realtà ha corso già molto oggi, oltre che per tutta la stagione, sembra non avere più lo spunto che aveva nelle fasi diciamo centrali di questa stagione, e lascia scorrere il pallone in fallo laterale e si incarica della rimessa laterale Mirante. Ora si comincia a vedere, visto che siamo arrivati al 31esimo del secondo tempo, che la Sansovino sembra in realtà cercare di gestire la partita giornata e non temere, anche per una maggiore freschezza, gli eventuali tempi supplementari. La Sassuolo, ricordiamo che non ha giocato la semifinale perché a causa della forbice è riuscita a saltare il turno che avrebbe dovuto giocare con l'Antella e a presentarsi direttamente qui in campo neutro per la finale contro la vincente tra Grassina e Collegiana, l'altra semifinale che è risultata essere il Grassina. Sassuolo manovra ora con
1: Lorenzo, fermati un attimo, intanto sì. Dal Galluzzo il Calenzaro è in vantaggio, Audace Galluzzo 0 Calenzano 1. I risultati di Serie D, girone E, il play out naturalmente tra Follonica Gavorano e Camaiore è sul 2-2, mentre Orvietana Poggibonsi è 0-0, e a Prato, quando si gioca il 38esimo minuto del primo tempo, fra Prato e Siena è fermo sullo 0-0. Bene, la linea subito naturalmente a Montevarchi.
3: Grazie, 32esimo minuto, Maloku per Calzolai. Calzolai vede che comunque i suoi compagni non si stanno muovendo quanto potrebbero e serve ancora Maloku. Borghesi adesso a destra, Borghesi braccato da Tognetti, libera la difesa della Sansovino per Rosi. Rosi bravissimo a difendere palla, cerca Giufa, non riesce a tenere il pallone, allora Borghesi, Frezza in posizione di centravanti boa, non tiene il pallone, lo prende Rosi, perde il pallone anche Rosi, si ricomincia dalla difesa. È una partita abbastanza confusionaria in questo momento, c'è un evidente fallo di Giufa su Maloku, non esce il cartellino giallo, ma comunque si riprende con un calcio di punizione in favore del Grassina. Siamo comunque a 35 metri dalla porta, c'è una sostituzione nel Grassina, esce Borghesi, siamo arrivati al 33esimo minuto, esce Borghesi ed entra il numero 19 del Grassina, che è Elia Menga, talismano dell'allenatore Marco Cellini, applauditissimo dai suoi. Entra anche il numero 17 Adolfo Alfarano al posto di Matteo Castaldo, che oggi ha dato veramente tutto, ma va detto, grande, grande stagione da parte di Matteo Castaldo.
1: Se c'è la possibilità, darei un attimo a Pontassieve, un minuto.
3: Certamente.
0: Siamo al 38esimo qui nel campo di Pontassieve e il risultato non è cambiato, sempre 1-0 per il Pontassieve, davvero una doccia fredda per i ragazzi di Mister Franchi, che fino a quel momento avevano avuto le occasioni, avevano giocato bene. Da segnalare un arbitraggio davvero al limite della decenza, la terna di Pisa è veramente oserei dire scandalosa. Molto

0: sportivi e tutta la dirigenza dell'Alberoro per questo tipo di gestione dell'incontro. Ripeto, ha iniziato con l'espulsione anche del massaggiatore e poi tanti falli e tante cose non fischiate. Mi auguro che sia una mia impressione, non sia la storia della partita. In questo momento c'è stato un tiro sempre di cranio del Pontassieve dal limite, ma la palla è finita fuori. A voi la linea.
1: Bene, grazie Ernesto. Allora, torniamo nuovamente a Montevarchi.
2: 34 minuti e 30 secondi nella ripresa, 0-0 tra Sansovino e Grassena. Doppio cambio, come detto, nel Grassena, che inserisce forze fresche, Menga e Alfarano al posto di Castaldo e Borghesi. Adesso Simoni per il Grassena. Eccolo, era arrivato al limite dell'area di rigore, facendo uno slalom tra i vari centrocampisti della Sansovino. Ha provato un tiro che in realtà non è uscito né potente né preciso, ed è stato parato con sicurezza da Francesco Timperanza. Comunque il Grassena probabilmente che cercherà di accelerare un pochino i tempi in questi ultimi 10 minuti. Alfarano proprio in questo momento cerca qualcuno, trova Corsi, anche Fabiani, scusate, anche lui grande partita oggi. Fabiani in posizione di regista arretrato, supera la metà campo, serve Alfarano chiama qualcuno, trova Simoni, serve Malocu sulla destra. La Sansovino letteralmente è tutta rintanata nella sua metà campo. Dini per Calzolai all'indietro, c'è il pressing addirittura di Gianmarco Tognetti, giusto per dire quanto rintanata sia nella sua fase difensiva la Sansovino. La palla va ancora a Malocu sulla destra. Malocu cerca lo spunto di Simoni. Attenzione, Simoni in area. Tiro molto molto fuori misura. Era un tiro cross, era abbastanza accentrato per essere in area. Era riuscito a trovare una buona verticalizzazione il Grassina. Simoni ha avuto questo spunto sulla destra, ha effettuato quello che non era né un tiro né un cross, troppo potente per essere un cross, ma troppo impreciso per essere un tiro. E il pallone addirittura è finito in fallo laterale sul lato opposto. E Mirante rimette il pallone in gioco per la Sansovino. Benucci di testa prolunga la rimessa. Segnalato un fallo in attacco della Sansovino commesso da Privitera. Quindi il Grassena batte questa rimessa in gioco. Ora tutta la Sansovino nella sua metà campo e tutto il Grassena nella metà campo avversaria. Calzolai imposta nella metà campo della Sansovino. Poi Fabiani per Arca di Pane cerca di accentrarsi, ancora Fabiani. Siamo arrivati, siamo sempre 0-0 tra Sansovino e Grassena, ma siamo quasi al 37esimo e sembra delinearsi il leitmotiv di questi ultimi minuti. Come detto, il Grassena alla ricerca del gol del vantaggio in extremis per non andare supplementari. Dini prova lo spunto in area, viene chiuso da Bega, recupera il pallone ancora Fabiani, poi Simoni ha grinto alle spalle, fallo di Privitera su Simoni, si ricomincia con un calcio di punizione del Grassena. Io non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma il Grassena, ricordiamo, è una squadra molto valida e giocare 6-7 minuti letteralmente in trincea per la Sansovino potrebbe essere non una brillante idea. Malocu prova a cercare spazio sulla destra, si accentra per Corsi, cerca ancora la sfonda di Malocu, respinge Giufa addirittura come terzino, poi ecco brutto fallo di Giufa su Adolfo Alfarano, viene ammonito proprio lui Giufa, e quindi secondo ammonito della partita. I due numeri 11 sono stati ammoniti, si ricomincia con un calcio di punizione in favore del Grassena da buona posizione, molto defilata sulla destra ma all'altezza del limite dell'area di rigore. Quindi, se me lo permetti, tengo la linea per seguire questo pericoloso calcio di punizione che batterà Lorenzo Simoni. Ovviamente siamo al 38esimo della difesa, con ormai tutto il Grassena letteralmente a ridosso dell'area di rigore. Chiama uno schema, Simoni mette la palla in area, cerca la testa di Frezza, non c'è la testa di Frezza, Mirante addirittura, poi la palla rimane lì, Malocu non riesce a tirare nonostante avesse la palla letteralmente sul sinistro che non è il suo piede, tira molto molto piano e il pallone viene recuperato dai difensori della Sansovino che riescono a liberare, ma la palla adesso è appannaggio di Alfarano in posizione di regista difensivo. Serve Fabiani, cercano di distribuirsi ancora in attacco i giocatori del Grassina. Non c'è comunque questa azione di contropiede che cercavano, quindi la palla torna in possesso dei giocatori della Sansovino che respingono. 39esimo minuto di gioco della ripresa, Sansovino 0 Grassina.
1: Allora ti faccio respirare, sì, ti faccio respirare un attimo perché do i finali dei primi 45 minuti della Serie D, esattamente i play-off, quindi Prato Siena 0-0, Tau Altopascio Seravezza 0-0 e poi i play-out sempre di Serie D, quello fra Follonica Gavorrano Camaiore 2-2 e Orvietana Poggibonsi, scusate, 0-0. Andiamo sul campo di Cinigiano con Roberto De Bennardi.
3: Stiamo per avvicinarci alla fine del primo tempo, al Comunale La Croce, il San Quirico ancora in vantaggio 1-0 con la rete di Corbinelli a 17esimo minuto poco fa. Ripartenza in contropiede del Cinigiano su un pallone perso da Davide Generali. Buccialic ha allargato il gioco a destra, poi l'azione si è sviluppata dalla parte opposta con il cross di Romano sul secondo palo, tiro al volo di Gabotti. Papini bravo in chiusura sulla traiettoria di tiro. Vedremo poi ora questo calcio di punizione per il San Qui che sta, diciamo, in questa fase respirando un po', accusando un pizzico di stanchezza perché ha veramente spinto tanto. Vi restituisco la linea, Cinigiano 0 San Quirico 1. Esposito, area di rigore, vi la commetto in diretta. Esposito, la sterzata, Esposito, palla in mezzo, respinta. Linea allo studio.
1: Bene, grazie Roberto. Allora adesso ci colleghiamo con Montelupo per la partita a Calenzaro Audace Gallusso. Sentiamo Enrico Badini.
4: Intervengo da Montelupo, non so se il messaggio precedente è arrivato. Comunque al 36esimo del primo tempo il Calenzano è in vantaggio per 1-0 sul Galluzzo, sulla Dace Galluzzo, in virtù del gol realizzato 4 minuti fa dal numero 5 del Calenzano, il capitano. Adesso viene segnalato un fuorigioco del Calenzano che era ripartito con il numero 10. Io parlo di numeri del Calenzano perché non ho ancora, a 30 minuti dall'inizio abbondante della partita, non ho ancora le note della squadra del Calenzano. Qui l'organizzazione sotto questo piano rimane sovrana, io ho solo il Galluzzo e non ancora il Calenzano. Quindi dicevo, il Calenzano è passato in vantaggio dopo che una buona partenza del Galluzzo si era mostrata attraverso una pericolosa occasione che al decimo del primo tempo aveva portato il numero 9 Barone a colpire il palo interno alla destra del portiere sul primo palo. La partita è un po' scorbutica, un po' su di tono, è già stato espulso un componente della panchina del Calenzano e protestava vivacemente per un presunto fallo in area a vantaggio della sua squadra. L'arbitraggio non è, ci sembra irreprensibile, fischia molto poco e non sempre a proposito. Adesso il gioco di stagna intorno al centrocampo, il Calenzano è in vantaggio per 1-0. Per il momento restituisco la linea allo studio.
3: Stiamo per avvicinarci alla fine del primo tempo, al Comunale La Croce, il San Quirico ancora in vantaggio 1-0 con la rete di Corbinelli a 17esimo minuto poco fa. Ripartenza in contropiede del Cinigiano su un pallone perso da Davide Generali. Buccialic ha allargato il gioco a destra, poi l'azione si è sviluppata dalla parte opposta con il cross di Romano sul secondo palo, tiro al volo di Gabotti. Papini bravo in chiusura
1: Bene, c'è l'esigenza naturalmente di tornare sul campo di Montevarchi. Sentiamo se è collegato il nostro Lorenzo Badì, fine al termine.
2: Grazie, mancano 2 minuti e 20 secondi al 90esimo. Il gioco era rimasto fermo per qualche secondo, anzi per circa un minuto, a causa dell'infortunio occorso al centrocampista della Sansovino Tommaso Pasquinuzzi, che era scivolato e atterrato con violenza sulle terga, ecco, diciamo così. Comunque in questo momento rientra in gioco, ma c'è comunque una sostituzione nelle file della Sansovino. Esce il numero 11 Federico Giufa e al suo posto, e deve entrare chiaramente per forza una quota, infatti è Niccolo Iacomoni. Questo è probabilmente l'ultimo cambio che avviene nei tempi regolamentari perché manca soltanto un minuto alla fine del tempo appunto regolamentare. Iacomoni e entra, e poco fa è entrato anche, va detto, Sacconi al posto di De Filippo, oggi abbastanza in ombra, come purtroppo va detto negli ultimi, più o meno in tutto l'ultimo mese. Quindi queste sono le mosse della Sansovino, di Luca Tognozzi, l'allenatore della Sansovino, cerca di rinforzare l'attacco mettendo in campo forze fresche. In questo momento il tridente offensivo è composto da Rosi, Sacconi e Iacomoni. Mirante ora torna a Timperanza, lo mette in grossa difficoltà Timperanza, riesce ad evitare il calcio d'angolo ma non la rimessa laterale, il Grassinar ricomincia e Menga in questo momento cade al limite dell'area, ma sembrava strattonato da Mirante, l'arbitro non concede il fallo e si ricomincia con una rimessa dal fondo in favore della Sansovino. Mancano 30 secondi alla fine del tempo regolamentare, vedremo quanto sarà assegnato di recupero. Si prepara al rinvio Francesco Timperanza con la Sansovino che si distende in attacco. Vedremo se le due squadre cercheranno di rischiare qualcosa in questi ultimi minuti, in questi ultimi secondi per così dire. Allora, svetta Venucci, anzi Sacconi, non trova il pallone, poi Alfarano, Simoni, attenzione perché sono in quattro, in attacco del Grassina, Simoni braccato da Pasquinuzzi, mantiene il possesso di palla, serve Menga sulla sinistra, Menga tiene palla, punta l'uomo, perde palla, Venucci cerca di lanciare in profondità Sacconi, Fabiani è netto anticipo, ci sono 5 minuti di recupero segnalati in questo momento, si ricomincia con Calzolai, difensore del Grassina che serve il compagno di reparto Fabiani che prova ad avanzare ancora, arca di pane sulla sinistra, cerca un movimento, vede Frezza in profondità, non ha speranza di raggiungerlo, Sabatini libera, poi adesso abbiamo proprio Iacomoni che cerca di superare Malocu, ma il terzino del Grassina, chiaramente molto più esperto, riesce a recuperare il pallone. Si ricomincia quindi con Marco Corsi che manovra a centrocampo, chiama il movimento, ma il Grassina, va detto, è stanco non solo per la giornata, per il terreno pesante, ma anche per la stagione molto intensa. Corsi ancora prova a cercare Menga per Alfarano, siamo ora sulla tre quarti, Alfarano pesca Dini sulla destra, troppo lungo questo pallone, ma la palla non finisce sul fondo, bensì rimessa laterale, quindi rimessa laterale in favore della Sansovino, ma praticamente a ridosso della linea di fondo. È finito il primo minuto di recupero. Privitera si assicura l'esecuzione di questa rimessa laterale, Privitera e tutta la Sansovino sembrano avere intenzione di arrivare ai tempi supplementari, ce ne è cercato Rosi e non viene trovato, Calzolai, quindi serve Fabiani addirittura indietro per Bartoli, la Sansovino avanza ma non troppo, rimane fondamentalmente chiusa, addirittura in questo momento c'è Rosi come falso 9 per gli arancioblu, giusto per dire che chiaramente l'obiettivo è quello di arrivare al rete inviolata al 90esimo. Rimessa laterale in favore del Grassina, la batte Dini, Dini trova Simoni quasi sul fondo, Simoni prova un cross che in realtà era un campanile che poteva atterrare nei pressi della traversa ma termina oltre la traversa e quindi si ricomincia con una rimessa dal fondo da parte di Timperanza, portiere della Sansovino. Se ne va anche il secondo di recupero. Timperanza mette il pallone a terra e le due squadre sembrano già con la testa ai supplementari. Se vuoi posso anche restituirti la linea perché si guadagna tempo soltanto in attesa del 50esimo minuto di gioco.
1: Lorenzo, io direi di andare fino in fondo, fino al triplice fischio del direttore di gara.
2: D'accordo, anche perché Frezza prova a far correre Menga ruba il pallone a Mirante combatte, ostacola Menga quel tanto che basta far rientrare la difesa della Sansovino, poi in comprensione tra i giocatori del Grassina viene cede praticamente il pallone alla difesa della Sansovino, Salvatini però non ha di meglio da fare che mettere in fallo laterale, quindi il Grassina mantiene il possesso del pallone. Fabiani a centrocampo, siamo al 48esimo in questo momento, Calzolai per Alfarano in posizione di regia, stacco di Simoni a cercare Frezza ostacolato regolarmente da Sabatini, non arriva sul pallone, ma ancora Corsi per il Grassian ad alimentare l'azione. Simoni a 25 metri cerca Frezza. A Frezza manca l'aggancio della sfera, ma comunque si trovava in fuorigioco di almeno mezzo metro e quindi calcio di punizione in favore della Sansovino. Lo batterà Timperanza nella sua area di rigore. Timperanza che continua a guadagnare secondi ritardando questa rimessa in gioco. Vediamo se ci sarà ancora spazio per un'ultima azione. 1:20 alla fine anche del recupero. Rinvio di Timperanza, la palla spiove a centrocampo dove Calzolai e Sacconi lottano, nessuno prende la palla, pallone rimbalza, poi Faviani, bravissimo con una Veronica a liberarsi di tutti i giocatori della Sansovino, serve Simoni, Simoni per Corsi, Corsi fa correre sulla sinistra Menga, Menga dribbla un giocatore, dribbla anche Privitera, fallo di Privitera, punizione in favore del Grassina, batte rapidamente Simoni, Simoni per Arcadipane, cross di sinistro, girata di Dini in area sul secondo palo, forse la migliore occasione del Grassina dell'intera partita, applaudita dai sostenitori rossoverdi, cross di Arcadipane da sinistra che pesca Dini che ruba il tempo a chi era? Probabilmente dovrebbe essere, non era, ecco, era Pasquinuzzi che era addirittura retrocesso in posizione di terzino. Girata di destro di Dini dal limite fondamentalmente dell'area piccola, defilato sulla destra, non trova la porta, la palla finisce sull'esterno della rete, no, era Tognetti chiaramente regolarmente a marcare Dini, in questo caso senza riuscirci. Si capovolge il fronte, Rosi adesso ai 20 metri, Rosi dribbla un giocatore, non dribbla il secondo che è Alfarano che gli riprende la palla, finisce in questo momento il tempo regolamentare, Sansovino 0 Grassina 0, ti restituisco la linea in attesa di supplementari.
1: Bene, allora andiamo su altri campi, andiamo adesso a Pontassieve, quindi Zoi.
5: Finisce il primo tempo qui ad Pontassieve e l'Alberoro negli ultimi 10 minuti ha avuto 3 occasioni davvero golose, sprecate però purtroppo o per bravura dei difensori o per bravura anche del portiere. Era il al 44esimo, era Scattizzi che dal limite tirava, ma il portiere, il tiro era centrale, veniva parato. Poi al 45esimo era ancora Scatizzi che dal limite riusciva a piazzare un gran tiro, ma sfiorava il palo, era deviato da un difensore. E poi nell'ultimo minuto di gioco era Vasser che da un'azione sulla fascia di Gisti raccoglieva la palla, riusciva a saltare il difensore, tirava ma la palla usciva fuori. C'è una forte pressione da Alberoro, una voglia di pareggiare questa partita perché è veramente è stato un primo tempo a senso unico. L'Alberoro ha condotto le danze e il Pontassieve è rimasto a guardare, ma poi è stato veramente famelico, micidiale. Il Pontassieve al 32esimo con Cragno che ha lasciato solo con un sospetto, grosso sospetto di fuorigioco, indisturbato segnava. Come ho detto prima, c'è una forte contestazione verso la terna arbitrale perché è una situazione davvero imbarazzante, con dei falli non fischiati, ma soprattutto il gol che era in palese, sembra dalle tribune, in palese fuori gioco. Quindi attendiamo il secondo tempo qui al comunale di Pontassieve, Pontassieve 1, Alberoro 0.
1: Stanno per rientrare in campo per il secondo tempo le squadre che giocano in Serie D, Girone E. Vi ricordo i finali dei primi 45 minuti per i play-off: Prato Siena 0-0, Tau Altopascio Seravezza 0-0, mentre per quello che riguarda i play-out Follonica Gavorrano Camaiore 2-2, Orvietana Poggi Bonzi 0-0. E noi adesso andiamo a sentire appunto il campo di Subiano.
6: Dopo un minuto di recupero l'arbitro Lorenzo Mellini decreta la fine del primo tempo allo stadio comunale Subiano con i risultati di Marino Mercato Subiano 0, Bettolle 0. È stata una partita molto dura e anche dovuta dal manto del campo che è molto pesante, e le giocate non riescono bene, comunque la partita è terminata sullo 0-0 con qualche buona occasione sia per il Subiano che per il Bettolle, e se va verso il secondo tempo a voi studio.
1: Bene, andiamo alla Fratta adesso.
7: Termina qui il primo tempo tra Fratta Santa Caterina e Spoiano con l'1-0 sempre per lo Spoiano. non sono mancati gli interventi fallosi, un'espulsione subita dalla Fratta Santa Caterina. Il secondo tempo è tutto da giocare. Linea allo studio.
1: Allora adesso Cinigiano.
3: È terminato il primo tempo tra Cinigiano e San Quirico, con il San Quirico in vantaggio 1-0 grazie alla rete messa a segno dall'Apo Corbinelli al 17esimo. Un bel primo tempo, intenso, agonistico, ricco anche di bel gioco e occasioni, con il Cinigiano che ha avuto un paio di tentativi con Gabotti, soprattutto lui ha avuto le migliori occasioni. Ha prodotto molto di più, è andato in vantaggio, ha annullato anche un gol ad inizio della partita, ma soprattutto alla mezz'ora Antonio Cerbone ha avuto una grande occasione per andare sul 2-0, ma la partita è ancora lunghissima. A voi la linea.
8: Questa trasmissione è resa possibile anche grazie a un solo fumo di Gala Urchi Alessio a Camuciane, Piazzale della Coop. Vendita dispositivi elettronici per fumatori, articoli da regalo, pelletteria e bigiotteria. Gestione pacchi post, Amazon, Bartolini.
3: Stiamo per arrivare al quarto d'ora.
1: Allora, un attimo, naturalmente, un attimo, perché c'è una grande confusione per quello che riguarda gli interventi che sono già comunque andati tutti in onda. E allora io direi che possiamo ripartire dal fatto che naturalmente dobbiamo dare spazio a quelli che sono i nostri sponsor, e quello che naturalmente stava andando in onda era
3: in area di rigore.
1: Il non solo fumo, mentre ancora sento in sottofondo ancora commenti della fine dei primi 45 minuti, se non vado errato era appunto Roberto Bennardi, sempre 1-0 in favore naturalmente degli ospiti, perché sono ospiti. La partita si gioca a Cinigiano e San Quirico, 0-1. Questo è il risultato naturalmente che è maturato nei primi 45 minuti. Poi ancora un risultato purtroppo che vede il Pontassieve in vantaggio per 1-0, con qualche polemica mi sembra di capire anche da parte di Ernesto Zoi, perché la partita sembra decidersi adesso su un gol probabilmente in fuorigioco, quello di Cragno, però insomma verifichiamo, vediamo come è successo, perché naturalmente noi ascoltiamo i nostri corrispondenti ma non siamo nei campi e soprattutto non abbiamo le immagini per decidere quello che succede, e qui noi ce lo raccontano, e raccontandolo naturalmente non è detto che poi sia la cosa giusta da riferire. Allora, fra poco inizia o sarà iniziato naturalmente il primo tempo supplementare sul campo di Montevarchi.
8: Questa trasmissione è resa possibile anche grazie a non solo fumo di Gala Urchi Alessio a Camuciane, Piazzale della Coop. Vendita dispositivi elettronici per fumatori, articoli da regalo, pelletteria e bigiotteria. Gestione pacchi post, Amazon, Bartolini. Menchetti. Colazione, pranzo, cena, merenda, aperitivo. Con Menchetti ogni momento è più gustoso. Dai più sapore al tuo tempo e vivi deliziose pause insieme a noi e alle nostre imperdibili novità della stagione. Perché è sempre l'ora di Menchetti. Autofficina Fratelli Melighetti. Autoriparazioni. Autorizzata Fiat Lancia. Da Autofficina Melighetti, gomme di tutte le marche per autoveicoli, motoveicoli, mezzi agricoli. Revisione per autovetture e motocicli. Autofficina Melighetti. Ci trovate in via Tevere 67 a Castiglion Fiorentino. 0575 6804 42.
1: Allora, siamo pronti per la seconda parte della nostra trasmissione. Io direi che naturalmente potremmo anche sbizzarrirci adesso ascoltando tutti quelli che sono i tempi supplementari, perché questa partita adesso diventa importante e quindi seguiamola tutta, perché le altre partite sono naturalmente ferme con la pausa tra primo e secondo tempo, e per cui noi potremmo naturalmente sbizzarrirci con il nostro corrispondente appunto Badii. Allora, vediamo se siamo pronti per andare, anzi sono riniziati anche i secondi tempi per quello che riguarda, il vi ho dato i risultati naturalmente della serie di Girone, sia i playoff che i play out. Il Prato con il Siena è alla quinto della ripresa, ma il risultato è fermo sullo 0-0, quindi naturalmente vedrete che ce ne sarà delle belle anche probabilmente da fare abbastanza tardi. Allora, se è pronta la regia, possiamo partire per la seconda parte della trasmissione e andare sul campo di Montevarchi.
9: Italia Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
1: Grazie allora dello spot che naturalmente ci ricorda la nostra trasmissione, che siamo in onda e faremo del nostro meglio per informarvi su quelli che saranno poi i risultati finali di questa giornata, di questa domenica, che è abbastanza impegnativa. Però vedo che da Montelupo, per appunto Calenzano Galluzzo, ci aggiorna ancora una volta Enrico Badì. Enrico.
4: Siamo nell'intervallo qui a Montelupo Fiorentino, il risultato appunto tra Audace Galluzzo e Calenzano è a favore della squadra considerata ospite, cioè del Calenzano, grazie al gol al 32esimo del primo tempo del numero 5, che abbiamo scoperto chiamarsi Cantini, abbiamo saputo parlando con i tifosi di Calenzano. Qui la partita si è fatta improvvisamente infuocata all'uscita delle squadre dopo 5 minuti di recupero. All'imbocco dello spogliatoio è scoppiata una zuffa con diversi giocatori che si sono surriscaldati, diciamo così. Poi per fortuna non è successo niente di particolarmente increscioso. E quindi aspettiamo il ritorno delle squadre in campo, ripetendo che a Montelupo Audace Galluzzo 0, Calenzano 1, gol di Cantini al 32esimo del primo tempo.
1: Benissimo, allora andiamo subito a Montevarchi. Badì.
2: 4 minuti e 40 secondi nel primo tempo supplementare, il punteggio è ancora di 0-0. Chiaramente, un breve cenno al regolamento che sicuramente ormai sarà chiaro alla mente di tutti i radioascoltatori e delle radioascoltatrici, ovvero che se la partita terminerà sullo 0-0 o comunque sul pareggio, la Sansovino accederà alle fasi nazionali dei playoff. Questo porta ovviamente una certa fretta nel Grassina nel cercare in questi ultimi 25 minuti di gioco di segnare il gol della vittoria. Cosa ha fatto mister Marco Cellini, allenatore Savassandir assolutamente eccellente, autore di un vero e proprio capolavoro tecnico in questa stagione col Grassina? Ha inserito Parrini al posto di Corsi, trasformando il 4-2-3-1 canonico in un vero e proprio 4-2-4, con gli esterni molto offensivi, due centrocampisti centrali che sono in questo momento Alfarano e Simoni, e Frezza e Parrini centrali, Menga sulla fascia insieme a Dini. C'è una sostituzione in questo momento per la Sansovino, esce Benucci ed entra Cacioppini, quindi la Sansovino con il suo allenatore Luca Tognozzi cerca di abbottonarsi ulteriormente. In questo momento ricordiamo che tutti gli attaccanti sono stati sostituiti,

0: Fatti così con la sua inconfondibile capigliatura di color rosa, shocking, forse in omaggio al suo stesso cognome, chiama uno schema. I giocatori del Grassina si organizzano per fare il fuorigioco sulla linea di demarcazione dell'area di rigore. E si dispongono, ecco, i giocatori della Sansovino 4 insieme ai difensori, poi gli altri sull'esterno. Rosi cerca un colpo di testa dei suoi, trova invece un colpo di testa di un giocatore avversario, probabilmente Arcadipane, che libera, prova Parrini a ripartire, non ce la fa, e Cacioppini trova sulla sinistra Vega che crossa in mezzo, svetta Fabiani e libera. Fallo nettissimo in proiezione offensiva di un giocatore della
1: Attenzione, ti do due notizie. Siena in vantaggio a Prato e quindi e poi ti do la notizia che con la doppietta di Pegollo al 22esimo e al 95esimo il Viareggio ha superato 2-1 in rimonta allo Zenit Prato ad Agliana nella finale del playoff del girone A di Eccellenza Toscana. Lanieri avanti con l'autogol di Bertacca al 16esimo, poi espulso insieme a Cela e accede alla finale della fase nazionale il 24 e il 31 maggio, quindi la formazione del Viareggio.
0: Grazie, è una notizia sicuramente interessante. Tra l'altro aggiungo una notizia: il Viareggio affronterà la vincente della partita di oggi tra Tempio Pausania e Ilva Maddalena, perché il sorteggio ha assegnato al girone di eccellenza, al girone A di Eccellenza Toscana l'abbinamento con la Sardegna. Quindi semifinale nazionale molto esotica per il Viareggio, che dovrà addirittura imbarcarsi per l'isola dei Nuraghi. Siamo all'ottavo minuto e 30 secondi del primo tempo supplementare e il Grassina torna in possesso di palla nelle retrovie. Fabiani, affidabilissimo come sempre come regista difensivo, serve Calzolai. Calzolai prova ad avanzare e a servire alla sua destra Malocu. Malocu per Dini. Dini tiene palla, rientra verso il centrocampo, cerca Simoni. Simoni liscia il pallone, errore non da lui. Ci può essere il break della Sansovino. Il break di Iacomoni ha servito Sacconi, che ha tentato un colpo di tacco molto pretenzioso, non gli è riuscito. Si ricomincia con il Grassina a manovrare sulla destra. Buono però il break di Pasquinuzzi, che recupera il pallone, lotta ferocemente con Dini sulla linea laterale, recupera il pallone il Grassina, forse stratonando un po' il pallone, ma c'è comunque questo cross in mezzo deviato da Tognozzi e da Tognetti, scusate, calcio d'angolo in favore del Grassina. È il quarto della partita in favore del Grassina e se lo batterà come sempre ovviamente Lorenzo Simoni. Siamo al nono minuto e 30, cross in mezzo, batti e ribatti, palla frezza, chiuso da un recupero difensivo molto importante di Sabatini, che mette nuovamente il pallone in corner. Qui aveva leggermente sbandato la difesa della Sansovino, che non dovrebbe sbandare così, soprattutto sulle palle da fermo. Non è corner rettifico, è una rimessa laterale in posizione offensiva per i rossoverdi. La batte Arcadipane. Arcadipane cerca un movimento in area. Frezza è braccato come sempre da Sabatini, riesce a liberare la difesa della Sansovino. Si ricomincia con una rimessa laterale per il Grassina a centrocampo. Simoni per Fabiani. Fabiani appoggia ad Alfarano. Alfarano sulla linea di centrocampo, ancora per Fabiani.
1: Concedimi 20 secondi per sentire il finale di Subiano. Finale primo
2: Al
1: tempo.
2: sesto
0: Sì,
2: minuto
0: certo.
2: del secondo tempo passa in vantaggio l'Unione Bettolle con il numero 24 Mostacci, ha segnato mettendo una palla da fuori area, l'ha messa all'angolino alto del portiere Bettoni del Subiano. Quindi Marino Mercato Subiano 0, Bettolle 1. A voi studio.
1: Allora, altro che naturalmente fine del primo tempo, c'era un risultato a favore del Bettolle che è passato a Subiano per una rete a zero grazie al gol di Mostacci. Torniamo a Montevarchi.
0: Undicesimo minuto di gioco del primo tempo supplementare in questo momento. La Sansovino riesce a bloccare l'ennesimo attacco del Grassina, ma adesso c'è il break di Alfarano che scambia con Menga. Mirante riesce a ritornare e chiudere, ma la Sansovino è nel suo calcio d'angolo, in scivolata. Menga non riesce a togliere il pallone ai giocatori della Sansovino. Rinvia Cacioppini e non riesce Sacconi ad arrivare sul pallone. pallone lo recupera Fabiani e quindi imposterà nuovamente in favore del Grassina. Arca di Pane sulla sinistra all'altezza del centrocampo, controlla il pallone, ancora indietro per Fabiani. Sansovino non ha intenzione di pressare oltre la sua metà campo e quindi Fabiani arriva sulla metà campo, cerca a lungo Parrini, non arriva sul pallone l'attaccante rossoverde.

0: verde, para Timperanza, guadagna ancora qualche secondo, si riprende con un rinvio dal fondo, mette a terra il pallone, Timperanza carica il rinvio e cerca Rosi sulla sinistra, lo trova, Rosi braccato da Malocu che mette il pallone in fallo laterale, rimessa laterale in favore della Sansovino che sta già facendo ostruzionismo e siamo al 12° minuto del primo tempo supplementare. Non sarà calcio Accademia come altro, come altre volte in questa stagione hanno fatto vedere le due squadre, una partita decisamente più tesa, una partita da dentro fuori. Ora Rosi cerca di farsi strada tra due giocatori avversari, riesce a guadagnare un calcio di punizione perché viene atterrato a quanto pare da Malocu e quindi calcio di punizione in favore della Sansovino, sarà battuto naturalmente da Simone Rosi. La posizione può essere invitante, 20 metri dal fondo, posizione molto defilata sulla sinistra, ma certamente in attacco la Sansovino può avere dei buoni colpitori di testa, primariamente ovviamente Alessio Sacconi, bomber di grande esperienza nelle categorie dilettantistiche, ma anche salgono ovviamente Bega e Sabatini. Ecco, tutti i giocatori arancio-blu si sono sistemati in area di rigore offensiva. Batte Rosi con il destro a rientrare, troppo corto, respinge di testa Fabiani, imposta ancora Privitera dalle retrovie e cerca di nuovo Rosi sulla sinistra. Siamo ai 20 metri, Rosi non riesce a far arrivare il pallone Antonietti, Malocu quindi serve Simoni, Simoni prova a ribaltare il fronte, palla sporca per Mega, Mega in posizione buona, Mega davanti al portiere, gol di Mega, gol di Elia Mega, il Grassina passa in vantaggio a Montemarchi, 13° minuto, 30 secondi, esulta tutta la tribuna del Grazia, vengono a esultare con me. Ora chiaramente io devo mantenere una certa neutralità, ma il gol di Elia Menga del Grassina ha scatenato veramente e prevedibilmente l'entusiasmo dei sostenitori rossoverdi e ha congelato la tribuna opposta che sostiene gli arancioblu di Monte San Savino. 13° minuto e 30 secondi del primo tempo supplementare. Gol del Grassina, gol di Elia Menga in contropiede.
1: Bene,
0: Grassina
1: fermati un
0: 1-0
1: attimo.
0: nello studio.
1: Fermati un attimo dalla gioia, ti faccio sentire invece la contestazione di Firenze. Senti, per lo 0-0 contro il Genova. Quindi una contestazione della società per un'annata veramente tutta da dimenticare, questa della Fiorentina. Bene, allora torniamo nuovamente in studio, sento ancora il sottofondo, benissimo il contatto con Montevarchi, ancora Roberto De Bennardi da Cinigiano, Roberto.
2: Ci stiamo per avvicinare all'ora di gioco a Cinigiano, è in corso il 59° minuto, San Quirico ancora in vantaggio 1-0 con la rete che decide l'incontro di Lapo Corbinelli a 17° minuto, poco fa primo squilo del San Quirico al decimo della ripresa con un gran destro di Esposito dalla media distanza, Borracelli alzato in calcio d'angolo, Cinigiano che sta provando a reagire con i nervi, ma per ora ha prodotto poco. Vi commento questa posizione di Lorenzetti sul secondo palo. La palla viene allontanata. Generali al volo, allontana il Cinigiano. Vi restituisco la linea. Cinigiano 0, San Quirico 1.
3: Cambia il risultato allo stadio comunale Subiano, porta 2 i gol il Bettolle, Marino Mercato 0, Subiano 2 a voi studio.
1: È una giornata decisamente molto, direi, nera per il Subiano, perché l'anno scorso, se non vado errato, e poi il mio amico Bacci, Gabriele, potrebbe anche ricordarmelo, mi sembra che successe la stessa cosa col Dicobano, uno spareggio, un play-off, sì, no, play-out in casa contro il Dicobano, il Subiano perse in casa e oggi sul primo tempo sta soccombendo per 2-0 nei confronti del Bettolle. Allora, torniamo a Montevarchi perché qui la faccenda si fa seria, eh?
0: Si fa seria sì, perché siamo, cioè, primo minuto di recupero del primo tempo supplementare, sembra passato, ma si continua a giocare. Comunque, ribadisco, si è sbloccato il punteggio in favore degli ospiti, sempre virtuali, perché siamo in campo neutro, del Grassina. La squadra rossoverde è riuscita a passare con il talismano di mister Marco Cellini, Elia Menga, entrato poco prima del 90° e autore, come esattamente come la settimana scorsa, del 3-2 contro la Collegiana, autore anche oggi di questo gol del vantaggio del Grassina. Come è maturata questa azione? Stava attaccando la Sansovino con quelle pizzicate di punizione di Rosi che avevo già raccontato in diretta. nel capovolgimento di fronte la palla è finita a Dini, a Federico Dini del Grasse, in posizione di esterno destro. Dini ha tentato un passaggio in orizzontale, siamo poco oltre la linea di centrocampo. Il pallone ha colpito un difensore della, del Grazia, un difensore della Sansovino, probabilmente Gianmarco Tognetti, che ha involontariamente prolungato e verticalizzato il pallone verso Elia Menga, che aveva in qualche modo previsto questo inatteso sviluppo dell'azione andando proprio in verticale, nonostante appunto il Grazia in quel momento non stesse verticalizzando, e questi un po' per istinto, un po' accidentalmente, è riuscito a correre verso la porta difesa da Francesco Timperanza. Pallone è entrato in area di rigore e a tu per tu con il portiere avversario è rimasto, come sempre va detto, perché Elia Menga è un giocatore estremamente concentrato, estremamente freddo, è riuscito a battere in uscita il portiere della Sansovino. Finisce in questo momento, dopo due minuti di recupero, il primo tempo supplementare, si invertono le posizioni in campo e chiaramente deve prendere le contromisure Luca Tognozzi, che ha fatto entrare Tommaso Artini al posto di Antonio Mirante, probabilmente per cercare di mettere forze fresche, visto che non è certo un cambio offensivo. Io ti restituisco la linea. Bene, e la riprenderò per il secondo tempo supplementare.
1: Nel momento c'è una notizia direi buona, perché se non vado errato l'Alberoro ha pareggiato, sì, con Mattesini, quindi adesso il risultato torna in parità, quindi Pontassieve e naturalmente Alberoro sono sull'1-1. E scrive Dario Baldi, che tra l'altro ha collaborato in un'altra emittente con noi di Obiettivo Sport dallo stadio di Firenze: i cinesi bevono acqua calda durante i pasti, dice che fa bene. L'acqua calda proposta dalla Fiorentina e dal Genoa riempiono la festa della mamma. Per fortuna a me piacciono le gocciole. Rialziamoci, ripartiamo e mandiamoli a casa tutti. Allora, torniamo quindi, naturalmente si riferisce al pareggio 0-0 fra Fiorentina e Genoa, che ovviamente con questo risultato la Fiorentina resterà in Serie A. Allora, c'è Chiovoloni dalla Fratta, sentiamo. Giovoloni.
4: Iniziata da 5 minuti la partita tra Fratta, Santa Caterina e Spogliano. Le squadre sono ancora intente nello studiarsi. Risultato sempre fermo sul 0-1 per lo Spogliano ai danni della Fratta Santa Caterina. La partita è ancora lunga. Linea a te, Giorgio.
1: Bene, la partita certo che è ancora lunga. Dicevamo del pareggio dell'Alberoro con Mattesini sul campo di Pontassieve. Un briciolo di fortuna potrebbe darci un po' di linea in questo momento per chiamare Ernesto Zoi, magari ce lo racconta in diretta se non ha già preparato o sta preparando il servizio per noi. Vediamo se ci risponde Ernesto Zoi e poi andiamo in diretta naturalmente ancora con Montevarchi, perché i secondi 15 minuti naturalmente diventano definitivamente come dire importanti per le due squadre, sia per chi è in vantaggio, e mi riferisco naturalmente alla formazione del Grassina, sia alla Sansovino, che dovrà recuperare e con il pareggio la vedrebbe naturalmente superare il turno. Io credo di avere in linea naturalmente in questo momento Zoi. Zoi è caduto nuovamente e quindi niente, non riusciamo a collegarci con lui. Rientra la segreteria telefonica. Siamo ripartiti a Montevarchi?
0: Sì, siamo ripartiti, Giorgio. Siamo esattamente al 38esimo secondo. Chiaramente ho sbagliato a dire la sostituzione, è uscito Pasquinuzzi per Artini, questo perché Tognozzi passa alla difesa a 3, chiaramente ora deve dare il tutto per tutto. Cerca il passo al 3-4-3, attenzione Parrini in attacco per il Grassina, Parrini prova, cerca l'imbucata, non riesce a superare Artini, viene anche strattonato, non va a terra, riesce a chiudere la difesa della Sansovino, vicina il Grassina a chiudere i conti. Fabiani prova
1: una cortesia, fammi avere la conferma che appunto l'Alberoro ha pareggiato. Zoi.
5: All'undicesimo del primo tempo e vi segnalo il pareggio dell'Alberoro per la bontà di Mattesini, che raccoglieva una respinta dopo un gran tiro di
4: occasione importante per Andrea Laferla della Fratta Santa Caterina di poter pareggiare le sorti della gara, la prende di testa, la mette bene, ma il portiere ospite Guitto riesce a sventare il pareggio, sempre 0-1 per lo Spoiano ai danni della Fratta Santa Caterina.
1: Bene, ce l'abbiamo. Beh, grazie Chiovoloni. Ce l'abbiamo fatta soltanto a sentire che appunto l'Alberoro ha pareggiato e che quindi Pontaserve Alberoro 1-1 all'undicesimo del secondo tempo. Ma mi è sembrato uno Zoi a sentirlo abbastanza emozionato. Torniamo a Montevarchi.
5: 17-10 nei tempi supplementari, un'altra sostituzione in favore della Grassina, esce applauditissimo Alessio Pressa, come sempre partita di grande sacrificio per lui, entra Carlo Alberto Caschetto, veterano del calcio dilettantistico della città di Firenze, e subito prende posizione addirittura in area di rigore visto che si riprende con una rimessa in laterale in favore della Sansovino che batte Privitera. Privitera cerca Iacomoni, la palla poi è proprio ad Artini, poi un batti e ribatti, la palla è arrivata a Sacconi che non è riuscito a dare forza al pallone e il pallone è stato parato quindi agevolmente da Matteo Bartoli. Chiedo scusa. Riparte Arcadipane cerca Parrini in profondità, non può arrivare su questo pallone che viene protetto da Sabatini nel suo scorrere verso la linea laterale, si riprende con una rimessa laterale in favore della Sansovino e si incarica della battuta Gianmarco Cognetti. Cognetti cerca in profondità Sacconi, non lo trova e chiude Fabiani. Poi ancora un lancio in avanti, Alfarano liscia il pallone, esce addirittura Bartoli ai 25 metri e manda il pallone fuori dallo stadio, giusto per far capire come sarà questa difesa a oltranza del Grassina in questi ultimi 11 minuti di partita. Altra sostituzione per la Sansovino, stavolta esce davvero Cognetti e al suo posto entra Alessandro Papini con il numero 15. Siamo arrivati dunque al quarto minuto del secondo tempo supplementare, rimessa laterale in favore della Sansovino che deve assolutamente pareggiare altrimenti potrà dire addio agli spareggi nazionali. Vega colpisce in pieno Simoni ma ritorna sul pallone, la palla poi a destra d'Artini, Artini cerca Rosi anticipato da Dini, scivolata e qui potrebbe esserci addirittura paradossalmente un fallo di Dini, l'arbitro non segnala niente, la palla termina in rimessa laterale, batte proprio Artini per la Sansovino. Mirante cerca qualcuno in area, colpi proibiti, poi la palla a Privitera prova il tiro, era la sponda di Sacconi, prova il tiro da 20 metri ma a quanto pare non è la sua giornata, il secondo buon tiro dai 20 metri che fallisce clamorosamente, questo ovviamente me lo devo appuntare. Privitera fallisce su sponda del centravanti Sacconi, un buon tiro dai 20 metri. Si riprende a giocare con un rinvio del Grassina, riparte Bartoli e il pallone finisce in fallo laterale direttamente, quindi riparte Cacioppini, la palla per Sacconi spintonato da Calzolai, l'arbitro non fischia il fallo, la palla finisce in rimessa laterale, la rimessa laterale è in favore della Sansovino, però nonostante Calzolai abbia protetto l'uscita del pallone ci sono molte proteste a riguardo, a mio parere in realtà c'era un fallo di Calzolai su Sacconi e in modo abbastanza salomonico l'arbitro non concede la rimessa laterale in favore del Grassina ma nemmeno la punizione, quindi rimessa laterale per la Sansovino. La Privitera prova il cross in mezzo, cerca qualcuno, non trova nessuno, respinge la difesa del Grassina, recupera Vega, è molto avanzata adesso la Sansovino, cross adesso di Cacioppini, respinge Fabiani, Iacomoni controlla di petto, prova un tiro al volo, decisamente gli esce male dai 20 metri, il pallone finisce abbondantemente fuori
0: e adesso è il Grassina a guadagnare i secondi. Grassina, va detto, molto più stanco della San Spadino, come prevedibile sia per l'intensità con cui ha giocato l'intera stagione, sia per il fatto che ha giocato la semifinale. In ogni pausa disponibile sono almeno 3 o 4 giocatori del Grassina che vengono massaggiati dallo staff rosso-verde, ma nonostante questo il Grassina è riuscito a trovare le forze per sbloccare la partita, come detto nei supplementari esattamente al 104esimo minuto con Elia Menga, paradossalmente in contropiede. La Sansovino è ancora in attacco, siamo arrivati adesso al 6:45 del secondo tempo, c'è una rimessa laterale in favore della Sansovino, del Grassina scusate, in posizione difensiva, e quindi Arca di Pane cerca come sempre qualcuno davanti ed è Parrini riesce a sgomitare tra 2 o 3 avversari, ma non riesce ad avanzare ulteriormente. Rimessa laterale in favore della Sansovino. Io proverei a seguire questa azione della Sansovino e poi ti restituisco la linea. Vega in posizione di regista arretrato, serve Artini in posizione di terzino sinistro. Da Artini si va a Mirante, Vega, ottimo il pressing di Simoni che però viene eluso efficacemente. Mirante cerca Rosi come trequartista, bloccato dal Farano, ottimo contrasto, poi Simoni commette fallo su Rosi, calcio di punizione in favore della Sansovino, siamo ai 40 metri. Mette a terra il pallone Rosi che rimane insieme a Primitera, ultimo difensore della Sansovino, quindi la Sansovino porta in area di rigore ben 8 giocatori. La Sansovino deve assolutamente recuperare questa partita. Scatta in questo momento l'8° minuto del secondo tempo supplementare, c'è molta confusione ovviamente in area di rigore, l'arbitro dice che fischierà lui. Ecco, parte Rosi, cerca una sponda sul secondo palo e come sempre svetta Fabiani e respinge anche questo attacco. 8:10 nel secondo tempo supplementare.
1: Bene, riposati un attimo su. Bene, grazie. Riposati un attimo e noi andiamo prima alla Fratta, sentiamo appunto Stefano Chiavoloni e poi controlliamo i risultati dei play-off e dei play-out di Serie D Girone E. Stefano.
6: Pareggio delle sorti qui al Burcinella, Andrea Laferla segna il pareggio contro lo Spogliano, 1-1 Fratta Santa Caterina Spogliano, il pubblico è in delirio.
1: Immagino. Bene, grazie, quindi chiaro anche perché con questo risultato la Fratta naturalmente supererà il turno se dovesse appunto arrivare al 90° minuto e quindi ci vorranno i calci, ci vorranno i tempi supplementari naturalmente, va, però insomma per ora naturalmente una sconfitta avrebbe premiato lo Spogliano. Andiamo con i risultati della Serie D. A Prato si sta giocando il 31esimo minuto, quasi 32, 31 e 48 per la precisione, e appunto il Siena ancora conduce sempre per una rete a zero grazie al gol messo a segno al 55esimo da Lipari, ma il Prato non demorde, ha avuto delle buone opportunità anche per pareggiare, bravo è stato l'estremo difensore della formazione del Siena, prima è intervenuto in una palla veramente alla grande, si è liberato, sto parlando di Michelan che ha parato qualcosa di impossibile naturalmente con un'acrobazia, si dispera il Prato, adesso sta cambiando dei giocatori in campo, sta mandando ulteriori forze nuove, quindi la formazione in maglia celeste, e vediamo che sta per guadagnarsi un tiro dalla bandierina sulla destra del portiere del Siena. Dopo questo naturalmente tornerò con i collegamenti, vedo che deve intervenire anche Cinigiano e poi torneremo naturalmente a Montevarchi, respinge la difesa del Siena che porta ancora avanti un'offensiva in contropiede come prima quando ha trovato il gol appunto di Lipari su una discesa sulla destra, un cross al centro che ha trovato sulla parte sinistra dell'area di rigore libero Lipari che di prima intenzione ha proprio calciato direttamente sotto l'incrocio dei pali dando il vantaggio alla formazione bianconera di Voria, anzi non senza accento, che naturalmente fino a questo momento ancora risulta imbattuta. Allora, Roberto De Bernardi da Cinigiano. Roberto.
2: quando siamo al 33esimo minuto del secondo tempo a Cinigiano, il San Quirico è ancora avanti 1-0 con la rete messa in segno dall'Apo Corbinelli, 17esimo minuto, adesso rimessa in zona d'attacco per il Cinigiano. Poco fa Cicali ha compiuto una buona parata sul tiro di Romano. Vi restituisco la linea e il San Quirico è andato a caccia del secondo gol poco fa con Esposito e De Patria. Linea allo studio.
1: Bene, allora io credo che adesso a Montevarchi dovremo rimanere collegati fino al triplice fischio del direttore di gara. Lorenzo.
7: Allora, grazie per la linea. Allora, siamo arrivati all'undicesimo minuto e 20 secondi e la San Sabino due minuti fa si è mangiata, letteralmente mangiata, il gol del pareggio. Cosa è successo? Con tutta la squadra letteralmente in area di rigore, cross di Artini da sinistra, colpo di testa di Cacioppini sul secondo palo, vola Bartoli a parare e ributta il pallone in area di rigore. Fin lì tutto normale, il pallone finisce però sul piede destro di Antonio Mirante, che anziché calciare di prima intenzione, probabilmente molto stanco, siamo ai 5 metri dalla porta, preferisce controllare e poi tirare. Nel movimento in cui controlla, tira, rientra tutta la difesa del Grasquera su di lui, il suo tiro sporcato, siamo comunque a 5 metri dalla porta, viene parato con un colpo di reni ancora da Bartoli, quindi Matteo Bartoli, portiere del Grassina, in questo momento diventa l'eroe di giornata, perché la San Sabino è arrivata a un passo dal pareggio. Attenzione però adesso, perché va sul fondo Cacioppini, palla in mezzo, riesce in due tempi a liberare la difesa del Grassina. Tiro ancora di Cacioppini, colpisce in pieno Fabiani, e poi Bartoli in tuffo con i pugni non riesce a evitare il calcio d'angolo. Calcio d'angolo quindi per la San Sabino, il secondo dell'intera partita. Lo batte Simone Rosi. E vediamo se sale addirittura, sì, sale addirittura il portiere, anche se non siamo ancora al 120esimo, siamo solo al 118esimo. Cross di Rosi in mezzo, esce Bartoli di pugno, Mirante al volo, fallisce il tiro al volo, colpo di testa di Bega, Batti è arrivato in area, libera, ma poi la palla è su, è per Rosi, ancora un cross in mezzo, sponda di Sacconi, la palla finisce fuori, provano il tiro del, il Grassina prova il tiro, attenzione, Nini, la porta è vuota, Nini in contropiede, la porta è vuota, Nini segna il 2-0 per il Grassina al 119esimo minuto di gioco, e con questa la partita può dirsi ufficialmente conclusa. Grassina 2, Sansovino 0, il Grassina accede agli spareggi nazionali dei playoff. Una stagione strepitosa, strepitosa per la squadra rosso-verde, che alla luce di quanto visto in questi 120 minuti, anche se con un pizzico di fortuna, ha strameritato questa finale nazionale. Quindi 120esimo in questo istante, non ci sarà quasi più niente da giocare. Sansovino 0, Grassina 2, ti restituisco la linea, è praticamente finale.
1: Sì, d'accordo, però voglio sentire il triplice fischio del direttore di gara, eh? Mi fermo un attimo, vediamo un po' che succede sugli altri campi. Per il momento non ci sono comunicazioni. Prato 0, Siena 1, minuti 37. Il Prato sta producendo gli ultimi sforzi per trovare il pareggio. Un bel cross in aria, troppo lungo, vede sfilare la palla l'attaccante Magliablè, e quindi la palla termina sul fondo. Allora, sì, la notizia naturalmente noi l'abbiamo data in diretta. Vediamo che cosa succede. C'è un'altra comunicazione di Claudio Orlandi da Stia. Stia in vantaggio, Stia 1, Arezzo Football Academy 0. E poi c'è qualcun altro che deve intervenire. Vedo naturalmente sotto il gol, il gol che sta segnando, che ha segnato appunto lo Stia, lo ha messo a segno Agostini. Quindi in prima categoria, girone E, abbiamo questo risultato: Stia 1, Arezzo Football Academy 0, mentre a Subbiano il Bettolle era in vantaggio per 2-0 al 13esimo-14esimo minuto, quindi della ripresa. Questi sono i risultati. alla Fratta, il risultato è tornato in parità. Abbiamo sentito appunto il gol di La Ferla, il gol quindi del pareggio per la Fratta Santa Caterina sul campo di Burcinella. Adesso interverranno nel appunto nell'ordine sia Zoi che naturalmente Stefano Chievoloni, sia dalla Fratta che da Pontassieve. Non dobbiamo far altro che naturalmente aspettare, e fra qualche istante andremo a verificare anche quello che è il risultato. Anzi, ci andiamo subito. A Montevarchi è terminata, vero?
7: No, non è terminata, perché ci sono 3 minuti di recupero, nonostante ancora la partita sia assolutamente finita. Mancano ancora 2 minuti di recupero, perché siamo al 121esimo in questo istante. I tifosi della Sansovino si sono divisi in 2 fazioni. Una parte continua ad applaudire la squadra che oggettivamente, nonostante abbia commesso oggettivamente quest'oggi degli errori, ha comunque fatto una bellissima stagione, non allora assolutamente sminuita, ma comunque la maggior parte sta abbandonando gli
1: allora
7: spalli.
1: Tu rimani un attimo collegato, andiamo sugli altri campi. Intanto andiamo alla Fratta con Stefano Chievoloni. Stefano,
4: si riprende la linea qui dal Burcinella per Fratta Santa Caterina Spoiano, per segnalare il vantaggio dello Spoiano che passa sul 2-1 ai danni della squadra locale della Fratta Santa Caterina. Linea a te, Giorgio.
1: Cinigiano,
2: prendo la linea da Cinigiano, è arrivato e direi anche con merito il raddoppio del San Quirico, 2-0, ha segnato su calcio di rigore Gianluca De Patre, Esposito steso in area di rigore da Passalacqua, sgambettato nell'uno contro uno, rigore perfetto di De Patre. Vi restituisco la linea, Cinigiano 0 San Quirico 2, lì allo studio.
1: Pontassieve,
8: siamo al 30esimo del secondo tempo qui a Pontassieve, il risultato è sempre di 1-1. Dopo il gol c'è da dire, ma anche prima, dopo il pareggio, l'Alberoro ha dominato per tutto il tempo il gioco, con azioni fulminanti, 2 o 3 azioni, errori prima del gol, e poi il gol di Mattesini in cascata sulla rete. In questo momento il Pontassieve ha avuto un po' di reazione, si è portato in avanti, ma l'Alberoro controlla e continua ad attaccare senza battere ciglio. Davvero una bella prova dei ragazzi di Franchi oggi, nonostante tutto e nonostante tutto quello che andrà, come andrà, però hanno giocato veramente una bella partita. A voi la linea.
1: Bene, grazie Ernesto. Allora torniamo a Montevarchi.
7: È finita proprio in questo momento, e sulle note di We Are The Champions dei Queen, il Grassina celebra dopo aver sportivamente salutato gli avversari insieme ai suoi tifosi in delirio, tifosi che comunque hanno seguito, non numerosissimi ma comunque considerevolmente numerosi e considerevolmente rumorosi, la propria squadra fin qui a Montevarchi.
1: Allora io questo mio intervento, scusami se ti disturbo un attimo, è soltanto per farti riprendere fiato, perché sento che sei naturalmente un po' affaticato. Mi sono in grado di capire però che durante il campionato il Grassina ha vinto sia a Monte San Savino, a Grassina, e ha vinto lo spareggio, giusto?
7: Esattamente, i precedenti erano questi. Allora, anzitutto era la seconda di campionato, la seconda di campionato è stata Sansovino Grassina 0-2, la seconda di ritorno Grassina Sansovino addirittura 6-0. Certo, però quello che conta è lo stato di forma nello stesso momento, nel momento in cui si scende in campo, e oggi i favori del pronostico sembravano essere in favore della Sansovino, perché arrivava decisamente più in forma, più riposata, e quindi io credo che questo sia insomma, che la Sansovino debba fare più che altro mea culpa in questo momento. Comunque va detto che i giocatori della Sansovino vanno sotto il settore dei propri sostenitori e vengono comunque applauditi, ringraziati per la bella stagione, e viene dato uno sportivissimo appuntamento all'anno prossimo. Chiaramente questa vittoria del Grassina ci poteva stare, per me è stata molto sorprendente, perché al 90esimo i giocatori del Grassina sembravano fisicamente molto più provati rispetto agli arancioblu,
0: quindi ci deve essere stato in qualche modo anche una sottovalutazione del rischio. Il Grastina ha beneficiato nel primo gol di una situazione leggermente fortunata, perché come detto il pallone che è pervenuto a Elia Menga a ridosso dell'area di rigore è stato sporcato del tutto involontariamente da Gianmarco Tognetti. Il passaggio di Dini era orizzontale e non verticale, ma al netto di questo la vittoria del Grastina di oggi è assolutamente strameritata e sono molto curioso di vedere che cosa potrà combinare la squadra rosso-verde alle finali nazionali. Ricordiamo, la prossima sfida sarà contro il Monti Prenestini a Cave Prenestine in provincia di Roma. Una Grastina che sembra aver voglia di continuare questa corsa e di puntare alla Serie D, che come ricorderemo manca da 4 anni in casa rosso-verde. Io, se vuoi, faccio un brevissimo riassunto della partita, perché non c'è niente da dire. La partita ai 90 minuti è terminata 0-0 senza praticamente grosse emozioni. Poi è successo quello che è stato raccontato: il Grastina, cercando il tutto per tutto, ha messo 4 attaccanti e ha sbloccato la partita al 104esimo minuto con Elia Menga, che si è involato su assist indiretto di Federico Dini verso la porta e ha freddato Francesco Timperanza in uscita. Nel secondo tempo supplementare la Sansovino ha avuto una doppia clamorosa occasione per pareggiare. Cantano ora tutti a Roma i tifosi del Grastina, come detto al 114esimo ha avuto una grossa doppia occasione la Sansovino con il cross di Artini, che ha trovato prima la testa di Cacioppini, parata in tuffo di Bartoli, e poi a un passo dalla porta Antonio Mirante non ha avuto la forza di ribadire in rete di prima, ha cincischiato col pallone, ha subito il ritorno dei difensori, ha tirato il pallone deviato, sporcato e sulla linea di porta con un colpo di reni. Bartoli ha tolto da sotto la traversa il pallone per quello che sarebbe stato probabilmente il gol del passaggio del turno della Sansovino. Al 118esimo minuto punizione per la Sansovino, va il portiere Timperanza in area di rigore, la minaccia viene liberata ma Timperanza decide di rimanere colpevolmente in area di rigore avversaria. Il Grastina recupera il pallone, viene lanciato Federico Dini in contropiede, Dini che ha più forza, più velocità rispetto ai difensori della Sansovino, li supera, si invola verso la porta completamente vuota e appoggia in rete il gol del 2-0 a un minuto dalla fine. Questo è il finale di gara. Dopo tempi supplementari, Sansovino 0, Grastina 2, gol di Menga e Dini. È tutto da Montevarchi, linea allo studio.
1: Bene, io mi aspetto un bel commento naturalmente per quello che riguarda il nostro GR Valdichiana, e quindi ti saluto e ti ringrazio. Allora, torniamo nuovamente in studio, perché proprio a un minuto dal termine, e dico meritatamente, il Prato ha pareggiato quindi con il Siena. Prato 1, Siena 1, 45-50. Adesso naturalmente la partita deve ancora terminare, però insomma il Prato, secondo me, il gol del pareggio l'ha proprio meritato. Andiamo sul campo di Subbiano, sentiamo il campo di Subbiano.
3: Al 42esimo cambia risultato allo stadio comunale di Subbiano, passa a 3 reti Bettolle, Marino Mercato 0, Bettolle 3, e anche se manca 5 minuti il Marino Mercato Subbiano, almeno direi i miracoli, saluta la prima categoria. A voi studio.
1: È veramente una debacle clamorosa questa del Subbiano, 3-0 in casa con il Bettolle. Insomma, è successo la stessa cosa di anno scorso con, naturalmente, quando ci ha giocato il Dicomano. Allora, io adesso direi di attendere intanto i risultati finali, perché mi sembra di vedere che ci sono alcune variazioni. Per esempio, ad Altopascio è passato in vantaggio il Serravezza, quindi Altopascio 0, Serravezza 1. Poi, per quello che riguarda il play out a Follonica, il Follonica Gavorrano sta conducendo per 3-2 sul Camaiore, mentre ad Orvieto, Orvietana Poggibonsi 0-0, e questo risultato naturalmente favorirebbe i padroni di casa e la permanenza in Serie D, mentre dovrebbe salutare naturalmente il Poggibonsi, che scenderebbe in Eccellenza. però come al solito ci sono poi i soliti balletti dell'estate, voglio dire, ci sono le possibilità di essere ripescati, ci sono, perché come avete sentito tante squadre hanno problemi naturalmente economici. E adesso andiamo a Pontassieve per la diretta, appunto informo anche il nostro amico Zoi che la Sansovino è stata sconfitta quindi per 2-0 a Grassina, e adesso sentiamo appunto se Ernesto è in linea con noi. Ernesto.
9: Sì, buonasera a tutti. Come vi dicevo, la partita è una bellissima partita con tante azioni da gol. Il risultato è sempre sull'1-1. Il Pontassieve ha subito molto l'azione dell'Alberoro in tutta la partita, ma è stato bravo nel primo tempo con il suo bomber Cragno a sfruttare un'azione col dubbio del fuorigioco. Nel primo tempo l'arbitraggio è stato davvero davvero al limite della decenza, devo essere sincero, io sono molto sportivo, ma quest'anno, questa volta è stata veramente al limite della decenza. E c'è stato poi il pareggio, come vi dicevo, dopo tre azioni da gol nel secondo tempo con Mattesini di testa, poi la rovesciata di Vasser che veniva parata dal portiere Morandi, e poi il pareggio dopo un tiro di un gran tiro di Scatizzi, la deviazione del portiere Morandi e Mattesini da poco i metri insaccava. C'è stata poi al 25esimo una azione di un sussulto per il Pontassieve con Cragno che fugge in aria sulla sinistra, ma il suo tiro è deviato in tuffo da Balucani, una bella occasione per il bomber fiorentino, ma Balucani è stato bravo a parare. Il risultato, come vi dicevo, ora è sullo 0-0, sull'1-1. In questo momento c'è stata una azione pericolosa per l'Alberoro, c'è stato uno scontro tra un attaccante, credo che sia Lunghi, e il portiere Balucani. Non so cosa deciderà l'arbitro, non ha deciso nulla, i giocatori sono in terra ancora, a terra, si stanno rialzando e non sappiamo quello che deciderà l'arbitro.
1: Ernesto, quanto manca?
9: Allora, qui in questo momento manca sui 12 minuti.
1: Bene, naturalmente dovremmo seguirla fino al termine, però riposati un attimo perché andiamo a sentire il risultato della Fratta con Stefano Giovolloni. Stefano.
6: Riprendo la linea qui dal Burcinella di Fratta Santa Caterina per segnalare il 3-1 per la squadra ospite dello Spoiano. Partita che sembra ormai essere segnata, alla Fratta Santa Caterina evidentemente e visibilmente demoralizzata non molla. Linea allo studio.
1: Beh, insomma, comunque 3-1, forse hai ragione tu, la partita sta per concludersi, quindi abbiamo detto Fratta Santa Caterina 1, Spogliano 3. Sentiamo a Subiano, dove il Bettolle appunto vinceva 3-0. Andiamo con Paolo Bertini. Paolo.
10: Finale da Subiano, Marino Mercato 0, Bettolle 3. È finita e il Marino Mercato Subiano si ritrova in seconda categoria dopo 47 anni, ultimo campionato di seconda categoria disputato nel 78-79, dove vinse dopo una lunga cavalcata col Pianisco. Oggi il Marino Mercato Subiano si ritrova in seconda categoria, il Bettolle meritatamente rimane in categoria perché ha fatto vedere per tutta la partita una grande continuità e una grande passione verso i propri colori, cosa che non ha messo in campo i ragazzi del Marino Mercato Subiano. Quindi vi ripeto, dallo stadio comunale Subiano, finale Marino Mercato Subiano 0, Bettolle 3. È stata una brutta giornata per colori gialloblu. A voi studio.
1: Bene, allora riepiloghiamo perché scusate. Dunque, adesso c'è un calo di voce, do la linea subito al capo di Pontassieve.
11: Vai.
1: Allora, Pontassieve c'è?
9: Sì, ci sono.
1: Allora, io ti volevo riepilogare quanto è successo qui, naturalmente nelle nostre dirette ho avuto un calo di voce, non riuscivo più a parlare perché ho già parlato moltissimo. La Sansovino ha perso 2-0, quindi sul campo di Montevarchi, al Brilliperi contro il Grassina. Purtroppo c'è la Fratta Santa Caterina che è stata sconfitta o sta per essere sconfitta 3-1 dallo Spogliano, mentre il Subiano ha perso 3-0 in casa. lo Stia stava vincendo 1-0, ma è un po' desolante pensare come il Casentino sia rappresentato nel calcio soltanto da formazioni di prima categoria, il Bibbiena un poco più. Allora, andiamo nuovamente a Pontassieve.
9: Allora, qui siamo, come dicevo, mancano adesso 10 minuti, è ripartito il gioco dopo l'azione. L'Alberoro viene avanti con Polvani, è fermato con un fallo da dietro del numero 10 del Zotto, che viene ammonito dall'arbitro Bernardini. Riprende il gioco a centrocampo, siamo a centrocampo, in questo momento è Cecci sulla palla, sta piazzando il pallone con l'arbitro che sta segnando l'ammonizione. Cecci sta piazzando la palla, guarda il limite dell'area del Pontassieve, che è circondata dai difensori e attaccanti dell'Alberoro. In questo momento Cecci batte la punizione, la palla che arriva in aria colpisce il difensore Mattesini solo davanti al portiere e segna! Mattesini segna! E 2-1 per l'Alberoro! 2-1 per l'Alberoro! Mattesini segna la doppietta che porta in vantaggio ancora l'Alberoro. Quindi lancio di Cecci, per Bennati. Bennati piazza la palla in terra, Mattesini scavalca tutta la difesa, Mattesini solo davanti alla porta, implacabile, segna il 2-1. Quindi ora adesso mancano circa 6 minuti e l'Alberoro sta conducendo. I nostri ragazzi stanno facendo festa sotto la tribuna, rientrano in campo e ci sono delle proteste da parte del Pontassieve, che non capiamo cos'è successo, forse nel festeggiare, non lo so. E a questo punto c'è da aspettare la reazione del Pontassieve. Un Pontassieve che è una squadra veramente quadrata, con un gioco molto granitico, molto essenziale. L'Alberoro invece, con la fantasia di Scatizzi e la fantasia del centrocampista Gisti, è riuscita a dominare questa partita a livello di gioco. In questo momento ha dominato anche a livello di risultato. Quindi a questo punto, come vi dicevo, mancano 6 minuti, ancora l'arbitro non ha decretato l'inizio della gara. Il numero 10 sulla palla da parte del Pontassieve, del Zotto. Ci sono ancora dei movimenti sulla panchina, forse c'è una sostituzione da parte del Pontassieve. Vediamo un po' cosa sta succedendo. Attendiamo l'inizio del gioco, c'è una sostituzione. In questo momento esce il numero 5, il bravissimo difensore Marchi, ed entra al suo posto, vediamo chi è il sostituto, entra il numero 19, Bartolozzi, che presumo sia una punta o un centrocampista. Sostituzione per il Pontassieve. L'arbitro sta per far iniziare il gioco. Vediamo un po'.
1: Ernesto, guarda, ti comunico che la seguiremo fino alla fine. Tu non staccare. Adesso andiamo sul campo di Cinigiano per sentire se la partita è finita, perché vedo Roberto De Bennardi che vuole intervenire. Roberto.
2: È finita al Parco La Croce di Cinigiano. Il San Quirico di Mister Ciacci conquista la salvezza, mantiene la prima categoria battendo la formazione grossetana per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Corbinelli al 17esimo e da De Patre su calcio di rigore all'83esimo, in una partita che francamente il San Quirico ha quasi dominato sin dall'inizio, creando i pericoli sin dalle prime battute, perché è stato annullato un gol ad inizio gara a Papini per posizione di fuorigioco, poi la stappata Corbinelli al 17esimo, la situazione da calcio d'angolo, la chiusa De Patre su calcio di rigore all'83esimo, e San Quirico poi ha avuto solo un unico brivido nel finale con la traversa di Gabotti su colpo di testa nei minuti di recupero, ma la vittoria per i giallorossi è strameritata. Chiude il collegamento quindi da Cinigiano, il San Quirico è salvo, mantiene la categoria. Cinigiano 0, San Quirico 2, linea allo studio.
1: Bene, grazie Roberto, è finito anche il tempo regolamentare in quel di Poppi, 0-0 fra Poppi e San Giustinese, adesso lì si va ai tempi supplementari. Per quello che riguarda ancora il girone F, è finita Scarlino, Torregneri quindi mi sembra di aver capito che il finale ha vinto il Torregneri, lo Scarlino per 2-0 sul Torregneri, e quindi saremo più precisi fra qualche istante con i risultati finali anche di questo torneo. Allora, torniamo nuovamente sul campo di Pontassieve, perché questa è una partita che va seguita fino al triplice fischio del direttore di gara, perché sarebbe storico un passaggio naturalmente di questo tipo per l'Alberolo, e quindi linea subito al nostro corrispondente Ernesto Zoi. Purtroppo mi sa che è caduta la linea, allora lo ripristiniamo subito. Ernesto Zoi, vediamo se c'è. Purtroppo c'è stato un problema, e i problemi naturalmente non mancano mai, un po' per il tempo e un po' per quelle che sono naturalmente le cose non proprio offerte eccezionalmente dai nostri gestori telefonici. Si parla tanto di digitale, si parla tanto di trasmissioni sulla Luna, ma mi sembra di capire qua che non riusciamo nemmeno ad andare in fonia, per cui il problema mi sembra piuttosto grave, al di là di quello che sono appunto le fibre ottiche e tutte quante le diavolerie impossibili. Allora, torniamo nuovamente a Pontassieve.
9: Sì, allora qui la partita tecnicamente è finita, però un paio di minuti, però poi ci sarà anche il recupero, presumo. Ah, hai dato il tricolore.
11: 48esimo, altri 4 minuti.
9: Ok, quindi mancano ancora 6 minuti.
1: Allora, fino alla fine, fino a che non fischia, tieni la linea.
9: Benissimo, rinvia il portiere Morandi, colpisce di testa il difensore Bennati. Bennati manda il fallo viene battuto verso Morandi, il portiere a centrocampo rilancia la palla, mischia in aria, colpo di testa di Gisti, ancora la palla in aria, ci sono, e ora ha segnato il Pontassieve, in questo momento ha segnato il Pontassieve, davvero una doccia fredda per i ragazzi di Franchi, davvero una delusione, un'azione in aria, e non so chi ha segnato, il numero credo che sia il numero 11 Lunghi, in penetrazione in aria la palla rimbalzava e ha segnato. A questo momento il Pontassieve è in finale di playoff, davvero un'occasione, sì. In questo momento poi ci saranno i tempi supplementari, però è stata veramente un'azione, una penetrazione nell'aria, e al 94esimo ha segnato il Pontassieve. In questo momento l'arbitro ha fischiato la fine e si va ai tempi supplementari, davvero avvincente questa partita, davvero un peccato per i ragazzi dell'Alberoro, una doccia fredda, avevamo la vittoria in mano e adesso dobbiamo giocare ancora mezz'ora di questa partita.
1: Bene Ernesto, ti ringrazio. Allora, naturalmente non possiamo seguire supplementari, e adesso torniamo nuovamente in studio, perché abbiamo detto il pareggio del Pontassieve lo ha segnato Bonnecchi, poi andiamo sul campo di Montelupo, Enrico Badì, poi facciamo un brevissimo riepilogo e poi chiudiamo. Allora, Enrico Badì, a vedere se qui almeno il risultato c'è finale per quello che riguarda l'intera gara, per questo pareggio fra Calenzano e Audace Galluzzo.
12: A Montelupo dopo 5 minuti di recupero, il Galluzzo batte l'Audace Galluzzo, scusate, il Calenzano batte l'Audace Galluzzo per 2-0 con un gol per tempo, e si qualifica come vincente del girone C di prima categoria, quindi Calenzano direttamente in promozione. Per il Galluzzo resta la fase finale per l'assegnazione ancora di un posto sicuro in categoria superiore. qui c'è molto Chiasso che festeggia e chi comunque applaude anche i propri Beniamini pur sconfitti, e direi che è tutto. Io devo cimentarmi nell'impresa più difficile, che è quella di recuperare le formazioni del Gallo, del Calenzano, e restituisco la linea allo studio.
1: Bene, grazie Enrico. Certo che in una finale, naturalmente, dove si gioca la vittoria del campionato, per una squadra che può salire in promozione, avere difficoltà ad avere le formazioni, mi sembra che naturalmente il prossimo anno questi si debbano un po' aggiornare con i tempi, eh? Magari. Allora andiamo a sentire la Fratta, Stefano Giovoloni. Stefano,
4: termina qui al Burcinella la partita fra Fratta Santa Caterina e Spogliano, dove vede passare alla finale dei playoff lo Spogliano, che ha battuto la Fratta Santa Caterina per 3-1, aggiudicandosi la finale contro il Prato Vecchio. Linea allo studio.
1: Allora, grazie. Allora, naturalmente e c'è ancora Enrico Badì col suo servizio registrato che stava per andare in onda. Allora vi informo che la Sansovino è stata sconfitta 2-0 a Montevarchi, quindi il Grassina prosegue l'avventura con i play off di eccellenza, a questo punto regionali e nazionali. Poi vi do altri risultati: il Pontassieve e la formazione dell'Alberoro giocheranno altri 30 minuti di tempi supplementari per stabilire chi delle due squadre proseguirà. Proprio l'Alberoro ha subito un gol al 95esimo quando stava conducendo per 2-1, per i padroni di casa ha pareggiato Bonecchi. Vedo sul mio monitor che si festeggia a Prato perché il Prato l'ha ribaltata, si sta giocando il nono minuto del primo tempo supplementare e quindi il Prato adesso è in vantaggio per 2-1 sul Siena, che ha subito il gol proprio del pareggio del Prato in zona Cesarini. Stava per scadere il 90esimo e il Prato, comunque, che meritava il pareggio, ha segnato dai 16 metri un gran gol che ha poi conservato e ha permesso alla formazione azzurra di andare ai supplementari, e adesso nei tempi supplementari sta conducendo al decimo del primo tempo per 2-1. Andiamo ancora con altri risultati. Purtroppo, abbiamo detto, il Subiano è retrocesso in seconda categoria perché il Bettolle ha vinto a Subiano per 3-0. A Stia invece lo Stia ha battuto l'Arezzo Football Academy per 1-0, mentre ieri il Prato Vecchio ha battuto la Fortis per 1-0 e continua l'avventura in seconda categoria con i play-off. Alla Fratta ha vinto lo Spogliano 3-1 e quindi è lo Spogliano che prosegue con i play-off, e la partita Poppi-San Giustinese è giustamente ai tempi supplementari. Per quello che riguarda i risultati della Serie D Girone E, di certo c'è che il Follonica naturalmente ha vinto in casa battendo il Cavagliore 3-2 e quindi naturalmente rimane in categoria, mentre ad Orvieto fra Orbitale e Bolgibonzi il tempo regolamentare è terminato 0-0 e si sta procedendo a quelli che sono i tempi supplementari anche in questo campo. In questo momento vedo dai monitor qui davanti a me che all'11esimo minuto il Prato ha segnato il terzo gol e adesso conduce sul Siena per 3-1, e credo che questo gol sia un gol un po' che metta la parola fine su questo confronto, che è stato veramente un confronto tirato, con il Siena che ha condotto per 1-0 quasi fino allo scadere, fino al triplice fischio, con il Prato che ha pareggiato e quindi si è guadagnato i tempi supplementari, e poi questi due gol in 10 minuti nel tempo supplementare, quando siamo all'11esimo e 32 secondi del primo tempo supplementare. Allora, non c'è altro che dire. Orvietano e Poggibonsi ancora stanno giocando a tempi supplementari, il Follonica Gavorrano ha vinto 3-2, mentre il Tau Alto Pascio è stato sconfitto in casa dal Serravezza Pozzi 0-1, e adesso Prato Siena 3-1. Questi sono i risultati. Si sta giocando ancora quindi supplementari a Pontassieve e a Poppi. Io vi saluto, vi ringrazio per la gentile attenzione, sono le 18.07, naturalmente non abbiamo altro tempo per dedicare a quelli che sono supplementari, per cui mi dispiace per i supporter del dell'Alberoro, che comunque in gran massa sono in quel di Pontassieve. Auguro naturalmente di poter tornare ancora una volta in vantaggio, come naturalmente erano fino al 95esimo minuto, quando naturalmente il Pontassieve ha pareggiato. E quindi gli auguro le migliori fortune a tutti. Abbiamo sentito come il Montagnano abbia cambiato allenatore, non c'è ancora naturalmente il sostituto di Fani, ma si è cambia la conduzione tecnica e anche il direttore sportivo, che è stato annunciato che sarà Calvelli. Allora, vediamo altri risultati che stanno arrivando. Infatti i supplementari a Pontassieve, sì, si va a supplementari sul risultato di 2-2, gran bella partita quella dell'Alberoro su questo campo del Pontassieve, determinato a proseguire anche gli l'avventura naturalmente per salire in eccellenza. Però va detto di come l'Alberoro si sia stata la squadra della Val di Chiara a dimostrarsi una tra le più competitive nei confronti di tutto il campionato e delle altre squadre naturalmente che competevano in questa categoria. Vi ringrazio per la gentile attenzione. Se avremo naturalmente ulteriore modo di seguire altre squadre, lo faremo. Per il momento oggi abbiamo dedicato naturalmente gran parte del nostro tempo a Montevarchi per Sansovino Grassina. Purtroppo non ce l'ha fatta la formazione di Tognozzi del presidente Iacomoni, per quello che poi sono le statistiche con appunto il nostro corrispondente da quella zona là, Lorenzo Badì. Commentavamo come il Grassina sia stato proprio in tutto il campionato la bestia nera della Sansovino, addirittura sconfitta 2-0 alla seconda giornata, 6-0 poi nel ritorno, e poi questa sconfitta sui play off, quindi per passare di sopra, e una sconfitta purtroppo che ha ridimensionato quelle che sono le ambizioni della formazione del presidente Iacomoni e di Tognozzi. Non è escluso che a questo punto, vi metto una pulce nell'orecchio, naturalmente non è escluso che mister Iacomoni cambi nuovamente allenatore. Qualcuno, i rumors e i più quelli che naturalmente parlano di fantacalcio, nonostante che Paolo Indiani abbia un contratto ancora per un altro annata a Grosseto, così potrebbe prevedere che appunto Paolo Indiani venga a Monte San Savino per portare la Sansovino in Serie D. Grazie per la gentile attenzione, buona domenica a tutti, grazie per aver

0: Obiettivo Sport su Radio Incontri in Blu. Questa trasmissione è resa possibile anche grazie a Non solo fumo di Galaurchi Alessio, a Camucia nel piazzale della Coop. Vendita sim telefoniche, ricariche, piattaforme di streaming, articoli da regalo, pagamento bollette.
1: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu.
2: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

0: Bentornati, sempre io, sempre DJ Cibo, e questa è la vostra carica quotidiana di musica e di storie che fanno vibrare questa bellissima radio, anche questo bellissimo ascolto. Oggi abbiamo un collegamento speciale direttamente al telefono con una voce che arriva dall'isola Azzurra Capri, nel cuore della musica e nell'anima. Do il benvenuto a Massimiliano Baldino, anima band di Qui Si Suona. Ciao Massimiliano.
1: Ciao Rigo e ciao a tutti.
0: Allora, intanto come stai?
1: Tutto bene.
0: Allora, i Qui Si Suona sono diventati un simbolo della musica caprese e partenopea, o no?
1: E diciamo che portiamo in giro un po' questo format della notte caprese, che è un modo di fare serata live.
0: Quanto conta poi per voi portare in giro questa identità sui palchi, addirittura da casa Sanremo fino alle piazze, no?
1: Sì, giriamo tanto l'Italia, anche l'estero, con questo format che ormai diciamo da una ventina d'anni ci fa girare in tutti i locali, piazze, eventi, teatri e quant'altro.
0: Insomma, tanta bella musica, praticamente no come il titolo del brano, quello del 2012, Vedo Tutto Nero, che è andato molto bene, che abbiamo appena ascoltato, no?
1: Sì, Vedo Tutto Nero fu una produzione fatta con la New Music, che andò molto bene, che precedeva un brano sempre in napoletano che Amma Parià, che pure andò molto bene, che è diventato un po' una cover che si fa in tutti i locali qui nella nostra zona.
0: Bello, insomma, tanta bella musica. Ma parliamo anche subito del nuovo singolo, una ballata che mescola tradizione e modernità. Ma come è nato questo brano e quale emozione volete trasmettere a chi lo ascolta? Poi lo sentiremo anche.
1: Certo, diciamo che noi volevamo creare qualcosa che suonasse come casa nostra, il Mediterraneo, ma con il ritmo funk che ci fa ballare da sempre, che portiamo in giro. E, diciamo, poi l'italiano e il napoletano mescolati insieme, che ovviamente convivono naturalmente nei testi da sempre, come mescoliamo i suoni acustici con quelli elettronici. Quindi trattiamo, diciamo, la lingua come la musica. Consideriamo il napoletano acustico e l'italiano elettronico e li mescoliamo e cerchiamo di tirare fuori qualcosa.
0: Diciamo che l'italiano e il napoletano fa sempre ballare e piangere insieme, no? In generale la canzone fa un po' piangere delle volte e un po' tanto ballare e far festa.
1: Certo, vabbè, la canzone napoletana tipo Un soldato innamorato che fa ballare, la canzone è una canzone che parla di un ragazzo morto in guerra, quindi, sì,
0: però... e tutti la cantano. Ascolta, adesso grandissimo, restiamo un po', restate con noi perché tra poco torniamo a parlare con Massimiliano Baldino dei Qui Si Suona, ma adesso alziamo il volume e andiamo con una nuova canzone. Musica!
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo. Ciao!

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Radio Fa Buon Sangue non si ferma mai, sempre in diretta con DJ Cibo e sempre in compagnia di Massimiliano Baldino dei Qui Si Suona. Stavamo parlando un po' della band, ma adesso andiamo più sullo specifico del nuovo brano, che poi andiamo a scoprire qual è. La cosa che colpisce tantissimo è il videoclip, che io ho visto, un cortometraggio animato, una scelta molto originale. Come è nata poi l'idea, Massimiliano, di raccontare Capri attraverso un cartone animato?
2: Diciamo che noi Capri l'abbiamo vissuta nei tempi un po' più by night e quindi abbiamo visto tantissime coppie conoscersi lì e poi rincontrarsi dopo tanti anni lì, quindi ci siamo inventati questa favola che è un posto meraviglioso, un posto che la chiamano l'isola dell'amore, dove nascono degli amori e ancora oggi esistono, quindi è ci siamo fatti questo, diciamo, questo film alla Walt Disney, dove abbiamo creato questa Capri fantastica animata con le coppie che si conoscono lì e ritornano sul posto dove si sono conosciute.
1: Diventa Capri quasi, io ci sono stato, quasi un luogo magico nel video, un mondo quasi incantato da fiaba, ma quanto poi c'è di reale e quanto di sogno in questa poi rappresentazione di questo video?
2: Ma guarda, di fitto c'è pochissimo, perché è reale questa situazione a Capri, nel senso che noi abbiamo visto tantissime cose, è una magia particolare proprio l'aria dell'isola, l'ambiente, i locali, il modo di vivere, il modo di stare in vacanza lì è molto molto particolare e si respira quest'aria magica.
1: Ma scusami, ma poi chi sono i Qui Si Suona? Scusa, chi sono i Qui Si Suona?
2: Chi siamo noi come persone, diciamo persone fisiche.
1: Gruppo, in che senso? Da dove nasce?
2: Diciamo che noi siamo stati una parte della band, io, mio fratello e Gabriele il chitarrista, facevamo parte della band dell'Anima e Core di Guido Lembo ai tempi di Guido.
1: Okay.
2: E poi siamo rimasti sull'isola e abbiamo creato i Qui Si Suona e adesso
1: è un peccato perché stavate su un brutto posto, mamma mia, vabbè, dai, bellissime immagini davvero del video di tutti voi, insomma, poi Capri, insomma, è conosciuta nel mondo. Tra poco torniamo ancora con i Qui Si Suona, ma prima un altro brano e un'altra grande canzone per voi. Musica!

0: la grande musica e tanta energia positiva. Inizia la nuova stagione di Radio Fa Buon Sangue.
1: Tutto quello che non si poteva.
2: Arriva Andrea Collalto con le prime 5 canzoni internazionali, solo qui su Radio Fa Buon

0: musica, fa buon sangue. Top 5 International.
1: Grazie, grazie al buon DJ Cibo per la linea e siamo pronti per iniziare il nostro appuntamento con Musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, come ogni settimana le nostre due classifiche, le nostre due top 5. Cominciamo ovviamente dalla musica internazionale, poi andremo a scoprire la classifica di casa nostra con la grande musica italiana. Allora, beh, intanto vi anticipo, non ci sono grandi novità dalla settimana scorsa per quanto riguarda la Top 5 International. Non ci sono nuove entrate, però ci sono delle novità, delle cose che sono successe all'interno della classifica che adesso andremo a scoprire insieme. Allora, cominciamo subito dalla posizione numero 5, dove troviamo stabilità. In questo caso troviamo Mick, che chiude la top 5 con Fabulous e si riconferma un pezzo dalla longevità incredibile per il genere urban, mantenendo un punto fermo nelle playlist europee. Lo andiamo ad ascoltare, Mick, Fabulous, numero 5, è stabile.

0: Il ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue. Ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, o voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Musica fa buon sangue, Top 5 International.
2: Prosegue il nostro appuntamento, musica fa buon sangue, come ogni settimana con Andrea Collalto all'interno di Radio Fa Buon Sangue. Siamo alla posizione numero 4 della nostra classifica dei Musica Fa Buon Sangue, la Top 5 International. Posizione numero 4, perde un posto, Sombra. Diciamo che la malinconia indie pop resiste, però pubblico internazionale ultimamente sembra aver voglia di ritmi un po' più energici. Lo andiamo ad ascoltare, Sombre, Homewrecker, numero 4.

0: musica, fa buon sangue. Top 5 International.
1: Siamo già sul podio di musica, fa buon sangue, la nostra Top 5 International. E beh, anche qui devo dire, troviamo un brano che sta andando decisamente forte, ce lo stiamo portando avanti da diverse settimane, anche se questa volta ha perso una posizione, da classe di Olivia Dean, perché stiamo parlando proprio di lei, scivola di un gradino questa settimana, però resta una delle ballad più belle dell'anno. E allora l'ascoltiamo, siete pronti? Alzate il volume, arriva Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, numero 3.

0: mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Musica fa buon sangue, come ogni settimana all'interno di Radio Fa Buon Sangue. Siamo alla posizione numero 2, la nostra Top 5 International. E qui, beh, insomma, c'era già nell'aria, devo dire, anche nelle settimane scorse, perché un po' alla volta sta risalendo la classifica il pezzo di Harry Styles, che guadagna 2 posizioni questa settimana e scalza la concorrenza. Punta dritto alla vetta. Ce la farà magari settimana prossima? Lo vedremo. Intanto lo ascoltiamo. La posizione numero 2 arriva Harry Styles con American Girls.

0: siamo qua io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Penoni
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io
0: che
1: sapevo,
0: il riso
1: fa buon sangue, sapevo del vino però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via perché può servire. Capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via. Magari te ne serve.
0: E invece?
1: Se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue sarebbe.
2: Musica fa buon sangue. Top 5 International.
3: Musica fa buon sangue, pronti per andare a scoprire la posizione numero uno della nostra Top 5 International. Beh, non ci sono nuove entrate, c'è stabilità anche alla posizione numero uno in questo caso, e sto parlando della riconferma della regina di Lady Gaga, insieme a Doshi, con questo pezzo che praticamente si sta ascoltando ovunque, un mix di glamour e aggressività che non accenna a scendere. E Lady Gaga, bisogna dirlo, colpisce quando esce con i brani, colpisce sempre nel segno. Arriva quindi Lady Gaga featuring Doshi con Runway numero 1.

e Dolce Runway, questo è il numero uno di questa settimana per quanto riguarda la top 5 international di musica fa buon sangue. Beh, devo dire, insomma, debutto come nuova entrata, ma un pezzo assolutamente di quelli potenti, di quelli niente male, come ci ha abituato giustamente poi Lady Gaga, naturalmente. Noi ci fermiamo per qualche istante e diamo la linea al buon DJ Cibo e i suoi ospiti a Radio Fa Buon Sangue, e poi tra pochi minuti ritorneremo ancora insieme, perché c'è la seconda parte di Musica Fa Buon Sangue ed entreremo nella top 5 della musica di casa nostra, della musica italiana. Tra pochissimo.

0: Non si ferma mai, sempre in diretta con DJ Cibo e sempre in compagnia di Massimiliano Baldino dei Qui Si Suona. Stavamo parlando un po' della band, ma adesso andiamo più sullo specifico del nuovo brano, che poi andiamo a scoprire qual è. La cosa che colpisce tantissimo è il videoclip, che io ho visto, un cortometraggio animato, una scelta molto originale. Come è nata poi l'idea, Massimiliano, di raccontare Capri attraverso un cartone animato?
1: Diciamo che noi Capri l'abbiamo vissuta nei tempi un po' più by night e quindi abbiamo visto tantissime coppie conoscersi lì e poi rincontrarsi dopo tanti anni lì, quindi ci siamo inventati questa favola che è un posto meraviglioso, un posto che la chiamano l'isola dell'amore, dove nascono degli amori e ancora oggi esistono, quindi è ci siamo fatti questo, diciamo, questo film alla Walt Disney, dove abbiamo creato questa Capri fantastica animata con le coppie che si conoscono lì e ritornano sul posto dove si sono conosciute.
0: Diventa Capri quasi, io ci sono stato, quasi un luogo magico nel video, un mondo quasi incantato da fiaba, ma quanto poi c'è di reale e quanto di sogno in questa poi rappresentazione di questo video.
1: Ma guarda, di fitto c'è pochissimo, perché è reale questa situazione a Capri, nel senso che noi abbiamo visto tantissime cose, è una magia particolare proprio l'aria dell'isola, l'ambiente, i locali, il modo di vivere, il modo di stare in vacanza lì è molto molto particolare e si respira quest'aria magica.
0: Ma scusami, ma poi chi sono i Qui Si Suona? Scusa, chi sono i Qui Si Suona?
1: Chi siamo noi? Come persone, diciamo, persone fisiche. Okay,
0: gruppo, in che senso? Da dove nasce?
1: Diciamo che noi siamo stati una parte della band, io, mio fratello e Gabriele, il chitarrista, facevamo parte della band dell'Anima e Core di Guido Lembo, ai tempi di Guido. E poi siamo rimasti sull'isola e abbiamo creato il Qui Si Suona. E adesso
0: è un peccato, perché stavate su un brutto posto, mamma mia. Vabbè, dai, bellissime immagini davvero del video, di tutti voi, insomma, poi Capri, insomma, è conosciuta nel mondo. Tra poco torniamo ancora con i Qui Si Suona, ma prima un altro brano e un'altra grande canzone per voi. Musica!
2: Allora, noi siamo i gemelli siamesi e mi vo via.
3: No, dove vai? Riso fa buon sangue.
2: Riso fa buon sangue, ragazzi, c'è poco da.
3: Ma vieni qua, diventate donatori anche voi.
2: Donate il sangue, eh? E tanti sorrisi.
3: Ciao.
2: Ciao, ragazzi, fatto un bel lavoro?
3: Ora sì, vai.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultimo blocco qui su Radio Fa Buon Sangue, con il cui si suona e sempre con noi Massimiliano Baldino. Allora, facciamo la domanda finale, magari domanda, poi la chiacchierata. Se dovessi descrivere in una sola immagine il messaggio del nuovo singolo e del videoclip a quelli che ci stanno ascoltando, quale sarebbe, Massimiliano?
2: Diciamo che questo, noi abbiamo iniziato con il primo singolo che è un omaggio a Capri come non l'avete mai vista, quindi in una favola, quindi un patto d'amore che dura per sempre.
1: Sei molto
2: è
1: chiaro.
2: Una favola moderna. Una favola moderna.
1: Molto chiaro. Dov'è che veniamo ad ascoltarvi poi, scusami, perché io adesso mi è venuta tutta una voglia di venirvi a ascoltare live.
2: Noi sui social, se seguite sui social tra Instagram e Facebook, abbiamo un po' il calendario, pubblichiamo le date imminenti, quindi da lì ci potete seguire.
1: Ah, ok. Quindi ci siete sia su Instagram, su Facebook?
2: Su TikTok, un po' su tutti i social, su YouTube abbiamo il nostro canale.
1: Bene, allora Massimiliano, io ti ringrazio, ti ho chiesto tutto? C'è qualcosa che mi sono dimenticato? Perché poi sai, la chiacchierata io la faccio, ma poi magari mi dimentico.
2: No, è stata veramente una chiacchierata molto molto piacevole. Ti ringrazio per l'invito a questa trasmissione che è molto molto molto bella.
1: Grazie mille, noi ringraziamo veramente Massimiliano per essere stato con noi. È stato veramente un viaggio tra musica, emozioni e sogni capresi, diciamo così. Adesso ti lascio l'onore di presentare e lanciare, ne abbiamo parlato fino adesso, del nuovo singolo dei Qui Si Suona direttamente ai nostri ascoltatori. Dai, lancialo tu Massimiliano e poi ci salutiamo.
2: E allora ascoltate almeno 100 volte al giorno Non Ce Lasciamo Più.
1: Io con Massimiliano ci ricordiamo che non ci lasciamo più, anche perché quando uscirà il prossimo brano ci sentiremo di nuovo, va bene?
2: Va bene, è una promessa.
1: Ciao, ciao, a presto.
2: Ciao.
1: Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Massimiliano Baldino dei Qui Si Suona Band. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Red Ronnie.
1: Ancora ben ritrovati, prosegue il nostro appuntamento con musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, siamo alla seconda parte della nostra classifica, la top 5 italiana. Grazie come

sempre anche la buon DJ Cibo per la linea. E adesso iniziamo subito. Allora, intanto diciamo che non c'è nessuna nuova entrata, però c'è un po' di stabilità nella parte alta e alcuni rimaneggiamenti piuttosto interessanti che andremo ad ascoltare già subito, perché già col primo brano diciamo partiamo decisamente con una situazione, il pezzo che ha perso di più questa settimana, da lo possiamo dire, sto parlando di Samurai J, che perde ben 3 posizioni questa settimana, paga un po' lo scotto della risalita dei big del pop, e la sua ossessione sembra essersi, come dire, un po' affievolita nel cuore del grande pubblico, però rimane uno dei grandissimi brani di questo inizio di stagione. Samurai J, Ossessione, numero 5.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue, ancora un grazie naturalmente a tutti voi, a tutte voi, a tutti voi che ci ascoltate, un grazie come sempre anche a tutte le radio giro per l'Italia che ci trasmettono, Italia e non solo, poi tra l'altro è anche a tutti gli editori naturalmente che credono in questa magnifica trasmissione che parla di sensibilizzazione per quanto riguarda la donazione del sangue, quindi decisamente si sta parlando di cose importanti e all'interno di questa bella trasmissione con i suoi ospiti poi c'è anche lo spazio per la nostra classifica per musica fa buon sangue. Posizione numero 4. Beh, lei questa settimana rimane tranquilla, ferma, tranquilla al suo posto. Sto parlando di Dito nella piaga che ci ascoltiamo con Che fastidio, numero 4.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Siamo già sul podio della nostra classifica, posizione numero 3, qui c'è una risalita di quelle interessanti. Sto parlando di Annalisa che torna sul podio con la sua canzone estiva che sembra, complice forse anche il caldo che sta per arrivare, ha ingranato la marcia giusta e si candida seriamente a diventare il tormentone definitivo dei prossimi mesi. Andiamo ad ascoltare Annalisa, canzone estiva numero 3. Quando...

0: fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Secondo posto della nostra classifica di musica fa buon sangue, la nostra top 5 italiana. Guadagna una posizione Saif e qui va decisamente molto molto vicino al podio, la posizione numero 1. Un pezzo fresco, leggero e perfetto per queste belle giornate di sole. La semplicità a volte è proprio l'arma vincente. Ce l'ascoltiamo, Saif, con Tu mi piaci tanto, numero 2.

0: città.
1: Musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
2: Pronti per andare a scoprire la posizione numero uno di musica fa buon sangue? Beh, diciamo, non ci sono grandi variazioni dalla scorsa settimana, anzi c'è proprio stabilità alla posizione numero uno e ci sono loro, il funk pop, padrone proprio del 2026 con un pezzo che rotola via che è un piacere e non accenna a fermarsi. E sono proprio The Colors con la loro Rolling Stones. Posizione numero 1.

Grande stabilità quindi abbiamo visto questa settimana per quanto riguarda le prime posizioni delle due classifiche. Musica italiana, la top 5 italiana, prima posizione The Colors con Rolling Stones, top 5 international Resiste, Lady Gaga con Doshi e la loro Runway. Queste sono le due numero uno per quanto riguarda le varie, le nostre due classifiche, naturalmente quelle che teniamo ogni settimana in considerazione. Settimana prossima ritorneremo per darvi gli ultimi aggiornamenti, naturalmente. Intanto vi ricordo che se avete perso qualcosa, se ci volete riascoltare e anche condividere con i vostri amici, beh, è facilissimo, basta andare sul nostro sito www.risofabuonsangue.it e trovate tutti i podcast anche delle settimane scorse, quindi ci potrete riascoltare all'interno. Ci siamo anche noi con la nostra classifica con Musica Fa Buon Sangue e naturalmente tutti gli ospiti, l'intera trasmissione con il buon DJ Cibo, al quale tra poco daremo la linea. E quindi facilissimo, si può riascoltare in streaming e anche condividere con un semplice click. Che ce vo', fatelo, mi raccomando. Ok, detto questo ci salutiamo, l'appuntamento insieme per la prossima settimana da Andrea Collalto, buona continuazione con Radio Fa Buon Sangue, linea a DJ Cibo, alla prossima!

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: tornati su Radio Vabbon Sangue. Oggi si respira aria di ritorni, perché al telefono con noi c'è un artista, un cantante che questa radio la conosce molto bene. Era già passato qui nel 2021 e oggi torna con un percorso completamente nuovo. Do il bentornato a Filippo Spagno. Ciao Filippo.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti, un piacere intanto essere qua, essere tornato.
0: Noi ci fa piacere per te, insomma, vuol dire che hai ripreso nel senso, credo non hai mai mollato, però con nuova cosa, nuovo singolo, nuova musica.
1: Assolutamente sì, questi sono stati anni giusti, nel senso che ho dedicato questi ultimi anni a lavorare a un progetto che finalmente sta per vedere la luce. C'è un singolo effettivamente che è uscito da qualche giorno, ce n'è uno che uscirà a brevissimo e poi insomma una serie di cose, c'è un EP, c'è tutto un progetto nuovo con delle persone intorno nuove, non tutte ma molte.
0: È cambiato insomma.
1: E finalmente mi sento pronto. Insomma.
0: È cambiato il tuo modo di vivere, di fare musica da allora?
1: È cambiato, nel senso, secondo me si è evoluto, direi più si è evoluto, nel senso che il linguaggio è sempre quello del pop, parliamo di canzoni melodiche scritte con una chitarra che poi chiaramente vengono arricchite, no, dalla produzione musicale, e certamente quello che sto presentando è un progetto sicuramente più maturo, sicuramente con una visione più chiara. Se prima l'idea era quella di voler fare musica, adesso l'idea è di voler fare musica in un certo modo.
0: Ecco. Ah, ok, in un panorama sempre più costruito, insomma. Cioè, nel senso,
1: sì, beh, questo
0: è difficile poi. Sì, no, ma è difficile poi restare autentici con questo mondo un po' incasinato e soprattutto pieno di musica.
1: È vero, cioè, in effetti è un po' anche il, diciamo così, il claim, usando un termine pubblicitario, del progetto. Cioè, ormai siamo abituati a parlare di pop in un certo modo, ormai il pop è. Non ha più neanche una definizione molto, esatto, chiara, ecco. E per quanto mi riguarda invece, il percorso che sto cercando di definire cerca di tornare un po' alle origini di quello che è il pop tradizionale, pur però conservando insomma una caratteristica che penso mi appartenga, ovvero quella del pop nord europeo, ok? Quindi c'è una derivazione, diciamo, Britpop rispetto a quello che sto facendo, rispetto al progetto che uscirà e un po' alla direzione di carriera che ho deciso di intraprendere dopo aver mosso i primi passi nel 2021 per l'appunto.
0: E se non erro, tu sei veneto, no? Se non sbaglio.
1: Corretto, corretto, io sono di Venezia Mestre.
0: Ah, ok, sei ancora in quelle zone oppure hai cambiato aria?
1: Allora, diciamo che rispetto ad allora mi muovo di più, nel senso che la mia base è sempre lì, perché nel frattempo studio all'università, quindi ho avuto, diciamo, un contatto con le origini in un certo senso. Però ecco, molto spesso, come penso insomma tu possa immaginare, la musica ruota intorno alle grandi città, in particolar modo a Milano.
0: Certo.
1: e quindi mi trovo spesso da queste parti, dico da queste parti perché in questo momento mi trovo a Milano, infatti.
0: Ma insomma, eri giovane allora, sei giovane ancora adesso, allora lo eri di più, insomma, adesso sei un po' più invecchiato.
1: Sì, allora ero proprio all'inizio, ero proprio un pischello, sì, ero alle superiori.
0: La canzone che facevi allora mi piaceva molto, però diciamo anche quella che hai fatto adesso è molto bene, ma l'andremo a presentare tra poco. Intanto torniamo appunto tra poco con Filippo Spagno, siamo qui su Radio Vabbon Sangue, ma adesso musica!
2: Roberto Vecchioni!
3: Per donare sangue, che cosa? Non importate, importantissimo, che un sacco di gente che ne ha bisogno. Vi spingo a far, vi prego di far. Ciao! No.

0: Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Siamo ancora in diretta su Radio Fa Buon Sangue, sono DJ Cibo e con noi al telefono c'è Filippo Spagno con il suo nuovo singolo che si chiama Filippo
2: Tagadà. Ciao a tutti, piacere di conoscervi, di sentirmi, insomma c'ero anche prima, sono sempre io.
1: Tagadà, Tagadà, perché Tagadà poi?
2: Domanda interessante.
1: Mi fa venire in mente una cosa che io non ci sono mai salito sopra ai tempi miei, quando erano gli anni, io sono un boomer, quindi Tagadà andava.
2: Ma manco io, ti dico la verità, infatti fa ridere perché io racconto in questa canzone quello che penso sia le sensazioni che dà un tagadà, ovvero il fatto di girare in una giostra che in qualche modo ti disorienta, ti confonde e ti mette anche a dura prova, nel senso che io in questa canzone parlo di sentimenti, ma lo faccio sfruttando questo pretesto appunto del tagadà, che è in un certo senso una metafora anche della vita, insomma, se vogliamo vederla a livelli ampi, e quindi da questo tagadà insomma vogliamo scendere, vogliamo salire in qualche modo, però ci siamo tutti e magari gli ascoltatori, insomma chi ci sta ascoltando potrà confermarlo, certo, in diretta o anche in differita. Boh.
1: Siccome mi hai detto prima che stai ancora studiando, quindi immagino che non hai creato ancora tanti soldi per poter mangiare di questo mestiere di cantante, hai fatto diversi, esatto, concerti autogestiti tra Veneto, Trentino, Lombardia, Emilia Romagna, con un'esperienza abbastanza, sì, immagino, sì, intensa. Cosa ti ha lasciato questo tour così on the road?
2: Guarda, è stata una figata, ti dico, assolutamente è stato, penso, forse l'esperienza più formativa di tutte, perché io sono partito in un momento in cui non si facevano concerti e quindi neanche pensavo a questa variante, ok? È successo che poi insomma in questi anni ho avuto l'occasione di approcciarmi seriamente a dei talent che tutti noi conosciamo. C'è stato un anno in particolare in cui mi sono avvicinato molto a uno di questi talent e purtroppo la cosa per non è decollata. Ecco.
1: Cos'è? Parli di Area Sanremo?
2: Area Sanremo non lo definirei un talent, è più un'occasione concreta. Il talent invece è un po' più fumoso, ti dà un po' di sensazioni.
1: Ma non ricordo, cos'hai partecipato, scusa, perché non hai neanche citato il nome, forse per... cos'è, vergogna?
2: No, non l'ho citato, non l'ho citato, cioè non lo cito volontariamente, nel senso, okay, che ho avuto sì una bella possibilità con un talent televisivo per l'appunto, okay, che poi non si è concretizzata e io sono rimasto male, sai, poi la verità è che ho detto, sai che c'è, non me ne frega niente, vado a fare dei concerti perché cioè voglio portare le mie canzoni, alla fine l'obiettivo mio e quello di tutti gli artisti credo è quello di farsi ascoltare e insomma io pur di far risuonare le mie cose ho detto va bene, prendo, mi organizzo e vado a suonare, ed è quello che ho fatto, sono andato in giro a tappeto proprio per i locali e poi chitarra e voce andavo in queste, a fare queste date, ovviamente pagate perché ci mancherebbe altro che ci vado gratis però a parte la battuta ecco, è stata una bella occasione per testare, mettersi alla prova, fare un po' di esperienza, imparare ad approcciarsi a un pubblico che poi chiaramente insomma vai là, non sai chi c'è, non sai se ci sarà qualcuno, esatto, è la cosa più difficile per suonare davanti a tre persone, non 30.000, quello è quello.
1: Vabbè,
2: è,
1: insomma ci vuole tanta energia e tanta strada alle spalle come sempre, e anche non solo alle spalle ma anche davanti, perché alle spalle bisogna stare attenti cosa ci si ritrova comunque,
2: specialmente davanti.
1: Restate qui perché continuiamo tra poco con Filippo Spagno. Questa è Radio Fa Buon Sangue. Musica!

Radio Fa Buon Sangue la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: Continua e noi siamo sempre in compagnia al telefono con Filippo Spagno col suo nuovo singolo Tagada, che tra un po' andremo anche ad ascoltare finalmente. Il 2026, caro il mio amico, ti considero amico anche perché dopo un paio di volte ci si diventa, è l'anno dei tuoi
1: singoli, vero,
0: e due e dell'EP. Veramente già dal titolo si percepisce un bisogno di autenticità, immagino. Cosa rappresenta questo progetto per te, veramente?
1: È una bella domanda, nel senso che io quando ho scritto queste canzoni non sapevo che sarebbero poi state contenute all'interno di un progetto. Questo progetto dal titolo Veramente, in qualche modo, è un po' una dichiarazione di intenti, ok? Mi sento di definirla così, perché appunto siamo in un mondo in cui tante canzoni, tante cose sono studiate a tavolino, c'è un approccio non sempre per l'appunto autentico, l'hai detto tu, degli artisti, delle case discografiche. Insomma, io non sono qua per andare contro a nessuno, anzi io supporto moltissimi artisti che fanno questo tipo di percorso e mi piacciono pure ad ascoltare. Semplicemente, per quanto mi riguarda, insomma, avevo questa esigenza di esprimermi con i miei mezzi, con i miei strumenti, magari anche dicendo delle cose diverse o diversamente da come ci si può aspettare. Sta di fatto che questo è ciò che mi rappresenta al meglio, e quindi Veramente era il titolo più adatto per raccontare me stesso, per presentarmi a un pubblico che non mi conosce, anche quello all'ascolto in questo momento, che saluto, ringrazio anche solo per essere qui.
0: Vai, insomma,
1: E quindi niente, io sono Filippo Spagna,
0: esatto.
1: E ho fatto questo progetto che uscirà,
0: vedi,
1: non so ancora esattamente quando.
0: Vedi, poi mi hai agganciato anche alla domanda che volevo farti dopo, cioè che hai scelto di non usare un nome d'arte, quindi è una decisione anche forte, che di solito in questo mondo che c'è Shaggy, Moggy, Biggy, Nyaggy, Joggy, Jinghy, e anche questo mondo, per restare fedele alla tua, no, perché mi vengono in mente tutti i vari rapper,
1: no,
0: queste cose qua, la tua idea di musica, stai fedele a questa idea di musica?
1: Sì, io sono fedele a un'idea di pop, per essere più specifici, cioè il linguaggio, appunto, sì, abbiamo detto, essere originale, avere la propria personalità, però alla fine, insomma, una canzone che sta in piedi con una chitarra rimane nell'ambito del pop, e quindi sicuramente il fatto di presentarmi con nome e cognome, in un certo senso, mi permette di espormi senza filtri. E la cosa più importante quando si fa musica, almeno la cosa più importante per me, è sentirsi liberi di essere se stessi, di essere al 100%. Se no, se uno deve camuffare, deve in qualche modo trovare degli escamotage, no? Per sembrare più funzionale, più forte, più efficace, cioè lì si perde un po' di verità, e la verità, secondo me, il pubblico la coglie quando c'è, dove c'è, se c'è, e il fatto che ci sia o che io ci provi a portarla, ecco, mi ha portato appunto a decidere per non avere un nome d'arte, per chiamare il mio primo progetto non Filippo Spagno, che sarebbe quasi stato naturale, insomma, titolo come si faceva anche una volta, no? Il titolo del primo progetto è il titolo dell'artista, è il nome dell'artista, bensì con questo veramente, che è un avverbio, e qualcosa vuol dire, però.
0: Beh, insomma, dai, dritto, vero, come sei, come immagino tu sia, perché
1: ci si prova,
0: si prova. Vabbè, proprio come la musica dovrebbe poi essere, dai. Ancora qualche minuto insieme per chiudere in bellezza, dai, ci sentiamo dopo, Filippo. Intanto andiamo ad ascoltare la musica.
1: Yes.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte qui su Radio Fa Buon Sangue, con noi Filippo Spanio, nome e cognome, con il suo EP, veramente con la sua nuova canzone Tagadà. Tu sei stato anche, come abbiamo detto prima, Area Sanremo, un finalista nel 2025 come indipendente, che è tutto dire, cioè come indipendente, però insomma non ci sei arrivato quasi alla fine, però insomma dai, ho visto i nomi che c'erano, allora qualcuno è andato in finale, è arrivato anche sul palco di quei 20 22,
2: ma io sono stracontento, sono veramente contentissimo.
1: Allora, guardando il tour autunnale che toccherà tutta l'Italia, che esperienza vuoi far vivere al pubblico e soprattutto chi verrà ad ascoltarti dal vivo e quando?
2: Allora, chi verrà non lo so, magari siamo solamente io, la band e il gestore, il che è
1: plausibile. Ma sei proprio io capisco,
2: sono autentico.
1: Ho capito pessimista, ma insomma dai, mettiamo che ci
2: sono
1: sia.
2: Ampiamente
1: Ma scusa, siete in quattro, no, che suonate, un paio di amici a testa, siete già in 4x2, fa 8, no?
2: No, allora, il piano è un po' questo. Io mi muoverò per lo stivale, ecco, portando questo EP, insomma anche un progetto successivo di cui non faccio ancora parola, però saranno anche altre canzoni, comunque inedite, ok? E fondamentalmente io mi muoverò in trio elettrico, quindi drum machine, chitarra acustica, sequenze, quindi la parte in base, insomma, e voce. Quindi l'impatto sarà band, ma l'essenza sarà live, sarà specialmente acustica, ok? Quindi è un acustico elettrico, una miscela di suono che poi però resa in questa maniera secondo me diventa anche caratterizzante per il suono del progetto, per le canzoni che stanno uscendo, che hanno quell'identità lì, ovvero molto chitarristica, molto batteristica, gli elementi fondamentali sono live e il resto è sotto, insomma.
1: Ma la prima la facciamo a Mestre al vapore, no? Dico io,
2: mi
1: è venuto in mente il vapore perché so che suonano il vivo a Mestre.
2: Infatti ho suonato lì per le date precedenti, quelli di cui parlavamo prima.
1: Abbiamo fatto la pubblicità. Così.
2: Ma dai, ma pensa te. Ma guarda, io sono contento di fare questa cosa. Io ovviamente sono molto ottimista invece.
1: Beh, insomma, le trovano su Instagram le tue date eventuali che farai.
2: Esatto, al momento non le ho ancora pubblicate, quindi questa è un'esclusiva di Radio Fa Buon Sangue.
1: Oh, gra-

0: Mi ho sentito di rispondere anche da morto.
1: Adesso ti lascio l'onore di presentare e lanciare il tuo ultimo singolo ai nostri ascoltatori. Spiegaci un po' e poi lo lanci.
0: Niente, c'è questa canzone che è uscita, è una canzone ritmata, è una canzone che si chiama Tagadà, e insomma è già una lettera di presentazione questa, quindi Ladies and Gentlemen, Tagadà di Filippo Spagna.
1: Filippo, grazie, alla prossima.
0: Grazie a te, ciao Enrico, ciao a tutti, a presto.
1: Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Filippo Spagno, cantautore. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Come

amici, ci salutiamo, ma ricordate, la musica unisce, il sangue dona vita. Radio Fa Buon Sangue vi aspetta la prossima settimana.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
1: Domenica, secondi vespri.

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A Lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.

0: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
1: Venga il tuo regno, Signore.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo. Come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Radio Incontri in Blu. La radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
4: Let's go, girls.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

Italian Groove, ciao a tutti, bentrovati, ben sintonizzati, sono Sly, eccomi qua puntuale anche questa settimana per accompagnarvi un'ora e farvi conoscere tante belle sonorità che arrivano solo dalla scena italiana. Per questo motivo la programmazione si chiama Italian Groove e sono molto contento perché ci sono oramai tantissimi iscritti all'interno del gruppo Facebook che vi dà tutte le informazioni riguardo questa programmazione. Il gruppo si chiama Italian Groove, iscrivetevi, è gratuito. È importante per ricevere tutte le notifiche riguardo le varie messe in onda di questa programmazione musicale. Ci sono tutte le playlist per andare a spulciare gli artisti che passiamo settimanalmente. Ci sono poi contenuti riguardo a foto realizzate con tantissimi artisti della scena italiana e altri importanti contenuti, quindi grazie per il vostro supporto. Per chi non l'avesse mai fatto, vi do questo riferimento, vi invito a frequentare e iscrivervi al gruppo Facebook di Italian Groove. Siamo pronti per vivere una bella ora in cui sentirete da subito delle bellissime novità. Per questo motivo iniziamo così Italian Groove.

Abbiamo così aperto questa puntata nuova di Italian Groove con questa bella novità della Irma Records, che mette spesso in evidenza le qualità di due grandi musicisti che producono tantissime good vibes per l'etichetta storica bolognese. Mi riferisco ad Enzo e Gianni Lo Greco. Da pochissimo si sono fatti conoscere grazie a quest'altro progetto, Hot Latin Spirits, con questo disco che si intitola poi come la traccia che abbiamo così sentito in apertura, Boss Amor, in cui c'è una forte contaminazione Latin Jazz, ci sono sonorità della bossa nova e c'è anche tantissimo jazz all'interno di questo nuovo disco di Enzo e Gianni Lo Greco. Saluto di nuovo tutti voi che siete sintonizzati, io sono Sly, vi sto accompagnando con questa puntata nuova di Italian Groove. In apertura vi ho dato il riferimento di vivere, di avvicinarvi, di conoscere, di frequentare il gruppo Facebook Italian Groove, dove c'è tutto ciò che riguarda questa programmazione musicale, ma ci tengo tantissimo a darvi anche il mio contatto, quello personale Facebook, Salvatore Silvestri Sly SLY, per così contattarci durante questa diretta e commentare insieme i vari passaggi, i vari momenti, cosa che succede spesso oramai da diversi mesi a questa parte. Questa cosa mi piace molto, quindi c'è un modo per avvicinarci sempre di più e vivere le good vibes italiane anche tramite i social. Quindi contattatemi su Salvatore Silvestri Sly tramite Messenger. Il nostro viaggio, come sempre, all'insegna di sonorità italiane dà spazio ad un altro nome che spesso ritroviamo all'interno delle varie playlist di Italian Groove. Anche lui contamina spesso le sue produzioni con suoni Latin Jazz, Bossa e quant'altro. E lo fa veramente bene, e lo fa veramente alla grande. Gerardo Frisina.

sono tantissime good vibes, ma soprattutto c'è questa miscela esplosiva di jazz, funk, bossa nova, ritmi globali nelle varie produzioni, ma anche all'interno di questo singolo pubblicato di recente, che si intitola Peace in the World, che porta la firma di Mistura Pura. Dietro questo progetto c'è una DJ, Federica Grappasonni, strepitosa e collezionista di vinile, un'esperta, in poche parole, di good vibes. Mistura Pura con Peace in the World, appena sentita all'interno di questa puntata di Italian Groove. Solo suoni e produzioni della scena italiana all'interno di questa programmazione musicale che vi accompagna insieme a me, insieme a Sly, per un'ora settimanale dedicata solo alla scena italiana. Altra bella novità che io e molti di voi, sicuramente grandi esperti di good vibes che arrivano dal nostro territorio, aspettavano con ansia. Il 1° maggio è uscito il nuovo disco dei Nugenea, si intitola come la traccia che sentiamo ora, Italian Groove.

anche io mi stavo gustando in cuffia e al massimo del volume il passaggio, i groove davvero accattivanti di questa produzione di King of Soul, stavo dando un'occhiata alla playlist settimanale di Italian Groove e devo dire che ho inserito parecchie novità di quest'ultimo periodo, quindi c'è un motivo in più per seguirmi fino in fondo, fino al termine di questa puntata, di questa programmazione che dà spazio solo alla scena italiana. Ricordate Italian Groove insieme a Sly. Questa The King of Soul è il singolo che ha pubblicato di recente Bebo Baldan, Bebo Best e la Super Lounge Orchestra. Rimanendo come sempre nella scena italiana, ascoltiamo qualcosa che fa parte di questo disco del debutto di una formazione abruzzese, disco che si intitola Tabasca, è stato pubblicato il 27 marzo da parte dell'etichetta indipendente la Killer Groove Records e che ci ha permesso di conoscere le qualità, la bravura di tre bravi musicisti che arrivano dalla scena abruzzese. Valerio Pompei, Paolo Mazziotti, Luca Mongia, che formano questo progetto che si chiama proprio come l'album stesso, vale a dire Atabasca. Vi invito a sentire tutto il disco perché ritrovate 10 belle tracce e poi per gli amanti del vinile hanno pubblicato anche la versione vinile e all'interno di questo loro disco del debutto ritrovate sonorità che vanno dal jazz, funk, psichedelia, sonorità desertiche, atmosfere che ci riportano un po' ai grandi western all'italiana, il cosiddetto cinematic groove. E questa settimana ho scelto di suonare questa traccia, Eldorado, firmata Atabasca.

si intitola Metta, la traccia che apre l'album nuovo pubblicato da Savannah Funk. Tutto questo il 20 febbraio, Behind the Eyes, il sesto album per questo trio che arriva da Bologna. Alla chitarra c'è il grande Aldo Betto, poi la batteria Joseph Boasa e al basso Black Franchetto. Ho avuto l'opportunità di sentirli qui in Abruzzo a Roseto il 25 aprile, dal vivo sono strepitosi, dato sì che il loro calendario ricchissimo di eventi, soprattutto in questo periodo estivo 2026, vi consiglio di andarli a sentire live perché sono coinvolgenti. E tutto quest'album è bellissimo e di tanto in tanto inseriamo qualcosa all'interno appunto della programmazione di Italian Groove. E visto che stiamo suonando tantissime novità all'interno di questa puntata di Italian Groove di questa settimana, andiamo a sentire qualcosa contenuto all'interno del secondo album Until We Are Free, che è stato pubblicato il 17 aprile da parte di questo collettivo che ha base a Roma. Si chiamano Fabric, questa è Make Me Dance.

E dopo la prima parte abbastanza corposa di belle novità di quest'ultimo periodo che arrivano sempre dalla scena italiana, ho pensato di fare un bel salto nel passato e di arrivare al 1994, anno in cui venne pubblicato questo capolavoro, vero e proprio capolavoro, che è tenuto ben custodito all'interno dell'immenso archivio da parte dell'etichetta bolognese, la Irma Records. Mi riferisco al disco dei Gest of Funk, Love in a Black Dimension, che abbiamo così avuto modo di riprendere grazie all'ascolto della traccia For My Precious Love. Restando sempre in tema di produzioni italiane, si va a sentire qualcosa che è stato pubblicato qualche anno fa sempre dall'etichetta bolognese, la Irma Records, e che ha visto collaborare due artisti che arrivano dalla scena pugliese: Vito La Linga, V-Mood Inch Project, e la cantante, performer, autrice di tutti i testi di queste produzioni, Nicaleo Veronica Palmisano, e la band Funkin Salento Nord. Li sentiamo con questa bella traccia ora all'interno di Italian Groove.

questa parte finale di Italian Groove di questa puntata settimanale abbiamo così avuto modo di riascoltare il disco Fed the Views firmato Lorenzo Nada in arte God Bless Computers. In questo finale ci tengo tantissimo a ringraziare quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, quanti di voi, e siete stati in tanti anche questa sera, mi avete contattato su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. Abbiamo commentato insieme alcuni momenti di questa nostra puntata e questa cosa mi sta piacendo molto, questa cosa sta avvenendo spesso durante proprio tutte le puntate di quest'ultimo periodo. Ma utilizzatelo Messenger tranquillamente durante la settimana e utilizzate durante la settimana, in attesa della prossima diretta, l'ascolto di vari podcast di buona parte di queste puntate, non solo, che ritrovate all'interno della piattaforma streaming Mixcloud. Basta ricercarmi come Sly Mixcloud e vi ritroverete all'interno di tutte le good vibes italiane di molte puntate di Italian Groove. Il finale è firmato da questo polistrumentista produttore che arriva da Reggio Emilia e il suo progetto, quello dal nome Dumbo Gets Mad. Dietro il progetto c'è Luca Bergomi. Noi ci sentiamo la prossima settimana puntuali, non mancate, e a tutti quanti voi all the best and good vibes da parte di Sly.

0: Ben ritrovati a una nuova puntata di The Night Life insieme a Dario Biondi. Ci avviciniamo sempre più alla fine di questa stagione di The Night Life e quindi volevo informarvi che dalla prossima stagione ci saranno dei cambiamenti, delle novità. Racconteremo delle storie da ogni angolo del mondo che avranno un inizio e una fine. La musica sarà sempre quella, selezionata, grandi successi, e poi potrete sempre interagire attraverso la nostra mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercando come al solito il mio profilo su Facebook o su Instagram. Bene, anche per questa puntata siamo pronti, la musica è pronta e quindi partiamo.
1: The Night Life.

Esiste nel mondo una specie di setta della quale fanno parte uomini e donne di tutte le estrazioni sociali, di tutte le età, razze e religioni. È la setta degli insonni. Gli uomini non aderenti alla setta a volte dicono a quelli che ne fanno parte: se non riesci a dormire puoi sempre leggere, guardare la TV, studiare o fare qualsiasi altra cosa. Questo genere di frasi irrita profondamente i componenti della setta degli insonni.

L'eleganza di Sade a The Nightlife. Stiamo per tagliare il traguardo della mezza, del metà tempo a nostra disposizione, che sta per finire. Adesso giro di boa, voltiamo pagina, ascoltiamo ancora tanta musica, ascoltiamo anche le vostre frasi che ci inviate all'indirizzo

Eh sì, è bella di notte la città. C'è pericolo, ma pure libertà. Ci girano quelli senza sonno, gli artisti, gli assassini, i giocatori. Stanno aperte le osterie, le friggitorie, i caffè. Ci si saluta, ci si conosce, tra quelli che campano di notte. Le persone perdonano i vizi, la luce del giorno accusa, l'oscuro della notte.

Sì, amo la notte, silenziosa, lenta e misteriosa. Non si sente più alcuna voce umana, tutto è dolcemente affievolito. Ascoltiamo finalmente noi stessi, perché cerca un senso di serenità e di desiderata solitudine. La notte è positiva, amplifica il desiderio di guardarsi dentro, di comunicare, di sapere e anche di creare. A ciascuno la notte regala i sogni, la dose giornaliera di follia. Quante cose illumina il buio, i pensieri, le emozioni, i desideri, le stelle, la luce che le

E con questa chicca straordinaria di Joe Cocker chiudiamo questa puntata di The Night Life. Vi aspetto la prossima settimana. Continuate a scrivere a dariobiondi@yahoo.it per inviarci le vostre frasi, i vostri aforismi.

어때?

0: fretta.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
5: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
5: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
6: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
7: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

tu. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.